Gli artisti falliti sono fuori dal gioco, non ci sono mai stati o ci sono stati per poco. E ora parlano molto, quasi a chiedere scusa, di aver perso la chiave di una porta ormai chiusa, di un'estate.

feriti hanno il passo strisciato per vergogna di impronte che non hanno lasciato, e una macchina fuori sempre mal posteggiata che non sembra davvero

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Ma sì, sarà il carattere o la malinconia che sta dietro al carattere come una gelosia. Sarà il pensiero vergine che ha la fantasia, vissuto dal carattere come una frenesia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

da fare. Buon pomeriggio, sì, siamo sempre qui ormai come ogni mercoledì pomeriggio in compagnia mia e di Luciano Crescentini, che anche quest'oggi ci porterà all'interno di un viaggio ideale nei brani della musica di ieri e di oggi attraverso le sensazioni, i sentimenti, quella che è la percezione sensoriale di ciascuno di noi. E Luciano ci ha già, insomma, anticipato che anche oggi i brani da lui scelti avranno un filo conduttore. Innanzitutto buon pomeriggio Luciano. Aspetta Luciano che ti sento un pochino basso, quindi dobbiamo un attimo vedere il microfono.

0: Hello? Hello?
1: Chiediamo scusa un attimo ai nostri ascoltatori, stiamo facendo delle prove tecniche.

0: Luciano, ci sei?
1: Sì, ci sono. Ti sento? Sì, però...
0: Aspetta, vai, prova un po' a parlare.
1: Prova.
0: Vai.
1: Sì, prova. Si sente?
0: Molto, un pochino basso purtroppo. Aia. Facciamo una cosa, Luciano. Tu intanto inizia, puoi passare dalla parte mia un attimo?
1: Sì.
0: Passa dalla parte mia così tu intanto inizi. Tanto il brano lì è già pronto, puoi iniziare a parlare con i nostri radioascoltatori. Io cerco di risolvere questo problema.
2: Sì, iniziamo questa puntata con questo inizio un pochettino, adesso vediamo di risolvere i problemi tecnici. Dicevo, iniziamo questa puntata di Sogni di Rock and Roll con due band italiane. La prima insieme hanno rappresentato insieme al Banco, la PFM, gli Osanna, insomma la punta di diamante e gli Area che ascolteremo dopo. La punta di diamante di quello che sarà chiamato il progressivo italiano, il progressivo italiano. Loro sono le Orme, è una carriera più che quarantennale. Nei giorni scorsi è uscito il loro ultimo album, La Via della Seta, che vi consiglio di acquistare. Adesso Lori dà un album molto, molto vecchio, del 75, che si chiama si chiamava Smog Magica, ascolto, che è una sorta di inno dell'amicizia. Si chiama Amico di Ieri. Inizia appunto con un vento, il vento che sarà un po' il comune denominatore di questa puntata. Quindi Amico di Ieri delle Orme. Questo?
3: Sì, prova, si sente? Lo puoi vedere dallo schermo, guarda, se si alza o meno...
2: Lo schermo?
3: Sì,
2: si sente? Si alza un po'.
3: Sì, il massimo. Adesso? Adesso? Però, partiamo con il brano e poi torniamo in
2: Sì, partiamo con il brano e poi vediamo di risolvere questi problemi. Ecco.

0: Gianlu, ci sei?
1: Sì, ci sono. Adesso pensiamo, no, di aver risolto i problemi, questi problemi tecnici che abbiamo all'inizio.
0: Ci sono, sei?
1: Sì. Beh, siamo partiti con le orme, no?
0: Sì.
1: E adesso volevo introdurre questo gruppo, perché l'altra volta, ti ricordi, qualcuno ci chiese Stratos, no? The Major Stratos.
0: Ok, ringrazio intanto Stefano Mancinelli, che ormai è diventato il nostro tecnico ufficiale, che ci ascolta da casa e ci dice che si sente bene. Grazie Stefano,
1: sei il mio
0: angelo custode nostro. Ma non so,
1: speriamo bene. Dunque, The Major Stratos, come ci è stato chiesto l'altra volta da un telespettatore,
0: sì,
1: dalle chiare origini greche, è stato un grande artista degli anni 70. Purtroppo lui scompare per una grave malattia nel 79. Demetrio diede vita a questa band che si chiamava Gli Area, una band fra l'altro che si è ricostituita da poco, ovviamente purtroppo senza Demetrio Strada e senza Giulio Capiozzo, che è un altro batterista, purtroppo anche lui scomparso. E Gli Area facevano veramente una sorta, avevano il sogno tale, una musica che mettesse insieme veramente tanti elementi, ne abbiamo parlato già l'altra volta, da una chiara impostazione jazzistica, però loro aggiungevano elementi di musica popolare, di sperimentazione, di avanguardia. E quindi Gli Area

0: un riso strumentale, poi c'è un finale tutto strumentale. Insomma, un brano molto carino, molto bello. Però certo, la produzione degli Area è anche molto più sperimentale. Se avremo tempo, le prossime volte faremo ascoltare.
1: Avremo modo di studiarli più accuratamente.
0: Più accuratamente. Gioia e rivoluzione.
1: Gioia e rivoluzione.

0: brano possiamo dire molto molto attuale nelle musicalità, eh?
1: Sì, sì, sicuramente. Poi, ricordare così una curiosità, per chi ama soprattutto la musica degli anni 60, Demetrio Stratos è stato anche il leader, nonché cantante, dei Ribelli. Ricordate, sì. Pugni chiusi, cosa vuoi. Poi lui formò insieme a Fariselli, a Paolo Tofani e a una volta c'era

0: Patrick Givas poi uscì, entrò Aresta Volazzi, che per anni è stato il bassista di Guccini, formò questo gruppo degli Ara, che poi è andato avanti anche con piccoli cambi di formazione, soprattutto negli anni 70. Anche se adesso c'è una nuova formazione degli Ara, c'è una nuova formazione degli Ara che tuttora propone spettacoli, adesso molto improntati sul jazz, sono ritornati un po' alla passione originale. Adesso con questo gruppo cambiamo un attimino genere, parliamo di Jethro Tull. Jethro Tull,
1: sì.
0: Jethro Tull prendono il nome da un agronomo del XVIII secolo. La figura leader carismatica di Ian Anderson. Ian Anderson ha avuto il merito di introdurre uno strumento non molto convenzionale con il rock, che è il flauto traverso. Lui era una figura, è stato tuttora, è una figura, perché Jethro Tull ancora compongono, suonano, fanno concerti. Ormai è una carriera ultra quarantennale. Hanno composto tanti brani, sono partiti col blues, poi come tanti hanno contaminato la loro musica con tante altre esperienze, lui soprattutto anche la classica. Qui ascoltiamo il Jethro Tull in un brano che si chiama simbolicamente Living the Past, cioè vivendo il passato, e noi stiamo vedendo così, stiamo vivendo molto passato musicale, però come dicevi giustamente tu, è un passato anche che, come dire, anche attuale, perché la musica che si ascolta al di là delle barriere, come dire, anagrafiche.
1: Un po' come la moda, no? Si gira sempre intorno alle stesse musicalità.
0: A parte questi musicisti ancora oggi hanno la forza di proporre questa musica in situazioni live e non solo. Ma Living in the Past appunto è un brano in cui lui, come dire, porta avanti un discorso musicale sicuramente con grandi contaminazioni, ma nel quale il brano emerge questo strumento, il flauto, insieme agli altri strumenti. È sicuramente, come dire, Living the Past, che è tratto dall'album Stand Up, che significa insomma alzati, infatti, anche questo inizia anni 70, quindi ce l'ascoltiamo volentieri, Living in the Past.
1: Allora sì, c'è un nostro ascoltatore che ti saluta, che è Antonio Ercolano, che ci sta ascoltando, sì, che poi ti chiamerà, che vuole dialogare con te, ci ha detto,
0: sì,
1: vedremo cosa ha da dirti.

0: Lo vogliamo sapere anche noi, che ti ha detto il colano?
1: No, no, lui, vabbè, i ribelli li avevamo messi, no? Ecco. Li avevamo citati. Poi, vabbè, Gianni Sassi, l'art director della Cramps, una casa discografica, diciamo, di che è stata, che ha portato avanti tutto il catalogo degli Area. Beh, lui è un art director, anche lui purtroppo scomparso, che ha dato un grosso contributo a tutta la musica d'avanguardia italiana. E quindi ha tutta l'etichetta Cramps, incideva anche Finardi, tanto per dire, Camerini, primo Camerini. Quindi è senz'altro, come dire, un vate la musica italiana, cioè uno che ha grande, grande produzione di musica alternativa, di qualità. Ma avremo tempo e modo di riparlare degli Area e tutta la produzione della Cramps, sì. Sono altre cose interessanti. Adesso passiamo ad un altro santone invece della musica internazionale.
0: Qua veramente siamo,
1: un grandissimo Carlos Santana, ma lui ha una produzione discografica veramente, ci vorrebbero 8 anni di sogni di rock and roll. Adesso ci limitiamo a presentare un brano che è tratto da uno dei suoi capolavori, che è Caravanserai, uno dei primi album del 72, se non vado errato. Caravanserai è un album molto ispirato, molto mistico, legato un po' alla musica in contaminazione anche con l'Africa, quindi il ritmo dell'Africa. E qui lo ascoltiamo in un brano molto pieno di musica, pieno di arrangiamenti, che si chiama Song of the Wind, cioè quindi
0: Canzone del vento.
1: Il vento che, insomma, che
0: ritorna come motivo conduttore della trasmissione di oggi.
1: Il finale lo riserviamo a una canzone particolare che parla del vento, poi vediamo anche perché, insomma, qui la canzone lo possiamo immaginare, quella cosa lì invece che sentiremo nel finale è impossibile per noi umani. Però poi diremo perché.
0: Ok. Allora io direi di lasciare all'ascolto i nostri ascoltatori di questo brano di Santana, Song of the Wind.

0: fantastico, questa grazie Luciano.
1: È la canzone del vento, ma è anche la canzone del ritmo. Ho sentito...
0: straordinario. Come ci stava raccontando Luciano fuori dai microfoni, fuori onda, lui ha coniato proprio un suo stile che è inconfondibile.
1: Il Latin Rock, sicuramente è un chitarrista che insieme ad altri ha contraddistinto, come dire, già il tocco, si capisce che è Santana, così come l'originalità, così come il Mark Knopfler, il leader delle Straits, Eric Clapton ed altri, insomma, magari non sanno il massimo del virtuosismo della nostra tecnica, però sicuramente, come anche David Gilmour, il chitarrista di Pink Floyd, cioè ognuno di loro ha, come dire, fondato uno stile.
0: Certo.
1: Adesso, dopo questo vento, che era anche ritmo, però non era solo vento, era molto ritmo.
0: Uno pensa magari una canzone più fioca, che passa con leggerezza.
1: Lui aveva una sezione ritmica, tuttora una sezione ritmica veramente straordinaria, con grande Armando Perazza alle percussioni, poi ci sono altri percussionisti, insomma, la sezione ritmica di Santana è stata veramente sempre impressionante da questo punto di vista. Così come impressionante anche, secondo me, questo gruppo che però, ahimè, a differenza degli altri gruppi, si è sciolto alla fine degli anni 70, non hanno voluto mai riunirsi, loro hanno simbolicamente segnato un decennio, sono fondati nel 1970, poi sono sciolti nell'80. Questi signori si chiamavano Gentle Giant, cioè il gigante gentile, e il primo disco apparve sul mercato discografico già con quello che sarà poi diventerà la loro iconografia, cioè un faccione di un gigante che copriva tutta la copertina. Allora si chiamavano le copertine, la famosissima vinili. Molti adesso vanno alla ricerca.
0: Sono collezionisti,
1: perché il vinile è tornato di moda, per fortuna.
0: In qualche mercatino ogni tanto se ne beccano veramente.
1: Allora, Gentle Giant aveva una grande particolarità. Come tutti gli altri musicisti che abbiamo presentato, aveva una grande padronanza tecnica. Loro suonavano anche dal vivo 4-5 strumenti a testa e suonavano con grande maestria. Veramente un gruppo che difficilmente è possibile imitare, appunto perché molti giovani che si accingono anche a fare le rock star o delle piccole rock star difficilmente riescono a imitare questo gruppo proprio per la loro complessità strumentale. I Gentle Giant, dicevo, si sciolgono nell'80, poi qualcuno ha seguito qualche carriera solista, però non hanno voluto più riunire il gruppo. E qui lo ascoltiamo in un album del 5, non è un primissimo album, che si chiama Free Hand, e che loro avevano le mani libere, come dice sempre, perché le mani libere negli anni 70 le avevano questi artisti, perché le case discografiche non imponevano le loro scelte, quindi loro potevano incidere quello che gli pareva, quello che sentivano a livello emozionale, che parlavamo di emozioni prima.
0: E percezioni, certo.
1: Certo, The Same, cioè sarebbe la prima canzone di questo album, dovrebbe significare la stessa cosa.
0: Sì, la stessa cosa, sempre lo stesso comunque. Sì,
1: però non è la stessa cosa risuonare come loro, quindi diciamo è la stessa cosa come brano.
0: Certo.
1: Però è molto difficile rifare la stessa cosa che fanno Gentle Giant, li possiamo ascoltare.
0: Ci possono provare. Così me li scoraggi i nostri giovani amici dei gruppi rock emergenti all'ascolto.
1: Possiamo approfondire sicuramente.
0: Però, certo.
1: Poi vi riferisco di un aneddoto che riguarda Gentle Giant, la fine del brano.
0: Simpatico? Curioso? Ok, allora intanto ascoltiamo il brano che l'abbiamo intanto fatto partire in sottofondo così... nel mentre tu parlavi, appunto, perché mi sembrava carino, lo ascoltiamo adesso dall'inizio. Just the Same.

0: Luciano, mi sono piaciuti tantissimo, veramente. È da approfondire.
1: È veramente straordinario. Ma io adesso volevo rivelare un piccolo aneddoto. Vabbè, non è un aneddoto.
0: Quando sei andato a vedere il teatro Metropolitan di Ancona con la scuola? No.
1: Era il 74, vabbè.
0: Quello era nel 74, dove un adolescente, Luciano Crescentini.
1: Ma no, molto più recentemente, non tutti i Gendolgianti ovviamente, perché sì, abbiamo detto che non si sono più ricostituiti, ma due componenti, esattamente Green e Marco Mortimer, che era uno dei batteristi dei Gendolgianti, sono venuti a Teramo, al Teatro Comunale, e insieme all'amico, che saluto se è all'ascolto, Tony Fidanza, l'orchestra contemporanea di Fidanza, hanno fatto una piccola performance, una ventina di minuti di medley di quei successi dei Gendolgianti. E io coltivo un piccolo sogno nel cassetto, posso dire?
0: Dica.
1: Vediamo di portarli a Giulianova quest'estate, all'interno di Giulia Jazz.
0: Scusa un attimo,
1: non voglio però anticipare, perché è una cosa ancora da definire, speriamo di poterlo.
0: Sarebbe. Senti un po', ma questa cosa adesso non c'entra niente, però siccome tu sei pur sempre, anche se vuoi che io non lo ricordi, ma sei pur sempre l'assessore alla cultura, sì, ti devo fare una domanda. Degli ascoltatori giovanissimi.
1: C'è una riserva?
0: No, perché questa è una domanda facile. Luciano, rilassati. Sì. Questa è una domanda facilissima, guarda. No, mi devi semplicemente rispondere con un sì e con un no. Sì. Ciao Azzurra, ti leggo proprio l'email. Volevo chiederti delle info riguardo Giugno Giovani. Ci sarà anche quest'anno? Sono già stati scelti i gruppi che interverranno? Chi sceglie solitamente? Perché ho da proporre un gruppo musicale emergente. Che ci dici?
1: No, non è stato ancora definito il programma, ci sono contatti con il direttore artistico della rassegna, che da tanti anni è l'amico Tito Macozzi, stiamo elaborando alcune cose, chi le sceglie? Noi adesso Tito farà una proposta di massima legata un po' a questa contingenza economica non proprio esaltante, dopodiché tramite il consigliere Fabris Ruffini, che è delegato di politica giovanile, si sceglierà anche un modo anche partecipato, poi insieme al consigliere Fabris vedremo cosa fare, ma sicuramente saranno interessati i ragazzi. Poi ripeto, naturalmente non potremo fare Giugno Giovani gli altri anni, perché non abbiamo le risorse gli altri anni, però faremo sicuramente un appuntamento che manterremo all'interno dell'estate giugliese.
0: Quindi
1: posso rassicurare?
0: Io sì, però lei praticamente ci aveva anche scritto, perché aveva un gruppo che da proporre, ci ha postato il sito dove possiamo andare a vedere.
1: Mi può contattare, io poi dirò alla direzione artistica se è possibile inserire questo gruppo in maniera molto tranquilla.
0: Ok, quindi posso dare il tuo. Come ti contatta questa guagliona?
1: Sì, vabbè, anche attraverso la mia mail, posso trovare su Facebook. Le mail.
0: Il cellulare non glielo possiamo dare.
1: Sì, dopo alla fine glielo diamo.
0: Glielo diamo alla fine. Su. Okay. Grazie, Luciano. Scusami, questo non c'entrava niente. No. Si parla sempre di musica, però non c'entrava niente con il contenuto di per sé. Però, insomma, visto che ti abbiamo qua, noi cogliamo la palla al balzo.
1: Sì, sì. Vabbè, ringrazio. Anzi, io non solo ringrazio la radioascoltatrice, ma
0: quindi anche voi non avete iniziato per niente a progettare l'estate?
1: No, ci
0: sono già degli appuntamenti,
1: sì,
0: che avete.
1: Delle ipotesi che stiamo valutando, adesso prossimamente cerchiamo di concretizzare. Ripeto, si tratta di non far morire queste manifestazioni, prendendo Giulio Giovani, che insomma ormai è al sesto anno, se non vado errato.
0: Sì.
1: Però bisogna fare i conti, capito, con purtroppo adesso la contingenza economica non è positiva, però sicuramente cercheremo sempre di fare degli appuntamenti di livello dignitoso, perché non possiamo farla decadere questa manifestazione così come le altre, va bene? Ma io raccogliamo questi inviti, suggerimenti e segnalazioni anche per la trasmissione che facciamo,
0: Assolutamente, sì.
1: Adesso volevo dedicare a questa ascoltatrice, apriamo una parentesi rosa all'interno di questa, perché c'è una cantautrice, grande pianista anche, lei si chiama Carol King, americana, newyorkese, con anche lei alle spalle una carriera incredibile, noi ci ascoltiamo un brano da Tapestry, che è il suo album forse più conosciuto, più famoso, quello che ha avuto un successo commerciale sicuramente più rilevante, e da questo album ci ascoltiamo So Far Away, che poi è anche il titolo di un brano omonimo dei Dire Straits, che poi proporremo nelle prossime puntate, un altro gruppo che è veramente interessante, che veramente rimasta nella, come dire, nella mente anche di tanti giovani, perché loro hanno spopolato soprattutto negli anni 80. E quindi adesso invece ascoltiamo Carole King, che questa parentesi rosa mi consente di parlare un po' di autori al femminile, mm-hmm. autrici in particolare al femminile, che tratteremo nelle prossime puntate.
0: Ce ne abbiamo delle altre,
1: ce ne sono tantissime, molto brave, da Joni Mitchell a Susan Vega ad altre. Insomma, poi nelle prossime puntate cercheremo di proporre con i nostri tempi.
0: Facciamola sempre una parentesi
1: rosa.
0: Facciamo
1: sempre una parentesi
0: in qualsiasi nel nostro, anche, in ogni nostra puntata.
1: Anche per omaggiare chi mi ospita qui, anche per omaggiare.
0: Grazie, ma io purtroppo non sono una musicista, non sono una cantautrice, magari.
1: Vabbè,
0: mi piacerebbe esserlo, ma non...
1: Ti potrei cimentare anche almeno in qualche karaoke.
0: Non c'è tempo. Sì, su quello, guarda, già mi cimento, ma anche in altri discorsi, quindi tranquillo. Diciamo che per appagare il mio ego femminile, così di... come di dilettante, non ti preoccupare, io faccio tutto ciò che posso. Va bene, allora andiamo con questo brano, Carole King, Reway.

0: mai deluso. Non posso dire perché, ma mi hai deluso. No, non è vero. Vabbè, non ci ha deluso. Assolutamente. No, nella scelta musicale ci hai ampiamente soddisfatto. Ma che diciamo? Che diciamo? Non era rivolto a te, Luciano.
1: Ma sì, sì. Adesso, dopo questa parentesi rosa, finiamo questa puntata con un brano di un gruppo di cui abbiamo parlato l'altra volta, perché l'altra volta presentammo Steve Winwood, che è uno dei leader,
0: e ci uscì il discorso sui Traffic.
1: Traffic.
0: Vai, giustamente. Riprova.
1: Traffic. Ce l'abbiamo fatta.
0: Oh yeah.
1: Facciamo lezioni di inglese in diretta. Facciamo lezioni di inglese in diretta, va bene?
0: No, io non sono così.
1: Allora, in questo brano che è tratto dall'album, adesso questo lo dici tu però, Dove le aquile? Delle ali delle aquile. Wind? The Eagle Fire.
0: Quando le ali delle aquile.
1: Ecco, brava. Già tradotto, quindi non l'ha detto in inglese.
0: Anzi, adesso ti dirò di più. Perché, no, è un errore.
1: Un errore loro? Dei tre?
0: Quando l'aquila... No, è un errore mio. Adesso ho capito che flies è un verbo in terza persona. Quindi, quando l'aquila vola.
1: Ah, quindi...
0: When the eagle flies. Quindi, esatto.
1: Quindi c'è il volo e qui c'è anche il vento. Perché? Walking in the wind, camminando nel vento.
0: Quindi credo che questo sia un concept.
1: Sì, sì, più
0: album.
1: O meno come tanti album. Dicevo, Walking in the wind noi lo possiamo fare solo fantasticando. Tu ci riesci a camminare nel vento? No,
0: oddio.
1: Non ci riesci. Però
0: non sono nemmeno così leggera perché
1: è un sogno. È un
0: però
1: sogno, è quello dell'uomo come quello di volare.
0: Sempre.
1: Come quello di volare,
0: sì.
1: Esatto. Quindi, con questo brano, invitando gli ascoltatori ad avere sempre la fantasia, come dire, come...
0: Sveglia, dovete utilizzarla.
1: Della vita, bisogna utilizzarla perché
0: il più possibile.
1: Nell'arte e nella musica c'è bisogno della creatività. Creatività significa fantasia.
0: Non lasciatela marcire.
1: Quindi,
0: se avete un'idea, tiratela fuori.
1: Noi con il traffic camminiamo nel vento, ma nel
0: vento.
1: Nel vento.
0: Idealmente proprio.
1: Noi guarda, non ci possiamo nemmeno provare.
0: Belli in carne, tutte e due.
1: Non ci possiamo provare, però sicuramente con la fantasia questo volo lo possiamo fare.
0: Sicuramente con la fantasia tutto è possibile.
1: E quindi
0: anche
1: con
0: per
1: questo
0: noi.
1: Brano ci lasciamo. Scusate di
0: ci
1: qualche...
0: lasciamo. Mi vuoi lasciare già così?
1: No, non ci lasciamo. Ci lasceremo solo per oggi. Ma diamo appuntamento. Ogni mercoledì, giusto?
0: Ogni mercoledì, come di consueto, alle ore indefinite, insomma. Dalle 15 in poi ci beccate sicuramente.
1: Devi ottimizzare i microfoni, così non avremo ritardi.
0: Esatto.
1: Brava.
0: Ok.
1: Ecco, allora, veramente.
0: Grazie, Luciano.
1: Un grande saluto a tutti.
0: Ringraziamento a Luciano Crescentini. Appuntamento alla prossima settimana, sempre di mercoledì, con Sogni di Rock and Roll. Viaggio attraverso la musica.
1: E camminate nel vento
0: per quest'oggi, insomma, perché la trasmissione era dedicata al vento. Grazie a tutti, buon pomeriggio. Vi ricordo la replica domani mattina alle ore 11:30.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

When I was a youngster, when I was a

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

passano per non ripassare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua. Qualcuna ci ha messo un minuto, qualcuna è partita ma non se ne va. Niente paura, niente paura.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G, la radio della tua città.
1: More, vieni un attimo. Ma senti, ma per sposarti con me quanti soldi vuoi?
2: Quanto vuoi darmi?
1: Quello che vuoi, io sono ricco sfondato. Non vuoi sposarti con me, fare un figlio con me?
2: Lo conosco prima.
1: Cosa? Vabbè, lo conosco. Io non ho tempo, cioè io se vuoi ti sposo, ti porto l'anello, ci sposiamo e andiamo a vivere insieme.
2: Va bene?
1: Sì. Ti vengo a prendere domani con l'anello, amore.
2: Va bene.
1: Dai, ti amo.
2: Ciao.

0: Come stai? Ma c'hai freddo?
1: Dove?
0: Ma do, a casa tua?
2: A Cluj, tra poco faccio a Cluj. Io non sono di Cluj. Tu te ne vai a Cluj?
1: Io sì.
2: Poi ma andiamo insieme al cimitire.
0: No, non so cos'è il cimitire.
2: Io roboto, scopi la morti.
0: No, dai, che schifo.
2: Io,
0: queste robe qua.
2: Perché prendiamo tutta la soldi?
0: Cioè, spiegami sta roba.
2: Prendiamo tutta la soldi che ce l'hanno la morti.
0: Cioè, hanno i soldi nel cimitero?
1: Sto pazzo.
0: In Romania, ma andiamo subito.
2: In Romania?
0: Sali in macchina che andiamo, dai.
2: In Romania quando va...
0: No, dai, cazzo, non urlare.
2: Romania quando muore uno,
0: sì,
2: lo mette al cimitero con tanto soldi.
0: Vabbè, dai, amore, ci vediamo domani quando sei sana e parliamo bene.
2: Sì, sono sana anche voi.
0: Mua, ciao, amore.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

tu vorresti che la gente ti capisse, la ami come se le ricambiasse, e ci hai provato anche più volte dei gialisse, ma l'esistenza non è mai così di classe, certi discorsi vanno presi con le pinze, oppure provocano risate grasse, e te l'aspetti ma ogni volta ti stupisci.

0: come scrivere, non sa come parlare, non sa quali parole deve mettere, ad esempio l'asterisco al plurale. C'è chi non sa più come ridere, non sa come scherzare, e vuole la tradizione se la confusione qua è generale.
1: Oggi fa così, chissà domani.
0: Domani magari riesco a capire gli esseri umani. Chi bacia sulla bocca i propri figli e c'è chi bacia sulla bocca i propri cani. E quanto va di moda il vittimismo? Si chi attacca ma dice che si difende. C'è chi dice non si può più dire niente, poi invece parla sempre. Ma almeno si coerente, almeno per stavolta. E c'è chi ancora ti d'accordo. E c'è chi ha perso la memoria e vorrebbe che tornasse come se non bastasse. Grazie, ma no, grazie. Dovreste andare.

0: ma no, storia triste, aspettative basse. C'è chi sparisce finché si calmano le acque, c'è chi annuisce tra le frasi fatte, dice chi stupisce sempre a mani basse. Grazie ma no, grazie,
1: grazie ma no.

Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Riparti con gusto. Da Cash Gusto and Italia Food Market, con la promo valida fino al 10 ottobre. Nel reparto ortofrutta, mele golden e mele royal gala a 1,39 euro. Zucca gialla a 99 centesimi. Prugne nere Stanley a 1,98 euro al chilo. Nel reparto pesce fresco, filetto di orata extra a 22,90 euro al chilo. Orata a 11,30 euro al chilo. Vongola lupino a 6,50 euro al chilo. E ancora Montepulciano, cerasuolo e pecorino a 4,25 euro al pezzo. Passata di pomodoro la rosina bottega a 95 centesimi al pezzo. Tonno a filetti flotte a 3,50 euro al pezzo. E poi salsiccia bianca e salsiccia di fegato a 10,80 euro al chilo. Grana padano DOP a 13,50 euro al chilo. Formaggio rigato a 8,95 euro al chilo. Nei prodotti gelo, calamaro pulito India a 8,90 euro al pezzo. Vongole polpa a 5,90 euro al pezzo. Seppie a 13,30 euro al chilo. Tante, tantissime nuove offerte da Cash Gusto and Italia Food Market che trovate valide fino al 10 ottobre. Siamo sulla Nazionale, a Colonia Spiaggia. Per info 347-6256-696. G-Revolution, nuove collezioni uomo-donna autunno-inverno. Per l'abbigliamento, Liu Zhou, Relish, No Secrets Milano, Gael, Akep, Tensione In, Contatto, Sans, Auder, Aleidox, Amakio, Marcello Burlon, Barrow, Dolly Noir. Calzature Paciotti for Us, Liu Zhou, Joe Pew, No Name, Woolrich, Harmon de Blaine, Parodi, Andrea Pinto, Pitas e Stockton. Borse e accessori Liu Zhou, Ermanno Cervino, My Best Bag, Via Mail Bag, Gael. Cappelli Goring Bro e Palm Angel. Orologi e gioielli di Guess, Tommy Hilfiger, Stroili, Boss, Timex e Luca Barra. G-Revolution.

0: No. Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. 6 ottobre, 6.
2: San Bruno, conosci qualcuno che si chiama Bruno?
1: Sì.
2: Chi è?
1: Uno, Bruno, lo conosco.
2: Beh, chi è?
1: Ah, due.
2: Salve, fagli auguri.
1: Tanti auguri, buona onomastica.
2: A chi?
1: A Bruno.
2: Ma quale Bruno?
1: Ai Bruno.
2: Ah, vabbè, pure io lo conosci, niente, ma Bruno. Cioè, beh, auguri a tutti.
1: Auguri.
2: Grazie, abbiamo finito, risentirci
1: alla prossima. Allora, iniziamo dal centro, quotidiano dell'Abruzzo.
2: Ah, parla lui, parla il docente.
1: La scuola non tutela i prof, Giulia Nova, parla il docente di Ceppagatti, che significa hai pagato? Perché c'era un confine, si pagava il pedaggio per passare, visto per questo noti di colore ti do.
2: Che cosa che, è dove?
1: Ceppagatti, si chiama così, perché in dialetto significa hai pagato? Si pagati e c'è pagati è diventato perché c'era un confine e si pagava il pedaggio, quei sei fiorini di Troisi e un fiorino è uguale era là. Che si è sentito male in aula dopo il diverbio con un 17enne, amareggiato e deluso per quello che è successo, grazie ai colleghi per la solidarietà. Scatta l'ora centrale, da oggi l'edizione serale del programma radio del centro parte alle 19.
2: Concorrenza. Mi fa concorrenza, adesso, ho avuto io l'idea per prima di fare il programma serale, ma arrivate.
1: So. Al via lo streaming video,
2: vabbè.
1: Pure su internet, come si fa? Teramo. Via Longo, primi interventi, lavori su balconi e facciate dopo la caduta dei calcinacci. Giulianova, c'è il nuovo sottopasso alla stazione ferroviaria.
2: Faremo il servizio.
1: Benissimo. Rosseto, patto di Lega, Forza Italia, UDC verso le comunali.
2: Quindi divisi, manca, divisi. Sono divisi.
1: Sì, perché Fratelli d'Italia porta la 40.
2: E poi ne porta
1: 44.
2: Di scarpe.
1: Gatti, com'è?
2: E lì soccorso, spuntano tre esposti per l'affare da 25 milioni. Ho un altro caso giuliese praticamente non risolto, secondo noi. Fabiana bruciata e abbandonata, la PM processata l'amico. Cioè l'unico, proprio che l'albanese, che se era lui, sono tanto?
1: 52enne trovato morto e è precipitato mentre cercava tartufi e funghi.
2: È stato trovato.
1: Avevano trovato il cellulare ai cani prima, ma hanno trovato anche lui, faringola.
2: Deceduto. Dai, torno qui di cose, vedi?
1: Terminal bus nel degrado, pericolo di investire pedoni.
2: La cosa drammatica è che la signora che è morta è investita da un autista e il figlio fa l'autista la tua.
1: È stato investito dal nipotino.
2: E purtroppo noi speriamo, ma abbiamo avuto una percezione che i lavori della ferrovia, la stazione, serviranno soltanto a fare la facciata.
1: L'edificio e il marciapiede.
2: Quella cosa sbagliata della giunta Ruffini di fare la piazza in quel modo togliendo un sacco di spazi, pare che non la cambi. E quella va cambiata, ma chi glielo dice? Grimi, povero, può fare la solita là, già ha combattuto contro tutti i magrebini, può anche mettersi contro, però
1: c'era Lorenzo Rabbi arrivato, combattuto
2: palazzo,
1: contro tutti i magrebini
2: palazzo, su quando gli interessa la cosa non si fa
1: lo so. Ecco nel video la ricostruzione dell'incidente. Okay. Ora c'è il piano per
2: tutti
1: i lavori.
2: Qua, tutto andrato,
1: segnaletica e nuovo asfalto. Ma io non volevo andare da una parte. Tanto con già. Giuliano, il prof dopo il malore in aula. Questo sono io in ospedale. Scusate, il sistema a scuola non tutela.
2: Cioè, che deve fare? Fammi capire, quello ha fatto una cosa che non doveva fare il ragazzo. Cioè, in che senso la scuola tutelava lì?
1: Non lo so, deve portare più autorità nelle case. Io mi ricordo i tempi miei quando il professore si alzava, zia mai, volava una mosca.
2: Ti chiappava la rete.
1: Esatto, sì.
2: L'uomo è stato trasferito dalla terapia intensiva al reparto di cardiologia. Cioè, la famiglia ha annunciato una denuncia.
1: È pure vero che se oggi un professore dà uno schiaffo è Van Galera,
2: quindi ci sta la spalla, che dice?
1: È lì soccorso da 25 milioni.
2: La scuola ha avviato l'indagine interna.
1: Ok, ben rimesso. Trasporto feriti, è lì soccorso da 25 milioni. Ora spuntano tre esposti. Il PD porta gli atti alle procure di Pescara e L'Aquila e alla Corte dei Conti.
2: Come vedete, c'è un improgetto là.
1: No, ma non è detto, poco fatto esposti, figurati. Fusione, voto in bilico. Se la voglio. Ma veramente una cosa importante. Fusione, voto in bilico, due giorni per trattare. Salta il parere in commissione bilancio, nuova riunione giovedì.
2: Cioè devono decidere sulla proroga.
1: Lo so.
2: Cioè questi vengono pagati per decidere il rinvio, questo, non per definire la fusione, sì o no. Che si fa? Che stai guardando?
1: Aprendo la pagina Facebook nostra che non avevo ancora aperto.
2: Quindi togli tutta sta roba.
1: Sì.
2: Poi, quando prendono al mese?
1: 13.000 euro?
2: No, no, più
1: vuole varie cose.
2: Oh, si cambia né vino né arrosticini, ma il riso.
1: Il riso, il famosissimo riso
2: della Val di Sangro.
1: Della Val di Sangro, sa di mare e di maiella. A distanza di un secolo riparte la produzione, la scommessa dei primi 5 ettari. Mercato
2: la Magnacca, vedo.
1: Sì, dalla regione 210.000 euro. Il provvedimento promosso dall'assessore Magnacca copre Lanciano, Ortona e Vasto.
2: E noi
1: per i mercati. Ah, no, per i mercati.
2: Perché noi no?
1: Perché noi ancora non ci abbiamo, perché lei abbia fatto il bando, non c'è ancora nessuno. È là sotto al mercato coperto, quindi che ci dà?
2: Cioè, ma lei venne
1: per
2: non lo so, per l'ingegno per l'impiego.
1: Per i socialisti, su, com'è? le nuove sfide del settore. Pilati, che non si è lavato le mani questa volta, innoviamo salvando la nostra identità regionale.
2: E non è nemmeno calvo.
1: No,
2: ecco, per calvo, Pilati,
1: italiano
2: è intervenuto.
1: Il reddito di chi lavora scende, i costi impennano.
2: Bene, questa è la diagnosi, la cura è no, non c'è fare le dichiarazioni.
1: Non c'è.
2: Bisogna fare, come?
1: No, non lo dice.
2: Buongiorno a Loredana Ciaffoni.
1: Buongiorno Loredana.
2: Posso, prima che arrivi lei,
1: secondo me
2: l'abbiamo preceduta.
1: Secondo me sta lì. Ancora non arriva. Allora, andiamo.
2: Ho comprato il centravanti oggi.
1: Il mercato delle due ruote, gli scooter RSH made in Atessa danno lo sprint alla Honda. Poi
2: messo che io e te lo vogliamo comprare. Due già esauriamo i posti disponibili in Piazza Roma, che ne sono tre.
1: Beh, appunto.
2: Come nel 1964, ripeto, l'anno in cui la Cinguetti vinceva il Festival di Sanremo con Nonno l'età. È rimasto quello. E a quando risale il piano urbano del traffico?
1: 2008.
2: E qual era il 2008 l'unico provvedimento adottato?
1: No, ma quello apriva così, c'era una prefazione nel piano urbano del traffico, se non rigirate via, se non raddoppiate via Town di Revel, non si può fare niente. Quindi questi hanno iniziato con via Town di Revel. Quella è proprio la premessa.
2: Quindi fatto quella adesso.
1: Mo si può andare di corsa per cambiare tutto il traffico cittadino.
2: Beh.
1: In mille per la tre giorni dedicata alla sanità.
2: Oh, a proposito, con l'Anesco si può continuare a morire, perché io l'altro giorno sono andato da Moreno, tendici con 10 occhi, cioè, che le macchine passano.
1: E su Via Versini la pezza messa per quel dosso è peggio del dosso che c'era prima, ma ce ne stanno due di dossi, la macchina va così.
2: Radio. La famiglia Banfi, dall'Iraq agli USA fino a Giulianova, il famoso Banfi, il nostro. Banfi,
1: un metodo scientifico tra valutazione dei pro e dei contro.
2: Andando in continuazione all'Audio, si è ricordato che si poteva.
1: Ha condotto i coniugi a scegliere la costa. Amiamo l'Abruzzo, dicono. Poi
2: parte la diretta streaming.
1: Concorrenza, che facciamo? No. Sorrentino conquista Mediaset. Tante specialità al Grande Fratello, è la pubblicità di una salumeria che fornisce salami al Grande Fratello.
2: Madonna santa, vabbè. Io mi vanto di non aver visto manco la puntata. Ma soprattutto dell'Isola dei Famosi.
1: Ma tutte le edizioni?
2: Sì, all'inizio sì. Dell'Isola dei Famosi, dove la gente fa a gara per avere fame, e ci sta la gente che si muore di fame, chi? Quelli che vanno a fare la spesa da Lidl oppure su Aosi, che pur si spende bene. Allora esce là fuori col carrello e dice: mannaggia, non ci ho comprato niente. Poi guardi il portafoglio e è ugualmente vuoto, e non ti spiega questa cosa. Che va sui comunicanti.
1: Misteri della fisica. Andiamo un po' all'estero, verso le elezioni, la scommessa di Sanchez, Spagna alle urne il 29 novembre. Il premier spagnolo cavalca la protesta e annuncia il voto anticipato. Questi fanno cotto e mangiato? Si è dimesso oggi, 29 si vota.
2: Vabbè, così si fa.
1: Nuovo alert degli 007 tedeschi, la Germania rischia lo scontro con la Russia, intanto l'Estonia sposta le truppe sul confine.
2: Quello dice che non è niente, Ossidio dice che non è niente, che terrà già Putin.
1: Che ci vuole 10 minuti poi a conquistare tutta l'Europa.
2: Esatto.
1: Però non si è capito perché in 10 minuti non ha conquistato l'Ucraina ancora.
2: Ma perché lo deve fare poi tra l'altro?
1: Appunto.
2: Stava in vantaggio, invece è ribaltato Lula a Bolsonaro.
1: Bolsonaro verso il trionfo, a Lula servirà un miracolo.
2: Tra 20 giorni in Brasile, ma il ballottaggio.
1: Sì, vanno al ballottaggio, però Lula è sotto.
2: L'affermazione del figlio di Jair cambierebbe molte cose anche
1: a livello globale.
2: Qual è?
1: È di destra a destra, quindi andrebbe a sbilanciare ancora di più a destra il continente americano e quindi poi di conseguenza.
2: Quindi sta contento, Trump va lì.
1: Felicissimo, un amico, amicone Bolsonaro. Trump evoca i brogli elettorali alle sue elezioni, il presidente del sistema americano è corrotto, e assetto, l'ho detto, l'ho, e critica Kiev.
2: Gli fa salutare niente. Siccome non può risolvere, ma attacca di meno potente.
1: No, povero. Verso le elezioni, per le urne c'è un'ipotesi maggio. Intanto Meloni si tutela contro i deepfake, registra la voce all'ufficio dell'Unione Europea.
2: Spiega che cos'è, perché mi sono sentito quasi male in questa notizia.
1: Allora, i deepfake sono quelli, i video fatti con intelligenza artificiale con la voce che imita quella dell'originale. Per evitare questa cosa ha registrato la sua voce all'ufficio preposto dell'Unione Europea.
2: Ci sono degli imitatori straordinari che lo fa tale e quale, poi a tutelarsi.
1: Ma poi fra l'altro perché?
2: Che ne so. Qui prodest,
1: qui prodest. La pressione fiscale sale a 43,5%.
2: Ecco i problemi.
1: Sì, quelli che tagliamo le tasse.
2: Tagliamo le tasse. Scende il potere d'acquisto, il famoso carrello vuoto e anche il portafoglio.
1: Per la manovra è caccia alle coperture. Si è messo un fucile.
2: No, ragazzi, che le notizie, guardiamo come sta sotto.
1: Dai, su. E qua mi trappaccio un po'. Legge elettorale allo sprint, altro scontro sulla fiducia, altra cosa inutile. Tre articoli blindati dal governo per arrivare senza sorprese a giovedì. La leader di Fratelli d'Italia, lega l'esito della riforma alla sopravvivenza dell'esecutivo. Finiti gli sconti sul diesel, saltano le accise mobili, quindi più 16.
2: Taglieremo le accise, con quella voce lì, quella è la voce.
1: Quella, la voce quella là, quella che ci hanno fatto quel video là, quella è originale, non era deep fake. Rai, 10 giorni di stop a Ranucci.
2: Non sta permesso.
1: Piove sul bagnato, va bene, ma vabbè. Tristezza questa. Il Nobel per la medicina, questa è la settimana dei Nobel, quindi ne uscirà uno al giorno. E ieri è uscito quello per la medicina. Alla luce che ha cambiato lo studio sul cervello, è andato a tre medici, uno americano e due tedeschi, i tedeschi Nagel e Egemann, e l'americano Deisseroth. Ai primi due hanno individuato la rivoluzionaria proteina, il terzo l'ha sperimentata.
2: Ah, questi bravi, questi tutti bravi.
1: Tanto, tornando un po' nel Medioevo, paura per la peste in tutta la Siberia. Stati Uniti vigili, si sono raccomandati al freddo, dice, ma tanto bassa temperatura in Siberia, quindi non ci dovrebbero essere grossi problemi.
2: Ma la peste è caldo, viene alimentata?
1: No, però è un batterio, sì, quindi dopo muore al freddo. O sferma comunque. Spunta una valutazione su Stasi, risale al 2007 e non è mai stata depositata.
2: Di quella notizia, leggi.
1: Focus sulla distruzione dei reperti.
2: Sì. Dovevano stabilire un colpevole, ma quelli invece gli davano la possibilità. Dai.
1: Tre volte innocente, che facciamo? Che facciamo? Abbiamo sprecato tutto il tempo. No.
2: E ma siamo da capo.
1: Iara, intanto, anche qui no a nuove analisi. Respinta la richiesta di Bossetti, non diventerà Garlasco 2. Si ammette che Garlasco è un macello.
2: Sì, lo ammetto.
1: Ex Silva, i giudici confermano lo spegnimento degli alti forni, quindi si va verso la chiusura, però va a spasse. Purtroppo è questa la vera realtà, è la cruda realtà, anche perché quando devi il problema te lo deve risolvere Urso, dubito che. Teramo, la tragedia di. Troppo di parte stiamo stamattina. Andiamo a controbilanciare un po' troppo. La tragedia di Giulianova, Fabiana bruciata e abbandonata, l'amico deve essere processato. C'è la richiesta di rinvio a giudizio per il 59enne accusato di spaccio e soppressione di cadavere. Nel suo furgone tracce di DNA della donna, per la procura sarebbe stato lui a fornire la droga. Perseguita.
2: Non c'era nessun altro?
1: Pare che ci fosse solo lui, che ne so io. Perseguita e minaccia la sua ex fidanzata, operaio quarantenne teramano, accusato di stalking dopo la fine della relazione con la donna, va a giudizio. E poi ancora case popolari, via Longo, sistemati i balconi, pronto il progetto di recupero. Dopo le segnalazioni e le richieste di intervento per la caduta di calcinacci, sono partiti i lavori esterni. A fine mese è prevista la conferenza dei servizi per approvare la riqualificazione di una palazzina. La sinistra si mobilita per le elezioni 2028 a Teramo, sì, collettivi, movimenti e delusi da Adalberto, quindi separati, si ritrova in assemblea per un nuovo progetto politico. Il libro di Gabrielli, ex capo della polizia, alla sala Ipogea, l'appuntamento di venerdì.
2: Vuole candidare,
1: si vuole candidare
2: insieme a Salvini, esatto. Conte lo vuole,
1: insieme a Ruffini, l'ex
2: Ruffini,
1: no, Ferdinando, l'ex no, direttore Ferdinando. Generale dell'agenzia delle entrate. Neanche. Croce Bianca di Montorio, emergenza e assistenza malati, 2296 interventi in un anno.
2: La famosa Valle del Tubo.
1: È un po' che non usciva la Valle del Tubo. Appello del PD alla regione, la crisi dell'automotive si acuisce pecorale, subito politica industriale per governare i cambiamenti. Scusa, ma non mi è venuto in mente, l'ha detto pecorale, CGL. Ma ieri non ci stava l'incontro con la CGL?
2: L'ho scritto.
1: Ah, l'hai scritto? Non mi chiedevo.
2: Se non guardi.
1: Arrivo, mo ci arrivo. Perché ho giornale, manca. Gusto senza confini, delegazione dell'Ecuador alla Di Poppa.
2: È chiusa l'edicola.
1: Ho capito, ci muovi, chiedo sì.
2: Chiusa l'edicola.
1: I raggini in rete, acquista online, ricambi d'auto, paga 4.000 euro, ma è una truffa. Fate attenzione. A Castellalto si apre il Totonomi, il comune andrà al voto tra 6 mesi, Monticelli e Torre Berardinelli tra i papabili. Ricordiamo che c'è la distributore di benzina qua a Castellano, qua no? Oh no, quello è Valle Castellana, no, scusate. E a Mogiano la consigliera civica del Gaone entra in Forza Italia.
2: Quindi si era candidata civica.
1: Ah,
2: e ha deciso di andare in Forza Italia.
1: Ah. E va a Pistocchi il premio Montonico a Bisenti. Pagina 3. Addio a Felicioni, fondò il Baffo Rosso, contro guerra, e si è spento a 92 anni, creò il mitico hotel con il ristorante di Corropoli. Cimitero apre il cantiere per allestire i nuovi loculi.
2: E noi ne avremo 100, annunciato l'assessore.
1: 100 nuovi loculi. A Tortoreto questo.
2: Ma noi a Giulianova devono partire però i lavori ancora, qua sono partiti, però ci ha detto che intanto si può morire.
1: Ah,
2: nel senso che ci sono posti disponibili.
1: Buono a sapersi. Nereto, la consigliera Angelini avvia il comitato di progetto civico, che è il comitato quello di centro. Popolazione sociale e sociale, parte piano condiviso a Martinsicuro. Per quello ci vediamo qua. Allora, andiamo avanti.
2: Oh, il super della lotto regala quasi 46.000
1: euro.
2: C'è Grimm in foto.
1: C'è entrato un 5 nel bar tabaccheria Milano di Via Galilei. Il titolare Grimm, nessun indizio sul vincitore. Beh, la notizia
2: no,
1: se la davate tutti quanti.
2: Ce l'ha data. È uno di Giulianova.
1: Ah, lo sa quindi?
2: Sì, l'ho scritto. Però,
1: no, no.
2: No, però io posso dire che sono vincolato al segreto.
1: Beh, ci mancherebbe.
2: Limiti di 46.000 contallati. Perché tutti io, i parenti, gli amici. Stazione, c'è il sottopasso con ascensore e nuove luci. Attenzione, ci sono tantissime telecamere che non si vedono, cioè come quelle che si dovrebbero mettere, non si mettono sotto al sottopasso di Viaton.
1: Quindi se fate danni vi seccano le mani.
2: Vi chiappano. Quindi attenzione, infatti non ci sta neanche un grafico che lo sapevano. Poi scritturemo il servizio con l'inviato delle ferrovie che abbiamo intervistato. Non ci facevo mancare nulla sulle coccinine, anche oggi. Verifica sui piedi nel parco dei crocetti. Quindi, mentre ci stava la lite col professor che andava in ospedale a Liti, invece c'era un sopralluogo di lui che guardava e ha detto che le piante ci hanno messo bene. Se tu vedi che tipo di piante dell'Amazzonia, ci sta di tutto là dentro. E però è diventata, però, mentre loro facevano il sopralluogo, una lezione a cielo aperto per i ragazzi che stavano là. Patrimonio, ecco la realtà, restano le incertezze, l'incontro con i Rombaldi innamorati non scioglie i dubbi sulla società, ma soprattutto sui posti occupazionali. In tanti per la festa dei nonni con i giochi della tradizione, pieno di gente, come vedi, la piazza Buozzi, e quindi complimenti a Patrizia Casaccia.
1: Tu sei andato?
2: Non sono andato, era la partita e tu lo sai che stavo là, e quindi si rifarà nuovamente. Andiamo adesso più a sud, andiamo a Roseto.
1: Verso il voto, patto a 3 per le comunali.
2: Noi il vero centrodestra.
1: Lega.
2: Sta andando Nunes tranquillo.
1: Guarda, sereno, guarda l'orizzonte. Ieri ho messo una foto proprio guardando l'orizzonte. 10 anni fa.
2: Sì, ma fa pure un sacco di video. Video al giorno.
1: Forza Italia, Lega, Forza Italia e noi moderati puntano a presentare un loro candidato sindaco. Romani, coordinatore del Carroccio, nessun accordo con la maggioranza.
2: Quella di Nunez,
1: certo.
2: Mica detto che lo voglio fare. No, è voi che non avete l'accordo che ci manca Fratelli d'Italia là in mezzo, mica ci manca un rapporto qualsiasi.
1: Non so.
2: 40?
1: 40 con Fratelli d'Italia.
2: Appunto, apposta.
1: 5 Stelle nel campo largo, la salta la trattativa con Nunez. Però là, con questi che andiamo tutti d'accordo, non può essere, no? Quindi 5 Stelle ha detto: no, non si può decidere il sindaco così presto. Bisogna litigare un po' e poi dopo decidiamo il sindaco.
2: Sì, e poi tra l'altro quello non te lo porta niente, perché prima il PD che non ci può andare. Ma fate voi una bella lista.
1: PD 5 Stelle.
2: PD 5 Stelle.
1: Fate le primarie, non se ne accorgete.
2: Quella con la quale volete perdere a livello nazionale. Fate un'anteprima, Rosetta, di nuovo sa che potevo. maggio, questi quando votano.
1: No, no, maggio si è anticipata, Roseto vota più o meno, dovrebbe essere election day, cioè tutto insieme, tutto insieme.
2: Riapre la chiesa danneggiata da un fulmine. Questo era sopra, a Montepagano.
1: Via Marino, asfalto e marciapiedi dissestati ovunque, questo potrebbe, ripetiamo, essere un articolo di qualsiasi città.
2: Anche di Bucchiani.
1: Poi. Volendo. Atri, discarica chiusa a dicembre, stop alla gestione commissariale. Poi il PD
2: Silvia, il PD, quello ti ricordi l'assemblea più numerosa, sì, l'iniziativa più numerosa, infatti
1: già pronta
2: per la coalizione per il voto.
1: Dopo l'azzeramento della giunta, i Dem puntano al voto. Partipilo, possibile candidato sindaco. Quello scordella, però ha detto che non si mette. Quindi,
2: vabbè, quando si voterà.
1: Allora, botte. Aggressione a letto manopello a Pescara. Botte alla compagna dopo la festa, arrestato il figlio del luxoricidia.
2: Mi messo male.
1: Due pali crollati, scattano diffide e verifica, rimosso un terzo lampione sotto accusa la tenuta a Pescara. Ancora, abbiamo scomparso da sabato, dramma a Farindola, Baiocco trovato morto e precipitato. Montesilvano, scuole, parcheggi ed ex discarica, nuova stagione dei lavori pubblici. L'Aquila, la sentenza all'Aquila, disabile esclusa dalla frequenza, ministero condannato a risarcire. Sul Mona, allarme a scuola, attacco di panico nella riunione, in ospedale la dirigente del Fermi.
2: Ci siamo, quasi
1: un coccolone, nella riunione ambulanza e carabinieri allo scientifico, dopo che la preside Paola Ruscitti ha accusato un malore. All'interno dell'istituto scolastico era presente un ispettore dell'USR che ha ascoltato tutti i docenti. Su Mona si riserva sempre delle novità, però. Chieti verso le suppletive. Marsiglio riunisce il centrodestra. Il candidato spetterà alla Lega. Il governatore ha convocato i consiglieri della coalizione per tentare di ricucire gli strappi tra i partiti nella sede della regione. Vertice in vista delle elezioni di novembre per il seggio vacante alla Camera. Nuovo consiglio di amministrazione del Marocino. Tutti i papabili, quindi sono 8 nomi. Poi abbiamo il nostro D'Antonio. Con spaccata sul corso il ladro finisce in carcere.
2: Mi passi il Allora, fino a luglio aprile, una cosa sotto.
1: Ma no, leggi tu, visto quello. No, leggi tu, dai.
2: No, leggo Morgan di spalla. Morgan scrive a Liliana Segre: non c'è
1: alcun antisemitismo. E quindi subito Liliana Segre ci ha ripensato. Non lo so, che notizia.
2: Fallo buono.
1: Dopo Fedez, che notizia.
2: Dai, scendi,
1: Morgan e Fede.
2: No, c'è,
1: Cerno torna in Rai con 2 di picche, quello che prende lui dai teleascoltatori ogni
2: 0,2 di percentuale, sì, di voto, sì. Ma glielo deve mettere,
1: siamo troppo siamo troppo di palo.
2: E capite qual è il potere?
1: Non va bene.
2: Quella che gli dà Ortona, che fa le intere pagine per Ortona, che era là che cantava a Cettaneo, non è quello. E potiri rerum, dicevano i latini, impadronirsi del sommo potere. Da dove si comincia?
1: Dall'informazione. Però siamo troppo di parte.
2: Non siamo di parte.
1: Stamattina sono a decimare parole a tutto l'arco istituzionale, a destra, a sinistra, poco e niente.
2: Lo fanno tutti, lo so, lo fanno tutti i regimi. Quindi
1: so.
2: Non è una novità, perché Putin. Orsini ha messo in risalto che Putin ha avuto una maggioranza straordinaria. Chi votava? Solo quella
1: sua. Ci sta quello con i fucili dentro i seggi.
2: Ma
1: è normale.
2: Ma questo ingegno. L'Italia non fa il bis sulla Turchia.
1: Ora è seconda nel gruppo 1.
2: Controlliamoci con il pallone. Poi deve battere il Belgio, però. Per
1: Mancini sorride, buona reazione. Ci giocheremo tutto con il Belgio. Niente oro per 2,8 millesimi. Ciccone non ci sta.
2: Da quando ha fatto quella foto. Dai. Italia, 2 pagine, vedi?
1: Under 21, questo è l'Under 21, ah, sì, che bellezza, Baldini. Pescara travolta, la Polonia, gli azzurrini di Baldini vincono 6-2, staccano il pass diretto per gli europei.
2: Da Ranieri Massimo, no, da Ranieri
1: a Gravina, quanti ospiti allo stadio? Cioè Pescara c'era.
2: Allora, ieri sera l'avvocato D'Antonio nella favolosa trasmissione di sera, siamo volati ancora sopra i 7.000,
1: sì.
2: Che ha fatto? Ha detto che oggi un giuliese decide anche un giuliese del futuro di Malagò.
1: Quello del
2: esattamente
1: del presidente della vela.
2: No, è Giulianova, il presidente della Federazione Vela. e Torre, e quindi lui vota per Malagò oppure non per Malagò. Quindi un po' di Giulianova.
1: Pare che tutti gli esperti abbiano detto che non si può fare il commissariamento, però.
2: Però poi... insomma vanno tutti in quella direzione. Giulianova bene o male sta rappresentata un po'.
1: Almeno. E Baldini si commuove, i ragazzi sono speciali, dice. Allora, andiamo avanti. Pescara ritrova Merola e Ferraris firma il rinnovo.
2: Cantante?
1: No, è quello che nei due anni che non sapeva se ne doveva andare, non se ne andava, se doveva andare, non se ne andava. Fantasista potrebbe tornare già titolare con il Guidonia, Vitali in panchina. Pineto con la Reggiana, fondamentale fare punti.
2: Lo sa anche Bruno.
1: Ma, secondo me lo sa pure Massimo, che non se ne occupa di calcio qua al bar. La carica di Sparacello, l'Aquila continua così, Bomber ha segnato già 4 reti.
2: Noi come
1: stiamo raccogliendo i frutti, ma serve umiltà. Giulianova sulle ali dell'entusiasmo, i giallorossi hanno cambiato marcia. De Zotti dice ottimo ritmo in attacco. Il Lanciano.
2: Vediamo che oggi si decide, dicendo notizie, si decide per il centravanti. Che è molto bravo, lo vuole pure il
1: ragazzo costovaro.
2: Costovaro. E no, da oggi è in prova un ragazzo brasiliano, un esterno. Quindi valuterà anche lui. È venuto apposta dal Brasile per provare qua.
1: Ha votato per Lula o per Bolsonaro?
2: Come vedi, in sintonia con quello che dice l'allenatore, cioè un attaccante e un esterno, tutti in avanti.
1: Io sono sulla linea di Taralli ieri sera, ma se cambiamoci un attimo.
2: Certo, non volevamo vincere tutte le partite 3-0, ma intanto vinciamole.
1: Il Lanciano è ancora alla ricerca di una squadra.
2: No,
1: di una quadra.
2: Lo dovrebbe già essere.
1: Il KO con Termoli riapre alcuni interrogativi. Preoccupa l'infortunio di Ferrante. Io non credo che sia quello del Deporto.
2: No.
1: Per la gara di domenica.
2: A proposito.
1: Ecco, vedi? È un Teramo dai due volti, adesso serve più equilibrio qui. Teramo, poi Mercuri è l'amuleto del notaresco, i due successi rosso-blu porteranno la sua firma. Si gioca sabato contro la Recanatese, anticipano
2: sì.
1: I nostri...
2: C'è l'ex lì.
1: Chi è?
2: Posapella, no, come si chiama? Il portiere.
1: Recanatese? Il nostro... Io ce l'ho il teroscler. E lo so, questo è un problema che.
2: No, bocca bella, ma ti chiami?
1: Bocca nera. Io mi preoccupo, che tu che ti preoccupi? 50 anni fra 10 giorni.
2: Non avverto sta cosa.
1: Giallorossi in crisi, Sant'Egidiese, tanti passi indietro sul gioco e domenica serve già la reazione.
2: Buongiorno, scrive Grazia Corini.
1: Buongiorno.
2: Qualcuno?
1: Ecco, già. Qualcuno.
2: Mi sa dire quando iniziano i lavori su Via Nievo Nord, fermi ormai da 2 mesi?
1: Quasi. Ci sta il telo?
2: C'è il telo?
1: Come un bagno.
2: Dai, su.
1: Piove.
2: In effetti è vero, l'abbiamo già scritto, che sono stati abbandonati. Era la rivoluzione di come trattare le piante, noi in Via Nievo. Si sono fermati per caratteristica con Alba, con quelli del comune, infatti sta fermo là. Pistilli, poi chiamala Pistilli, poi non mi risponde. Posso chiamarla Pistilli così?
1: La Pistilli ha detto che non si erano fermati i lavori, che non erano fermi.
2: Lo dice Grazia Corini che abita di fronte ai lavori. Va bene?
1: Va bene.
2: Non è che lo dice uno estraneo, uno che sta là e dice oggi hanno lavoro, no, domani no. Chiamiamola Pistilli perché ha detto che non sono fermi. Un attimo, perché noi abbiamo
1: ma ci mancherebbe
2: informare i radioascoltatori che ci fanno delle domande.
1: È il nostro compito. Dammi fuori è nero.
2: Ma pioverà da 2 mesi. Buongiorno Pistilli, scusa, che ti cantano i grilli, non sei in diretta, ma la domanda te la faccio in diretta. Hanno chiamato da Via Nievo, voglio sapere quando iniziano, quando riprendono i lavori fermi da 2 mesi, poi possiamo dare. Dovevano o riprendono? Però? Cioè, doveva riprendere ieri ma non si sa più quando. Allora se tu quando lo sai ci informi noi possiamo rispondere all'ascoltatrice. Grazie e buona giornata. Ciao. Allora la domanda è che dovevano riprendere ieri, quindi se non sono ripresi, come dire, non fanno le cose che non ci sono, qualche problema c'è. E quindi però non abbiamo la data. Oggi chiedeva però, ma come isolato che l'ha detto?
1: Calcio eccellenza, i fratelli Visani in città, vogliamo prendere il Chieti, questa cravatta. Allora, Roseto, Ma subito con il turbo, Fabiani dice siamo in crescita. Siamo, ricordiamolo, in Serie B nazionale. Con la Serie B nazionale basket abbiamo terminato, credo.
2: Sì.
1: Almeno le notizie particolari.
2: No,
1: ci hanno lettere al direttore, noi mo non le leggiamo. Andiamo al Messaggero Abruzzo.
2: Movida violenta, due locali a rischio chiusura.
1: Dove?
2: A Sulmona.
1: Ecco, visto.
2: La città più terribile d'Italia. Sulmona ha chiesto al questore la sospensione della licenza di un bar e di un pub. Mm. Poi purtroppo l'uomo trovato morto mentre cercava tartufi, Baiocco trovato morto a Vado di Sole. Nuova Pescara, riunione Fiume sulla proroga, che non è una cosa seria come abbiamo detto. Mentre, guarda un po', oggi no, ma ieri sì, ottobre, mare affollato, Tintarelle ultimi truffi a Pescara. Guardate come siamo belli noi, quando mette le foto di Pescara della spiaggia devono mettere sempre le scogliere, perché sennò ci sta l'erosione. E noi ci possiamo vantare di non avere nessuna di queste cose orribili.
1: Almeno fino a quando De Annunzio non le farà arrivare a Tortorella.
2: Là ci può complicare a nord, vero?
1: Penso lo porto, andiamo avanti.
2: Il porto?
1: Fermo. Vabbè. Quattro frecce.
2: Bimbi tolte alla famiglia, parte l'appello a Papa Leone. Andiamo ad alti livelli, quello andava al governo, questo invece va alla parte ecclesiastica. Blitz a Pescara, accampamento abusivo con tende, TV e panni stesi sgomberato. 10 denunce.
1: Come ce l'aveva la TV?
2: Quell'andese si possa.
1: La corrente?
2: Sì, sì.
1: Imprenditrice di Manopello, minacce per i lavori, 4 querele ha fatto partire. Poi abbiamo Soppalco, Pescara, l'Under 21 travolge, la Polonia, cori e striscioni per Baldini. Ciclismo, dopo l'argento agli europei.
2: La parola ha vissuto un'esperienza a Pescara terribile.
1: Più che altro, ma non con i tifosi alla fine, con le establishment.
2: Sì, sì.
1: Establishment.
2: Si dice che metti l'inglese?
1: Superstimento.
2: No, ah,
1: Ciccone contesta il photo finish. Ecco. In birra, prego. Secondo me, io ho un ottimo presentimento.
2: Sì, ma guarda, questo è tratto da un articolo di 2 mesi fa, quindi non è una novità, era ripreso da lì. Non me ne siete accorti 2 mesi fa? Vabbè, poi vorrei già. Sì, ma non lo sapevo tutto ciò, però 2 mesi fa sì. Vabbè, ciao.
1: Allora, andiamo avanti.
2: Sembra facile, ti vedi che fai se faccio un mestiere.
1: Serie C, Pescara, Fiorillo è tornato.
2: Fiorillo a spillo.
1: No, sì. Superman. E non sono ancora al massimo. Capito? Andiamo avanti.
2: Ma giusta mano fuori le
1: Pescara, nuova effusione. Riunione Fiume su funzioni e proroga. Monte Amaro, turisti vandali nel bivacco appena inaugurato. E ancora accampamento abusivo nel cuore della città con letti, TV e panni stesi. Ok, poi investita e uccisa al terminal bus, polemiche sulla sicurezza, ci sono 250.000 euro per lavori. Ottobre a Pescara, tutti al mare, spiagge affollate e turisti, sole e temperature gradevoli, domenica pienone in diversi stabilimenti balneari. Padovano
2: abbiamo su
1: gli operatori. Padovano
2: sembra lui.
1: Gli operatori sono soddisfatti. Ragionare sul prolungamento della stagione. 1974.
2: Ma voi non siete quelli che chiudete a metà.
1: Noi abbiamo chiuso il 14 agosto, quest'anno, perché 15 era lunedì. Coltellata in casa davanti al figlio, si indaga sul raptus improvviso. Prego.
2: All'Aquila, finanziere ucciso a calcio, condannato l'amico, ha sparato senza certezze. Dopo 6 anni ecco la sentenza definitiva per la tragedia del 26enne Luca Pulsoni. Anziana morta fuori dall'RSA e cangiolo aperto,
1: sì.
2: Si indaga per omicidio colposo il giallo della chat. Disperso mentre cercava tartufi, Baiocco trovato senza vita. Al Muzzi, sempre all'Aquila, un parcheggio, poi il polo culturale. Ci abbiamo noi il polo culturale, all'anno zero, cultura e manutenzione. Sì. Ex convento delle Lauretane al via la gara da oltre 9 milioni per farci
1: il co-working,
2: cioè, spiega.
1: Cioè delle aree attrezzate per il lavoro di diverse aziende e persone che lavorano per aziende.
2: Quindi le Lauretane non ci sono più.
1: No. Movida violenta a Sulmona, due locali a rischio chiusura, poi caos al liceo Fermi, la preside chiama 112 e poi si sente male. Avezzano, a gennaio, capoluogo della Prociv.
2: Grande orgoglio nel nome di Don Orione. Protezione civile.
1: Ah, va, Prociv. Galleria Salviano, lavori fino a dicembre, scongiurata la totale chiusura notturna. Chieti, spaccata lungo il corso, arrestato un ventenne, si tratta di un bengalese, era domiciliare, Maria violati più volte, ora è in carcere.
2: Spedizione punitiva per uno sgarro, giovane condannato a 4 anni e 3 mesi.
1: Sempre a Chieti.
2: C'è il teatro a Chieti.
1: Nuovo CDA del Teatro Marrucino, le nomine restano ancora bloccate. Lei si faceva il totonomico, le nomine però sono bloccate, dicono.
2: Ma là non c'è il teatro.
1: No, di là sul centro parlavo della stessa notizia, solo che c'era un totonomi. San Salvo, morto nello schianto in auto, sequestrato il guardrail dell'impatto. Bimbi tolti alla famiglia, appello al pontefice, Loffredo e i suoi avvocati si rivolgono a Leone XIV. Questi tre bambini devono tornare a casa, una preghiera per loro. E ancora
2: Ortona, Vasso e Lanciano, e proprio qua fondi per i mercati giornali della Magnacca, perché ce l'hanno,
1: c'è il mercato. Teramo, risparmio e tanta gente, eventi diffusi, un successo, stessa formula a Natale.
2: I commercianti, un giorno va bene, un giorno no.
1: L'assessore Filipponi dice ne state registrati
2: socialista?
1: No, Filipponi. Pure quel Filipponi. Ne state registrati numeri straordinari, questo è il target giusto. L'idea per le feste è stoppare i grandi concerti con format a misura di comunità.
2: False polizze online, il truffatore torna a processo.
1: Giulianova, vinti oltre 45.000 euro con un 5 centrato al Superenalotto. Poi finisce con l'auto contro un Paolo, paura per un anziano a Nereto. Abbiamo il cerchietto, servizio civile, ecco due progetti per 18 posti.
2: Il Procib.
1: Procib. Pescara, è Fiorillo, Superman è tornato, a 36 anni suonati alla carica di un ragazzino. L'Under 21 travolge la Polonia, tanti cori e striscioni per mister Baldini. L'Aquila, leader, entusiasmo tra i supporter, il cammino però è lungo e il mister Andreucci predica calma, abbiamo giocato solo 6 partite, è prematuro fare dei ragionamenti. Teramo anche al passo della promozione, i punti sono giusti, ma 11 gol subiti sono un'esagerazione. Ce ne siamo accorti ieri, no? Giulianova, vittoria aggriffata da Del Zotti, Sant'Egidiese deludente, censori, dobbiamo fare tutti un esame di coscienza.
2: Di martedì?
1: Ci stava ieri pure. Una prima nazionale ci tocca.
2: Mossa di Sanchez, Spagna al voto dopo le proteste.
1: Il premier prova a calcare la piazza e rivolta sulla casa. Lente dei mercati su Parigi, euro sempre più debole, attesa sullo sconto accise. Gasolio, il taglio non va in gazzetta. È scaduto, ma...
2: Quindi niente,
1: niente. Però perché poi l'azienda non...
2: Niente, altri tagli.
1: Hanno messo il price cap, quindi...
2: Il 007 di Berlino dice che c'è una guerra ombra di Mosca contro di noi. Perché ha puntato la Germania?
1: Perché, no, perché sono quelli che danno più aiuti all'Ucraina. I vecchi tempi andati.
2: Si organizzano loro.
1: Il vento di Trump soffia sul Brasile, Bolsonaro in testa. Poi legge elettorale con la fiducia, la sinistra, schiaffo alla Camera. Ecco, il gruppo di Fratelli d'Italia Malan evoca l'Election Day a maggio.
2: Tutto.
1: Attesa la sentenza sul reintegro, passa all'amica, insulti ai colleghi, Ranucci sospeso per 10 giorni.
2: Ah, ha fatto qualcos'altro. Passa all'amica, insulti ai colleghi.
1: Pescara, ottobre al mare tra Tintarella e ultimi tuffi.
2: Oh, però Bonfiglio cede a Malagò, farai tu il commissario.
1: Ecco. Colloquio tra i due presidenti, oggi la soluzione del caso FIGC.
2: Dice anche sempre di cazzo, fai tu.
1: L'Italia vince due volte, Turchia 3-1, poi i secondi under 21, va, l'under 21 va agli europei. Indur segna da 70 metri.
2: Oh, ecco qua, il processo per cui siamo tristemente famosi in tutto il mondo, il processo di si ricomincia dai pedali, DNA sulla bici di Stasi, nuove indagini sui pedali.
1: E Luongo, appunto, dei carabinieri dice: se un carabiniere ha sbagliato, pagherà.
2: Vabbè, andate quello quando hanno fatte?
1: 16? 14. Tanto però Alberto, narcisista e freddo, perizia psicologica segreta commissionata dal RIS.
2: È un narcisista Alberto.
1: È pure freddo.
2: Ma quindi se è freddo.
1: Un po' bianco c'è.
2: Perché non è molto bianco.
1: Allora, bene, salutiamo i nostri amici a questo punto.
2: Bene ora,
1: Buongiorno a Luigi Gianni, buongiorno a Andrea Serafini che dice più 6 rispetto ai lavori a Pio Bellocchio. Andrea, no, direttore mi piace sta cosa contare, io incontrerei
2: per
1: Zassolve.
2: Ma l'abbiamo chiamata, aveva detto che mo' cominciamo. Ottobre.
1: Buondì Valentina Campeti, Silvani Gianvittorio, buongiorno a tutti voi. Marcello Felicioni, buongiorno a tutti. Giuliano Michelucci, buongiorno a voi. Buongiorno a tutti e buon martedì da Rita Piccioni. Max Rastelli, buongiorno a tutti. Direttore Gabriele.
2: Ciao,
1: Rita Rannalli,
2: buongiorno. Buongiorno.
1: Loredana Ciaffoni, buongiorno. Direttore, buongiorno Gabriele, buona giornata a tutti. Domenica Elfadini è tutto nostro, dice.
2: Sì, non te l'ho detto?
3: No,
2: okay. No,
1: L'Ancona, sì, ho letto. Vabbè, che dopo quei fatti del pulmino, meravigliosi fatti.
2: Andiamo.
1: Fabio Stacchiotti, buongiorno. Fernando Magnani, buongiorno. Antonello Quirino, buongiorno. Bettian, buongiorno. Paolo Cicconi, buongiorno. Antonella Leonio, buongiorno. Direttore Gabriele, Lorena Ciccioni, buongiorno. Rossella Mattiucci, buongiorno. Maria Ida Petrella, buongiorno.
2: Ecco. Poi?
1: Felice giornata. Forza Gigli, sei tutti noi, dice. Allora. That's all per le notizie, quindi noi adesso andiamo ad ascoltare un po' di pubblicità e poi torniamo con
2: il
1: Casalena
2: e poi il servizio sul sottopasso
1: della stazione.
4: Cimar, il frutto della pesca. La Cimar è produttore e rivenditore di prodotti ittici a 360 gradi, dal pesce fresco nostrano ed importazione ai frutti di mare vivi e depurati in acqua di mare. Nel nostro negozio al dettaglio, nella nuova sede a 50 metri a nord della sede storica, oltre al pesce fresco, troverete la novità dei surgelati, con i migliori prodotti ittici congelati da tutto il mondo, insieme ai buonissimi frutti di mare e al gastrò, con una meravigliosa varietà di ottimi piatti già cotti, tra cui scegliere. Vi ricordiamo che nella sede storica della Cimar troverete l'ingrosso riservato alle partite IVA, anche con servizio di consegna a domicilio, per ristoranti, hotel e pescherie. Cimar, il frutto della pesca. Sede storica in grosso, Lungomare Spalato 17. Negozio al dettaglio, Lungomare Spalato 34. A Giulianova.
5: No, no, non ho niente da mettermi.
6: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
7: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
6: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
7: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
8: Globo, tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
9: Di Ubaldo e Forlini, dal 1965.
10: Continua la super rottamazione Opel. A ottobre con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.450 euro, in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.802 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 8.25, TAEG 12.12, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 ottobre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
2: Andiamo con l'Osteria 5 e riapre con il pranzo della domenica.
11: Osteria 5, tradizione d'Abruzzo. L'originale cucina tradizionale abruzzese ed un'ottima braceria. Menù speciali per ricorrenze, cerimonie, eventi e feste in genere, in un ambiente accogliente, elegante e completamente rinnovato. Osteria 5, tradizione d'Abruzzo, via Amerigo Vespucci a Giulianova. Per info e prenotazioni 388 42

frumento di orata extra a 22,90 euro al chilo, orata a 11,30 euro al chilo, vongola lupino a 6,50 euro al chilo e ancora montepulciano, cerasuolo e pecorino a 4,25 euro al pezzo, passata di pomodoro la rosina bottega a 95 centesimi al pezzo, tonno a filetti flotte a 3,50 euro al pezzo e poi salsiccia bianca e salsiccia di fegato a 10,80 euro al chilo, grana padano DOP a 13,50 euro al chilo, formaggio rigato a 8,95 euro al chilo. Nei prodotti gelo, calamaro pulito India a 8,90 euro al pezzo, vongole polpa a 5,90 euro al pezzo, seppie a 13,30 euro al chilo. Tante, tantissime nuove offerte da Cash Gustando Italia Food Market che trovate valide fino al 10 ottobre. Siamo sulla Nazionale, a Colonia Spiaggia. Per info 347 6256 696.

0: Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulia Nova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale su computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy, in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram.
1: Casalera,
2: Casalera.
1: Sei uscito là fuori, com'è il tempo?
2: È un po' il tempo è cupo, cade anche qualche goccia che sembra di condensa.
1: Poco più peccato.
2: Sì, sono i dipendenti della banca con la macchina che fanno le trottole intorno al palazzo perché andranno a parcheggio.
1: Non devono il parcheggio.
2: Fanno così. Tum.
1: Ma non c'è il parcheggio, come
2: non
1: mai?
2: C'è, strano.
1: È il 2008.
2: Strano.
1: Cioè dal 2008.
2: Ne andiamo col teletrasporto, ma che serve prima che ne c'è? Il parcheggio che serve? Non è utile. Allora. Casalena,
1: quando sta bene in periferia, il problema per i parcheggi non ne ha.
2: Qui?
1: Zona Castro.
2: Ah, buongiorno.
3: Allora,
2: tempo cupo.
3: Sì, perché la struttura sta invecchiando. Non è una perturbazione, bensì è il fatto che quando una struttura di alta pressione si invecchia, inizia a cedere. Questa volta il bordo occidentale è ceduto, quindi abbiamo un'infiltrazione di aria umida soprattutto sul Tirreno e arrivano delle nuvolaglie sparse anche sull'Adriatico. Ma di piogge quasi nulla, qualche piovigine qua e là, ma ripeto, è più per l'invecchiamento della cella anticiclonica che per il passaggio di una perturbazione.
1: Della cella invecchiata?
2: Della cella invecchiata.
3: Così si chiama purtroppo. Sì, vabbè, c'è un doppio senso, ma è così. È una cella anticiclonica.
1: C'è il doppio senso, ma si parla anche di cella telefonica, vero? Sì.
3: Sì.
2: Ma
3: sì,
2: a parte
3: sì.
2: Le celle, dicevo, sulla costa occidentale comunque ci sono delle piogge, c'è un'allerta gialla perché sopra la Sardegna c'è un minimo grosso.
3: Sì, perché si sono formate, ripeto, in quell'area si è formata una microdepressione che si è infiltrata nella cellula anticiclonica e questa ha determinato ovviamente dei rovesci sparsi che si sono formati sul luogo perché il mare è umido e molto caldo, quindi non è una perturbazione che viene da una posizione, ma è una perturbazione che si è creata sul luogo perché ci sono delle caratteristiche particolari del Mediterraneo, un Mediterraneo bollente, questo è il discorso, quindi bollente. Localmente si possono creare fenomeni violenti, non è però il nostro caso dove abbiamo solamente nuvolaglia sparsa, ripeto, qualche piovigine in serata può anche arrivare, ma nulla di che,

0: da domani, domani, dopodomani ancora nubi e sole, nubi e sole. Venerdì probabilmente sarà un passaggio di una perturbazione che si formerà sul Mediterraneo di debole intensità, con delle piogge sparse nel pomeriggio. Poi sabato e domenica ancora questa variabilità, in attesa che però cambi qualcosa con l'insediamento di una depressione, che probabilmente la settimana tra lunedì e martedì da nord scenderà questa volta e creerà una depressione appunto un pochino più organizzata, e vedremo quali saranno gli effetti se tornerà a piovere in maniera significativa sulla...
1: Comunque ci sarà un abbassamento delle temperature.
0: Sì, anche perché la copertura nuvolosa inizierà insomma a schermare il sole, quindi le temperature massime si abbasseranno notevolmente, le minime invece si alzeranno perché non ci sarà più sole salente.
1: Perfetto.
2: Calcio!
0: L'Italia non ha giocato una bellissima partita, ma ha battuto la Turchia e con la contemporanea sconfitta del Belgio passa al secondo posto. A questo punto
2: deve battere il Belgio.
0: Come ha detto, sì, come ha detto Mancini, la qualificazione si giocherà in Belgio la prossima sosta a novembre. Più che con la Francia in casa, ripeto, in Belgio ci giocheremo, dobbiamo vincere lì, dove si giocherà non so. Mentre gli azzurrini hanno vinto 6-2 con la Polonia e sono qualificati per gli europei. Dovevano vincere con due di scarto, invece hanno dilagato addirittura, e quindi si sono qualificati. Sono diversi giovani interessanti in nazionale under 21, forse riusciamo a ricostruire la squadra.
1: Qualcosa. Va bene. Grazie, noi ci aggiorniamo a domattina, buon lavoro.
0: Ciao. Grazie.
1: Ciao. Adesso. Di parte stamattina stiamo, eh?
2: Sta pensando lui. Ah, vedo, quanto fa? Padua è libera.
1: Meno bilanciamo. Allora,
2: andiamo un po' a vedere che ci dice un globo, e poi ti faccio subito la pagina di auguri.
3: Bell'outfit, ma non manca qualcosa.
4: Hai ragione, con Roda Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
3: Davvero? Anche per me?
4: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi, come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
3: Globo, tutti gli accessori che vuoi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
1: Ecco, adesso salutiamo Anna Maria Ruggeri. Allora, invece è il momento della pagina degli auguri, che come sempre è offerta da Marcaffè.
5: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
6: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
2: Pagina degli auguri. Oggi la chiesa ricorda San Bruno. Nato in Germania intorno al 1030, già maestro di teologia e cancelliere.
1: Cioè, nato maestro di teologia e cancelliere ecclesiastico già appena nato?
2: A Reims, sì. No. Passò una vita eremitica di austera penitenza e di preghiera nella grande certosa di Grenoble, che per opera sua divenne culla dell'ordine certosino.
1: Certosino? Preciso.
2: Fu poi consigliere del Papa Urbano II, suo antico discepolo. Cioè il discepolo divenne Papa, lui inferiore però.
1: Discepolo che supera il maestro, un grande classico.
2: Si ritirò, già stava in una vita eremitica però. Si ritirò in una località solitaria della Calabria, presso un eremo chiamato La Torre, oggi Serra San Bruno, dove morì il 6 ottobre 1101. Con il suo ordine, tutta vita religiosa e cenobitica, contribuì notevolmente al rinnovamento della disciplina ecclesiastica.
1: 71 anni però, dall'anno 1071 anni,
2: passando.
1: Vabbè, una vita di preghiere, di penitenza e austera.
2: Ma se l'era imposto.
1: Ho capito.
2: Facciamo i compleanni, va? Lunga vita!
1: Tanti auguri di buon compleanno a Valeria Valesi, a Gianluca Carradori, a Franco Balestieri. No, auguri, Franco, auguri,
2: auguri.
1: Sofia Carusi, Natalia Africani, Serena e Simona Braca, Anna Maria Di Donato, Giuliana Nepa, Rodrigo Barlafante, Alberto Di Felice, Marciano Giorgini, Gabriele Montese, Vinicio Neri. Auguri, Vinicio. Pietro Silvani, Emilia Pomante, auguri Emilia, Davide De Berardino.
2: Quindi conosci un po' oggi?
1: Sì, oggi conosco, sì, conosco, un po' conosco.
2: Oh, che allora, devono fare, perché possiamo leggere anche i nomi?
1: Per ricevere gli auguri su Radio G e vederli pubblicati su Piccola Città, basta telefonare ai numeri 085 870 10 e 085 800 33 66.
2: Pier. Giornalone.
1: Giornalone. Allora.
2: Corriere della Sera, Sanchez e crisi, Spagna al voto. Poi in Italia invece la prova della fiducia sulla legge elettorale, lite con l'opposizione. La RAI su Ranucci sospeso per 10 giorni, se piove sul bagnato. Poi l'associazione magistrati, se qualcuno ha sbagliato, no, l'arma. Se qualcuno ha sbagliato pagherà. Non pare che sia una cosa normale. E la notizia è: ha sbagliato e non paga. Però siccome accade in Italia, allora
1: perché... Però si ammette l'errore, perché non dice se c'è stato un errore qualcuno pagherà. Dice se qualcuno ha sbagliato pagherà.
2: Quindi non è sicuro. Allora, guarda un po', la peste, cioè, si è rotta una provetta nel laboratorio, è morta una scienziata, ma questo subito si muore con la peste in
1: pochi giorni. No, cioè, una settimana, io
2: non ne sono accorti. Vabbè, auguri. La Repubblica, casa e salari, l'emergenza dimenticata, come vedete ci sono sui problemi cittadini.
1: Potere d'acquisto delle famiglie come nel 2010, affitti e mutui si mangiano la metà del reddito.
2: Come tu vedi, queste sono notizie molto tecniche, noi diciamo invece molto semplicemente spesa, carrello della spesa vuoto, borsellino vuoto, fame. Ma è una cosa molto più semplice, la gente capisce di più.
1: Brasile, l'onda nera di Bolsonaro, Lula tenta la rimonta impossibile. Tasse e prezzi, SOS famiglie, i dati dell'Istat, la pressione fiscale sale al 43,5%.
2: 43,5, cioè di tasse paghiamo noi,
1: sì,
2: cioè
1: in media.
2: Se io quindi guadagno 50.000, quanto pago?
1: Paghi 22.
2: C'è la metà.
1: 21.
2: La metà.
1: Eh sì.
2: Fanno bene a fare l'evasione.
1: Non si dice.
2: Sì, sì, è ma troppo. No, beh, scandaloso.
1: Non si dice.
2: C'è nessun paese che paga così? No, se mi
1: usi. Ci sono paesi che pagano di più, però danno servizi. No.
2: La Thailandia.
1: In Nord Europa hanno pressioni fiscali alte, molto alte, come però, simili alle nostre, però ti danno
2: salari,
1: servizi di qualsiasi cosa.
2: I salari sono.
1: Ma poi i servizi sono un'altra cosa.
2: Cioè, praticamente a metà, fammelo capire questa cosa.
1: Che cosa?
2: La casa.
1: Vabbè,
2: a posto.
1: Se prendi 100.000 euro paghi 43.000 euro e 500 euro di tasse.
2: Ma quasi la metà.
1: Perché
2: mi devo dare questi soldi che sono miei?
1: Perché tu compri 4 milioni di medicine al giorno, anche se non ti servono. Questo è il problema. La colpa la tua è. Vai a fare la mutua a prendere medicine che non ti servono.
2: Ma che ti serve? Fate la prevenzione, tutto quello che il medico vi dice, fate. E non saltate... Prende la mattina, due, prendete allo stesso orario, mi raccomando. Ora con il manifesto c'è morto improvvisamente non è così, c'è qualcosa prima. Attenzione.
1: L'esecutivo cresce, il paese cresce nonostante la crisi, nessun decreto da oggi accise più alte.
2: Cioè, quindi la mattina quando io prendo la medicina devo pensare che la tassa aumenta.
1: Che, sì, perché tu ti spia l'aspirinetta, fa niente. Tra l'altro stamattina c'è la notizia che i medici che si dimettono, quindi non che vanno in pensione, che si dimettono nel servizio pubblico sono aumentati del 150% nel 2025.
2: Ma non
1: prendi
2: in me.
1: Orrore a Pinerolo, studente disabile ustionato al braccio da un compagno. Brutta cosa. Va bene, andiamo avanti. La Stampa, l'abbiamo detto, uno dei tre ci tocca, che
2: sì.
1: Non parlerà, credo, del caro vita, immagino, infatti no, nessuno di loro parla della pressione fiscale.
2: Dai, lo so.
1: Quale vuoi leggere?
2: Divertiamoci col tempo, dai.
1: Lo sfratto di Pedro, ricordiamo che Capezzoli si faceva le canne con pannella, e cade Sanchez, modello e icona della sinistra italiana, elezioni il 29 novembre, fatale l'assalto alla proprietà privata, ma lui punta sulle piazze pro esproprio.
2: Poi c'è si inventa un dialogo tra la Schlein e Conte.
1: Osho, la prima intervista che ho fatto
2: e
1: per Radio G.
2: Tocca.
1: Sceglie se un altro modello, perché Sanchez è, così lo famo fuori subito, dice Conte.
2: Fa ridere?
1: No. E trema anche l'altro mito, Lula. Primo turno amaro per i compagni, Bolsonaro è avanti. Capezzolo,
2: il tema è proprio serissimo.
1: Pericolo caduta idoli feticci a terra. Questo è l'editoriale.
2: L'editoriale,
1: andiamo avanti.
2: Di capire perché la gente non compra.
1: Però in effetti potrei stabilire gli editoriali a questo punto, no? Onestamente. Allora, lo sport.
2: La gioia è doppia, festa Italia.
1: Vince Mancini 3-1, stravince Baldini 6-2, raggiunto i due obiettivi.
2: Bologna gode con Calafiore e Pio.
1: Indoor Under 21 segna da 65 metri.
2: Eravate già 5 metri, era 70
1: questa era secondo un po' troppo, 70.
2: Conte fa sognare i tifosi della Juve, perché mo c'hanno quell'altro allenatore, ma la gente pensa sempre a Conte. E lui l'ha fatto capire una specie di apertura.
1: Perché lui ha detto, voglio allenare un club che ha perso di vista la propria storia.
2: È chiaro che
1: tutti
2: la Juve,
1: hanno
2: no?
1: pensato alla Juventus.
2: Tutti hanno pensato bene, e quindi sono nervosi, Spalletti.
1: Lo so, cosa succede? Vabbè. Allora.
2: Facciamo
1: un più un po'. Avviso di sfratto al clan di Lauro, gli attacchi partiti dalle palazzine delle case celesti a pochi metri da cupa dell'arco. Quindi...
2: San Nazzaro, tutto fermo 8 mesi dopo il rogo, gli annunci dei politici, poi è
1: calato il silenzio.
2: Operaio morto, interesse sotto inchiesta.
1: Nella vicenda dell'operaio caduto da un tetto, hanno ritrovato il tetto dove è caduto perché era stato abbandonato per strada.
2: Muore dopo un trapianto al cuore, aperto un'indagine. Rissa al Max Mall, 9 arresti. E mo questi uno dietro l'altro. Napoli.
1: No, vabbè, soldi all'America scappa.
2: No, è l'unico.
1: Quindi Giuliano. Casacelle, ancora fumo e paura, esplode la rivolta degli studenti.
2: Marano, assalto notturno allo Special Phone, banditi messi in fuga dall'allarme.
1: Acerre, nuova sede del Munari, via libera dell'Assise alla variante urbanistica.
2: Poi a Gragnano, fratelli nei guai per droga, ventenne in manette, denunciato un minore. Tor del Greco, picchia la compagna incinta davanti al figlio di 3 anni, preso un 27enne, e infine
1: Torre Annunziata, perde la vita nel rogo della sua abitazione, vani i soccorsi.
2: Però bisogna dire che a livello di cronaca sono imbattibili per tutto quello che succede
1: bravo.
2: In prima pagina.
1: Allora,
2: tutta allegria a leggere quelle cose. Dopo.
1: Va bene, facciamo qualche il secondo qualche blocco.
2: No, prima del secondo blocco dobbiamo far ascoltare l'intervista sul sottopasso.
1: Tanto buongiorno ad Anna Maria Ruggeri, mi ricordo se l'ho fatto, lo rifacciamo.
2: Meglio 2 che 0,
1: vero. Allora,
2: ciao, salutiamo.
1: Abbiamo detto ancora
2: il salale di ieri con la macchina vera tutta rotta, che era panna.
1: Preso il palo, sì. E la trasferta dell'Ancona sarà vietata dai tifosi, abbiamo detto.
2: I tifosi dell'Ancona, quindi domani saremo tutti soli allo stadio, solo noi. Solo noi.
1: Vabbè, hanno trovato un paio di occhiali a Piazza del Mare, quella ancora non la inaugurano.
2: No, la cosa di chi è? Di Sumba, non è stata mai inaugurata. No, no. L'unica cosa di Genova non inaugurata.
1: Andiamo
2: in attesa della caserma. Mentre questa era un bellissima trasmissione di sera con grande successo, come sempre.
1: Trovate su Facebook, potete vedere.
2: Ferdinando Ruffini, la star della serata, insieme a Bernardo D'Antonio, a Federico D'Antonio.
1: Non mi sminuire gli altri, però, voglio dire.
2: Insieme a e Roberto. Vabbè, la storia calcistica, sì, tutti sì. L'hanno definito mito. Roberto Marconi. Allora, siamo avvicinati qua, siamo nel sottopasso ferroviario, quello che collega la stazione con via Bolzano, quindi la prima strada verso il mare. Siamo al completamento del sottopasso ferroviario che mette in comunicazione la piazza principale della stazione con la zona mare attraverso via Bolzano, e questa mattina con noi a parlarci di questo completamento dell'opera c'è Pierluca Dello Russo della direzione stazione delle ferrovie. Buongiorno.
7: Buongiorno.
2: Allora, noi eravamo stati già qua, però abbiamo visto che ci sono molti miglioramenti e l'ascensore che ha ripreso. Che funziona adesso veramente?
7: Sì, il lavoro è completato. Come avevamo detto l'ultima volta, è stata caratterizzata la pensilina che abbiamo riaperto al pubblico in anticipo per consentire il passaggio e sollevare da qualche disagio. Oggi il sottopasso è completato, caratterizzato, quindi ha un aspetto anche più gradevole, e soprattutto è stata attivata l'ascensore che consente di superare il dislivello che prima rendeva il sottopasso non percorribile per persone con ridotta mobilità.
2: Vediamo un po' altre caratteristiche di questo sottopasso.
7: Beh, il sottopasso è...
2: Lei prima parlava delle luci.
7: Sì, il sottopasso ha un nuovo sistema di illuminazione a LED, sia sulle pareti che sul soffitto della copertura. soprattutto ha un sistema di gestione delle acque piovane, per cui i problemi di allagamento che si avevano prima sono stati superati.
8: Anche perché l'acqua non dovrebbe entrare da nessuna parte.
7: Da nessuna parte.
8: La copertura entrava dal tetto direttamente.
7: La copertura è funzionante, entrava dal tetto, entrava anche dagli altri binari. Oggi è stata realizzata una rete di raccolta e di smaltimento, per cui questo problema è superato. E poi soprattutto, dicevo prima, in questo sottopasso aveva un problema di dislivelli difficilmente superabile con un'unica rampa, perché ci sono delle opere idrauliche al di sotto del sottopasso, e quindi si è pensato di realizzare una prima rampa in piano, dei gradini e un ascensore per superare il dislivello.
8: Per persone con disabilità, quindi sì. Praticamente è aperto a tutti,
7: è aperto a tutti.
8: Dunque sì. E questo è il sottopasso. Noi sì. Sa che siamo molto interessati, perché ne abbiamo parlato già altre volte, del famoso ascensore del secondo e terzo binario. Come siamo messi lì?
7: Sì, quell'intervento non è curato direttamente dalla nostra direzione, però è un intervento che sta andando avanti con qualche difficoltà, perché come dicevamo l'altra volta sono lavori che vanno fatti con interruzione dell'esercizio, essendo proprio un'isola al centro dei binari 2 e 3, che sono i binari di corsa dell'Adriatica. Però i lavori stanno andando avanti, la parte strutturale dovrebbe finire entro l'anno, dopodiché si procederà con l'installazione e l'attivazione dell'ascensore.
8: Ci ha dato una data?
7: Una data...
8: Si mette a largo, così. Cioè, quindi all'incirca...
7: Quindi diciamo che nel primo trimestre del 2027...
8: Primo trimestre, come una volta a scuola, sì. Trimestre c'erano. Primo trimestre del sì. 2027, si potrà andare lì e là evitare anche disagi di persone che devono salire con le valigie, in canziani, insomma, una persona moderna, questo deve ovviamente eliminarlo. E poi che cosa abbiamo? Qualche altra sorpresa?
7: Poi la
8: stazione, poi,
7: sì,
8: sua?
7: Sì, poi la stazione, partiranno i lavori entro la fine dell'anno, si presume, e per cui dovremmo iniziare a cantierizzare sia il fabbricato viaggiatori che le aree esterne. Partirà un'interlocuzione col comune per trovare le modalità per arrecare meno disagi possibili all'utenza, alle imprese esercenti il trasporto pubblico locale, e quindi entro la fine dell'anno dovremmo avere il cantiere al fabbricato viaggiatori e l'area esterna installato.
8: Quindi andate ad intervenire anche sul piazzale?
7: Sì, anche sulle aree esterne, concordando con il comune, sì.
8: Perché non è molto, insomma, dal punto di vista pratico non lo è molto, per i pullman, i tanti, le macchine.
7: Troveremo, come abbiamo fatto in altre località, troveremo insomma la soluzione meno impattante.
8: Bene, questo è un nuovo aggiornamento sulla situazione dei lavori, che noi concluderemo alla grande nel...
7: Beh, il fabbricato molto probabilmente arriveremo al 2028 tutto completato.
8: Dateci tempo di vivere, mi raccomando,
7: sì,
8: noi abbiamo un po' d'età e quindi
7: dovremo
8: vedere.
7: La vogliamo inaugurare.
8: Tenuto conto, dottor De Rico, no Paolo, che noi siamo nati qui di fronte alla stazione, quindi abbiamo visto tutto la genesi certo. di questa certo. zona.
7: Però diciamo che i nostri interventi a oggi stanno anche riqualificando i quartieri. Penso a Teramo, dove la nuova stazione e la nuova piazza hanno riqualificato un'intera area della città. Ci auguriamo che anche a Giulianova si possa avere questo effetto, diciamo, benefico, non solo per la parte trasportistica, ma anche per la parte, diciamo, urbana.
8: Grazie, buon lavoro.
7: Grazie a lei.
8: E allora, entro la fine dell'anno sarà... Ciao, Francesco, ciao. Entro la fine dell'anno sarà attivato il cantiere per rifare la stazione, cioè soprattutto nella parte esterna, ma noi ci auguriamo anche di dare una sistemata al piazzale della stazione, perché così è soltanto stato fatto male, una perdita di spazi veramente importante, va rivisto, quelle pensiline tra l'altro tutte sfondate, insomma un abbandono, e questo, se si può fare anche questo. Mentre invece l'ascensore, quello molto atteso, cioè il secondo e il terzo binario, dovrebbe essere ultimato entro, lo ha detto, entro i primi 3 mesi del nuovo anno. Quindi le due cose principali sono queste, oltre appunto per passare. Siccome c'era una domanda, ma l'abbiamo detto con molta chiarezza, ma c'è la videosorveglianza? Sì, ci sono telecamere importanti che non si vedono, ma sono molto sensibili, riprendono tutto quello che succede, quindi è anche questo un modo, perché veniva brutalizzato, vandalizzato il sottopasso in precedenza, di scoraggiare chi fa queste cose, perché le telecamere li riprendono, ce l'hanno spiegato, senza pietà. quindi è meglio che vi andate a sfogare in maniera diversa e non ad andare a imbrattare, va bene, i muri del sottopasso ferroviario. Qua che succede? Qua dove andiamo? Ma noi
1: che vuoi fare? Dobbiamo fare l'almanacco?
8: Sì, che era... per alcuni stati.
1: Ah, hai chiuso tutto tu, hai chiuso. Bravo, bravo, hai detto grazie, perché io la mattina apro tutto.
8: Ecco qua, questo che sta tutto a premessa, immediato.
9: Formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane. Il valore della terra ogni giorno.

0: La New Star Group è sempre all'avanguardia nel campo della stampa digitale e della pubblicità stradale. New Star Group, stampa e pubblicità, costruttori di immagine. newstargroup.it.
1: A salutare Michela e Davide Ciprietti che oggi festeggiano 30 anni di matrimonio.
2: Auguri, auguri, auguri,
1: auguri da Radio G a Davide e Michela Ciprietti.
2: Allora,
1: buongiorno, tocca a me. Oh, Eugenio Finardi purtroppo va a Ballando con le Stelle, è una scelta che desta grandissime perplessità. L'annuncio finite qua, uno che va là. L'annuncio della partecipazione di Finardi a Ballando con le Stelle, Finardi rappresenta da decenni una delle voci più originali della canzone d'autore, cantautore. La sua carriera è stata caratterizzata da ricerca, sperimentazione, impegno culturale e una forte identità artistica. Quindi è l'opposto di chi va là. Proprio per questo, vedere un artista con un simile percorso cimentarsi in un talent show basato prevalentemente sull'intrattenimento, di genere che non sa ballare per niente, sallo, può apparire come una scelta poco coerente con l'immagine che ha costruito nel corso degli anni. Naturalmente ogni artista è libero di mettersi in gioco come preferisce e di cercare nuove esperienze. Tuttavia c'è chi teme che programmi di questo tipo finiscano per spostare l'attenzione dalla musica e dai contenuti verso la semplice esposizione mediatica. Il rischio è che il pubblico parli più delle esibizioni in pista che delle canzoni che hanno reso Finardi uno dei protagonisti della musica italiana dagli anni a fine degli anni 70. Molti estimatori avrebbero probabilmente preferito vederlo impegnato in nuovi progetti musicali. Però, al di là dei risultati che otterrà nel programma, resta la sensazione che alcuni artisti appartengono a un mondo in cui la forza delle idee e della musica dovrebbe essere sempre avere la precedenza, no? Rispetto allo spettacolo televisivo. Questa è naturalmente un'opinione personale, ma anche la condividiamo, eh? La condividiamo, carissimo, e non mette in discussione il valore umano e artistico di Finardi, che resta una figura importante della musica italiana. Ma qua sappiamo com'è, c'è il proverbio: quando il mondo non mi vuole più, mi ritiro col buon Gesù, perché evidentemente non sta tanto bene con le canzoni, non è già più la vena, si è esaurita.
2: Giornate mondiali. Oggi è la giornata mondiale della paralisi cerebrale, promossa a livello internazionale. La ricorrenza richiama l'attenzione sui diritti, l'inclusione sociale. Scusa? E la qualità della vita delle persone affette da paralisi cerebrale. Dal 4 al 10 ottobre, settimana mondiale dello spazio, e dal 30 settembre al 6 ottobre, quindi finisce oggi, si svolge la campagna Nastro Rosa AIC Lilith, settimana dedicata alla prevenzione e alla diagnosi precoce del tumore al seno. Al Malacco nel dettaglio, le 7.45, la temperatura 19,2 gradi, il clima temperato piacevole, l'umidità 83%, il vento a 5 orari. La massima di oggi sarà 21, la qualità dell'aria è peggiorata, l'indice è 62, è considerata moderata. Sole sorto alle 7.06, tramonto alle 18.39, culmine alle 12.52, durata del giorno 11 ore 33 minuti. La luna è sorta alle 2.07, tramonto alle 16.40, calante, visibile al 32%. Nati oggi
1: George Washington.
2: 6 ottobre 1846, George Westinghouse Jr.
1: La corrente alternata e freno pneumatico.
2: Ecco, 120 anni fa, nel 1906, Janet Gaynor, attrice, prima vincitrice del premio Oscar con Settimo Cielo, L'angelo della strada e Aurora nel 1929.
1: Di chi di cielo,
2: Avanti. 75 anni fa, nel 1951, nasceva Kevin Cronin, cantante dei Rayo Speedwagon. Poi ascolteremo Keep on Loving You.
1: Sì, come no.
2: Infatti nella storia, 6 ottobre 1956, 70 anni fa, viene annunciata la sperimentazione su larga scala
1: del nuovo vaccino contro la poliomielite, grande, ideato 2 anni prima dal dottor Alberto Sabin. A differenza di quello sviluppato da Jonas Salk, il preparato è somministrato per via orale, spesso su una bolletta di zucchero, e agisce nell'intestino dove blocca il virus prima che possa raggiungere il flusso sanguigno. La sua diffusione contribuisce in modo decisivo alla lotta contro una delle malattie più temute. Io ritengo che questa gente per obbligo dovrebbe avere una via in tutte le città del mondo intitolata a lui, che ha sconfitto questo male.
2: 6 ottobre 1976, 50 anni fa, in Cina viene arrestata la cosiddetta Banda dei Quattro, il gruppo dirigente legato alla vedova di Mao Zedong, Jiang Qing. Le autorità la accusano di aver tentato di impadronirsi del potere dopo la morte di Mao. Basta! L'evento segna la fine della rivoluzione culturale e apre una nuova fase della storia della Cina.
1: Quando sarei...
2: E basta! E su, che chi? Disegna legge!
1: È sottofondo.
2: Ma non mi dà fastidio. 6 ottobre, c'è un orecchio solo, lo sai. 6 ottobre 1981, 45 anni fa, al Cairo, il presidente egiziano Anwar al-Sadat viene assassinato mentre assiste a una parata militare per celebrare la guerra del Kippur. Ma
1: vedi che si può fare, volendo.
2: No, il terrorismo. A colpirlo è un comando di estremisti islamici guidato dal sottotenente Khalid al-Islambouli, appartenente al gruppo al-Jihad. Subito dopo l'attentato, il militare rivendica l'azione gridando: io sono Khalid al-Islambouli, ho ucciso il faraone e non ho paura della morte.
1: L'uccisione di Saddam
2: scuote il Medio Oriente e apre una delicata fase politica in Egitto.
1: Lo uccidono?
2: Chi è? Saddam?
1: Quello.
2: Poi immagino di sì, stavo là. 25 anni fa, nel 2001, una rete di Alessandro Del Piero regala all'Italia la vittoria per 1-0 sull'Ungheria, la qualificazione matematica ai mondiali di Corea del Sud e Giappone del 2002. Gli azzurri, guidati da Giovanni Trapattoni, conquistano così il primo posto nel girone eliminatorio e staccano il biglietto per la fase finale della competizione iridata.
1: Poi sappiamo come andare.
2: L'arbitro, quello stropero.
1: Moreno. Che nulla a che fare con l'ottimo qua.
2: Poteva tranquillamente seriamente fare la fine dello stesso al-Islambouli.
1: Sì, ma la cosa è voluta.
2: Frasi famose.
1: Un giorno l'energia elettrica sarà disponibile per tutti, avremo reso un grande servizio all'umanità.
2: La frase
1: ce l'abbiamo?
2: Ma ce l'abbiamo
1: appunto,
2: l'ha reso.
1: Lui diceva nello cielo quale.
2: La frase è di George Westinghouse Jr., nato il 6 ottobre 1846, morto il 12 marzo 1914.
1: È stato
2: un prolifico inventore, ingegnere e imprenditore industriale americano, noto soprattutto per la creazione del freno d'aria ferroviario.
1: Come lo fa fermare il freno?
2: Quello che fischia.
1: Quando le aggancia, non mette soltanto i ganci così, attacca anche il
2: tubo pneumatico. E per essere stato un pioniere nello sviluppo e nell'uso della distribuzione di energia elettrica a corrente alternata. Durante la sua carriera ottenne 360 brevetti per le sue invenzioni e fondò 61 aziende, molte delle quali esistono ancora oggi. Infatti la Westinghouse esiste ancora. Allora,
1: e soprattutto quello che lui si auspicava è accaduto, che l'energia elettrica è disponibile per tutti.
2: E così ci potete sentire le nostre fesserie ovunque.
1: Se ti vuoi sovravalutare,
2: fesserie, ho detto, infatti.
1: Ma ovunque.
2: Allora, su tutti i nostri canali, che vuoi?
1: È tutto bloccato. Ormuz si passa o non si passa? Suez, Panama.
2: Allora, chiudiamolo uno dei nostri canali, salutiamo, quello Facebook.
1: Salutiamo
2: tutti.
1: Quelli per radio, adesso che ci sono solo loro. Buona giornata a tutti, carissimi.
2: E adesso ascoltiamo Keep on Loving You di Kevin Cronin e di Rio Speedwagon.
3: Here's the problem, doctor. It's this new album. I wrote a song about a girl. I made her up. It was only a song, but I can't get her out of my mind. And every time I think of her, I picture her with the other guys. Never with me. She's driving me nuts. But she's so beautiful.

0: E questo era Rio Speedwagon, i Rio Speedwagon con Keep on Loving You. Ecco, questa chiudiamo il Radio G Notizie di oggi. Vi auguriamo un buon martedì, noi ci risentiamo domattina su tutti i soliti canali.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.
2: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: taken from the forthcoming brand new artist album by Armin van Buuren, Mirage. In stores, the 10th of September, 2010.
1: For more info, check www.armadamusic.com.
2: Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. G-Revolution, nuove collezioni uomo-donna autunno-inverno. Per l'abbigliamento, Liu Zhou, Relish, No Secrets Milano, Gael, Akep, Tensione In, Contatto, Sans, Auder, Alley Docs, Amakio, Marcello Burlon, Barrow, Dolly Noir. Calzature Paciotti for Us, Liu Zhou, Joe Pew, No Name, Woolrich, Harmon de Blaine, Parodi, Andrea Pinto, Pitas e Stockton. Borse e accessori Liu Zhou, Ermanno Cervino, My Best Bag, Via Mailbag, Gael. Cappelli Gorin Bro e Palm Angel. Orologi e gioielli di Guess, Tommy Hilfiger, Stroili, Boss, Timex e Luca Barra. G-Revolution, via Nazario Sauro 124, Giulianova. Social G-Revolution Store. G-Revolution, la rivoluzione è sempre di moda.

Provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Riparti con gusto. Da Cash Gusto and Italia Food Market, con la promo valida fino al 10 ottobre. Nel reparto ortofrutta, mele golden e mele royal gala a 1,39€. Zucca gialla a 99 centesimi. Prugne nere Stanley a 1,98€ al chilo. Nel reparto pesce fresco, filetto di orata extra a 22,90€ al chilo. Orata a 11,30€ al chilo. Vongola lupino a 6,50€ al chilo. E ancora Montepulciano, cerasuolo e pecorino a 4,25€ al pezzo. Passata di pomodoro La Rosina bottega a 95 centesimi al pezzo. Tonno a filetti flot a 3,50€ al pezzo. E poi salsiccia bianca e salsiccia di fegato a 10,80€ al chilo. Grana padano DOP a 13,50€ al chilo. Formaggio rigato a 8,95€ al chilo. Nei prodotti gelo, calamaro pulito India a 8,90€ al pezzo, vongole polpa a 5,90€ al pezzo, seppie a 13,30€ al chilo. Tante, tantissime nuove offerte da Cash Gustando Italia Food Market, che trovate valide fino al 10 ottobre. Siamo sulla Nazionale, a Colonia Spiaggia. Per info 347 62 56 696.

0: sempre il primo passo.
1: Click, radio ascoltatori, tra poco l'appuntamento con la nostra mattinata italiana dalle frequenze di Radio Gigio 90.7 100.2 MHz, spaziando tra i successi di ieri e quelli di oggi. Tra qualche istante

Stai ascoltando Radio G Giulianova.

A tutti buona giornata, l'appuntamento col mattinata italiano dalle frequenze di Radio G 90.7 100.2 MHz e anche in streaming radiogiulianova.net e anche su Radio Garden in tutto il mondo. Senza essere fanatici, ma in realtà così è. E allora, un po' di ieri e un po' di oggi tra i successi, ma anche quelli di ieri tipo cover. Per esempio la canzone risale a un festival di Sanremo degli anni 60, ma Cosa hai messo nel caffè? La voce è di Riccardo Del Turco, cioè la versione cover di Malika Ayane, che appunto adesso noi andiamo ad ascoltare.

cover di un successo di Riccardo Del Turco, ma cosa hai messo nel caffè per la voce di Marika Jan? Di cover in cover. Nel 1965 Jimmy Fontana partecipa al disco Per l'estate con un brano che resterà famosissimo per tantissimi anni ancora oggi, con tante incisioni in tutto il mondo. Il mondo non vince il disco Per l'estate, arriva quinto addirittura, ma è il successo dell'anno. Nell'edizione, adesso noi l'ascoltiamo, Del volo, che risale al 2019.

mondo nella versione quella del volo. Un successo, un elemento riconosciuto tra i maggiori appunto successi di Ornella Vanoni, la canzone è L'Appuntamento, e quindi anche questa ha avuto tantissime incisioni, come quella di Andrea Bocelli, registrata in America nel 2006. L'Appuntamento, Bocelli.

momento la cover di Bocelli del successo di Lorella Vanoni. Qui facciamo il contrario. La canzone forse più conosciuta con la versione di Ivan Zanicchi, La mia solitudine sei tu. Ma chi è l'autore e chi è anche l'interprete iniziale? L'autore, cioè Roberto Carlos, Testardo io. Il brano è del 75.

E la Dalì che comunque c'è, anche se lei poi ha ripreso questa canzone, c'è perché anche a sua volta incide una canzone di Aznavour, Ed io tra di voi.

0: forse un po' di fatica. Ma cosa voglio pensare? Al contrario, è stata una magnifica serata. Sì, una magnifica serata.
1: Da lì che nella canzone di Aznavour ed Io tra di voi, l'Aznavour, grande successo è l'istrione. Abbiamo una cover anche qui, una bellissima cover italiana di Renato Zero con Massimo Ranieri, l'istrione.

0: Sanremo 2020, molto molto molto bello questo sipaglietto, queste canzoni cantate insieme da Massimo Ranieri e Tiziano Ferro, Amatinate Italiane.
1: Buonasera.
2: Complimenti a te.
1: Complimenti, lo sapevo. Al primo giorno.
2: È vero. Grazie Tiziano.
1: Essere qua
2: è un grandissimo onore. Allora, io non sai che sono emozionato solo al pensiero.
1: Tu sei il mio realizzatore di desideri,
2: ma io
1: il
2: sono
1: mio miracolaro
2: felice. Ma io sono felice perché quello che sta per accadere su questo palco non è solo il tuo desiderio, è il desiderio di tutti ed è una cosa che veramente rimarrà nei nostri cuori.
1: Sicuramente nel mio.
2: Sei pronto?
1: Forse no, ma io lo faccio uguale. Allora, pronto un parolone, ma lo faccio uguale.
2: Io scendo. Ti voglio annunciare dal pubblico, perché tutti noi vogliamo vivere questo momento, io compreso. Non voglio stare lì dietro, voglio stare lì.
1: No, ma senza pressione, non me ne mettere un altro, vai!
2: Vado,
1: Vai!
2: Vado. Allora, ci siamo, Ci siamo. Direttore, ci siamo. Signore e signori, una grande emozione questa sera al Festival di Sanremo, due grandi artisti che non si sono mai incontrati, che non hanno mai cantato insieme, ma tutti hanno definito uno l'erede dell'altro. Sono due grandissimi nomi. Tiziano Ferro e Massimo Ranieri con Perdere l'amore.
3: E adesso andate via, voglio restare solo.

0: prima volta questo duetto al Festival Sanremo 2020, Tiziano Ferro e Massimo Ranieri. Da Sanremo, Gianna Nannini con un medley di successi.
1: Sono io. Allora, Gianna, una... Gianna Nannini!

E tu, ragazza dell'Europa, d'acciaio è la tua tenerezza. Ogni voce è miracolosa se spezza l'indifferenza. I silenzi inutili sono complici della violenza. Allora alzati, fatti avanti, fai tu la differenza.

0: tanti applausi per l'esibizione della Nannini, eh? Bene. Nella mattinata italiana, naturalmente, come potete capire, chi si ascolta adesso, da Radio G Giulianova, due successi di Roberto Vecchioni, Luce a San Siro e Samarcanda, anche qui. Eccolo.
1: E gli dico, guardi, non posso, io quando ho amato dentro gli occhi suoi, magari anche tra le sue gambe, ma ho sempre pianto per la sua felicità. Lucia Sansì, di quella sera, che c'è di strano, siamo stati tutti là, ricordi il gioco dentro la nebbia, tu ti nascondi e se ti trovo ti amo là. Ma stai barando, tu stai gridando, così non vale, è troppo facile così trovarti, amarti e giocare il tempo sull'erba morta.

io sei bravo e fai da me. Tanto che importa a chi le ascolta se lei c'è stata o non c'è stata.

0: l'ovazione dell'Arena di Verona per Roberto Vecchioni.
1: Arriviamo alla presentazione di Conti, adesso ascoltiamo un duetto di due straordinari cantautori italiani, Francesco Gregori e Lucio Dalla in Banana Republic.

Allora, un trio di successi per la straordinaria voce di Fausto Leali, esattamente Mi manchi, Ti amo e Io amo e A chi. È un live dall'Arena di Verona.

G-Revolution, nuove collezioni uomo-donna autunno-inverno. Per l'abbigliamento, Liu Jo, Relish, No Secrets Milano, Gael, Akep, Tensione In, Contatto, Sans, Auder, Aleidox, Amakio, Marcello Burlon, Barrow, Dolly Noir. Calzature Paciotti for Us, Liu Jo, Jo Più, No Name, Woolrich, Harmon de Blaine, Parodi, Andrea Pinto, Peters e Stockton. Borse e accessori Liu Jo, Ermanno Cervino, My Best Bag, Via Mail Bag, Gael. Cappelli Goring Broad e Palm Angel. Orologi e gioielli di Guess, Tommy Hilfiger, Stroili, Boss, Timex e Luca Barra. G-Revolution, via Nazario Sauro 124, Giulianova. Social G-Revolution Store. G-Revolution, la rivoluzione è sempre di moda.

Buongiorno amici e buon musicante, pronti ad un'ora di musica insieme a noi? Io spero di sì, io sono prontissima a farvi rivivere anche tanti ricordi. Il primo legato al trillo della nostra radio sveglia. E vediamo dove ci porta. In questi giorni è uscito il secondo capitolo della leggendaria storia degli 883 Nord, Sud, Ovest, Est, e noi

ragazzi, una vera e propria rivelazione dal Sanremo della passata stagione. Buona domenica è stato il pezzo che ci ha accompagnato per tutta l'estate. Tra questi c'è un altro pezzo che proprio ci racconta dei paesi del sud. D'altronde coloro che l'hanno cantato sono tutte artiste del sud, tra cui capeggia Serena Brancale, Al mio paese.

0: di Ubaldo e Forlini dal 1965.
1: Continua la super rottamazione Opel. A ottobre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.802 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 8,25 TAI 12,12, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 ottobre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.450 euro.
2: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
3: Niente panico, da Globo sono arrivate le nuove collezioni Bimby.
4: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, Kappa Rifle.
3: Cambio armadio? Fatto. A prezzi leggeri.
5: Globo, calzature, abbigliamento e accessori Bimby al miglior prezzo.
6: Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
0: La farmacia Barere Strobbe offre ai propri clienti una varietà di prodotti e servizi. Ci trovate al lavoro da lunedì al sabato, con orario continuato dalle 8 alle 20. Ecco alcuni dei nostri servizi per la salute e la prevenzione: elettrocardiogramma, Holter pressorio e Holter cardiaco, consulenze personalizzate di fitoterapia ed omeopatia, dermocosmesi personalizzata ed ogni settimana giornate dedicate al benessere con tante originali novità e promozioni speciali per i nostri clienti. Farmacia Barere Strobbe, la trovi a Giulianova, in via Galileo Galilei 379/A. Ampio parcheggio, aperti da lunedì al sabato con orario continuato dalle 8 alle 20. Telefono 085 46 82 819. Seguici su Facebook per scoprire la vasta scelta di prodotti e servizi. G-Revolution, nuove collezioni uomo-donna autunno-inverno. Per l'abbigliamento, Liu Zhou, Relish, No Secrets Milano, Gaelle, Akep, Tensione In, Contatto, Sans, Auder, Alley Docks, Amakio, Marcello Burlon, Barrow, Dolly Noir. Calzature Paciotti for Us, Liu Zhou, Joe Pew, No Name, Woolrich, Harmon de Blaine, Parodi, Andrea Pinto, Pitas e Stockton. Borse e accessori Liu Zhou, Ermanno Cervino, My Best Bag, Via Mail Bag, Gael. Cappelli Gorin Bro e Palm Angel. Orologi e gioielli di Guess, Tommy Hilfiger, Stroili, Boss, Timex e Luca Barra. G-Revolution, via Nazariosauro 124, Giulianova. Social G-Revolution Store. G-Revolution, la rivoluzione è sempre di moda.
7: Creatività, una realtà sempre al passo con lo stile e con la moda. Conoscenza del capello, professionalità, lavoro con i migliori partner commerciali. Official Store Nash & Gunn e linea uomo Lavish Care. Tagli e colori personalizzati con più di 25 anni di esperienza. Ricerche, idee, innovazione, tecniche e prodotti di ultima generazione. Continuo aggiornamento con master nazionali e internazionali. Tagli moda scolpiti per esaltare il viso. Acconciature per i vostri giorni più belli. Studio, accoglienza, bellezza, qualità, ed una passione che non si esaurisce mai. Hai più di 20 fantastici motivi per scegliere Air Morens parrucchieri. Air Morens parrucchieri uomo donna. Ci trovi sulla nazionale per Teramo a Colleranesco 167 A/B. Per info e appuntamenti 085 800 3152 oppure cellulare 346 9714 409. Per scoprire la nostra creatività visita la pagina Facebook e il profilo Instagram Air Morens.
8: Formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane. Il valore della terra ogni giorno.

Sono arrivate due gustose novità a Giulianova e preparati, perché una arriva direttamente dall'Amazzonia e l'altra dal Giappone. La prima è la Sei, una cremosa e irresistibile bowl dal colore viola con frutta e granola, fresca, golosa, super colorata. L'altra è il matcha, il famoso tè verde giapponese dal gusto intenso e raffinato, perfetto per una pausa diversa dal solito. E in versione matcha latte, cremoso, particolare e decisamente instagrammabile. Quindi açaí o matcha? Ma perché scegliere? Provali entrambi, li trovi da Soul Giulianova in via Genova 48. Seguici sui social soul.giulianova. Soul Giulianova, due novità, un nuovo modo di gustare il tuo momento di relax.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

That's Why I Love You, un bellissimo pezzo di Victoria Monet con Bruno Mars, bello bello e intenso. Chiudiamo il nostro appuntamento con un altro pezzo, ma di musica italiana, ma è Fabri Fibra e la loro Antidroga. Grazie a tutti e buona giornata.

0: Tortorella.
1: Là si può complicare a nord, vero?
0: Penso lo porto, andiamo avanti.
1: Il porto?
0: Fermo, vabbè. Quattro frecce.
1: Bimbi tolti alla famiglia, parte l'appello di, a Papa Leone. Andiamo a, ad alti livelli, quello andava al governo, questo invece va alla parte ecclesiastica. Blitz a Pescara, accampamento abusivo contende, TV e panni stesi sgomberato. 10 denunce.
0: Come ce l'aveva la TV?
1: Quell'andese, quell'andese si può stare.
0: La corrente?
1: Sì, sì.
0: Imprenditrice di Manopello, minacce per i lavori, 4 querele ha fatto partire. Poi abbiamo Soppalco, Pescara, l'Under 21 travolge, la Polonia, cori e striscioni per Baldini. Ciclismo, dopo l'argento agli europei.
1: La parola ha vissuto un'esperienza a Pescara terribile.
0: Più che, ma non con i tifosi alla fine, con le establishment.
1: Sì, sì.
0: Establishment.
1: Si dice che metti l'inglese.
0: Superstimento. Ciccone contesta il photo finish. Ecco. Un bere, prego. Secondo me, io ho un ottimo presentimento.
1: Sì, ma guarda, questo è tratto da un articolo di 2 mesi fa, quindi non è una novità, era ripresa da lì. Non me ne siete accorti 2 mesi fa? Vabbè, poi vorrei già. Sì, ma non lo sapevo tutto ciò, però 2 mesi fa sì. Vabbè, ciao.
0: Allora, andiamo avanti.
1: Sembra facile, vedi che fate il vostro mestiere.
0: Serie C, Pescara, Fiorillo è tornato.
1: Fiorillo a spillo.
0: No, sì. Superman. E non sono ancora al massimo. Capito? Andiamo avanti.
1: Ma giusta mano fuori da qua.
0: Pescara, nuova e fusione. Riunione Fiume su funzioni e proroga. Monte Amaro, turisti vandali nel bivacco appena inaugurato. E ancora accampamento abusivo nel cuore della città con letti, TV e panni stesi. Ok, poi investita e uccisa al terminal bus. Polemiche sulla sicurezza, ci sono 250.000 euro per lavori. Ottobre a Pescara, tutti al mare, spiagge affollate e turisti, sole e temperature gradevoli, domenica pienone in diversi stabilimenti balneari. Padovano.
1: Noi abbiamo su.
0: Gli operatori. Padovano.
1: Ma sembra lui.
0: Gli operatori sono soddisfatti. Ragionare sul prolungamento della stagione. 1974.
1: Ma voi non siete quelli che chiudete a metà.
0: Noi abbiamo chiuso il 14 agosto, quest'anno, quindi c'era lunedì. Coltellata in casa davanti al figlio, si indaga sul raptus improvviso. Prego.
1: All'Aquila, finanziere ucciso a calcio, condannato l'amico, ha sparato senza certezze. Dopo 6 anni ecco la sentenza definitiva per la tragedia del 26enne Luca Pulsoni. Anziana morta fuori dall'RSA al cancello aperto, sì. Si indaga per l'omicidio colposo, il giallo della chat. Disperso mentre cercava tartufi, il baiocco trovato senza vita. Al Muzzi, sembra l'Aquila, un parcheggio, poi il polo culturale. Ci abbiamo noi il polo culturale, l'anno zero, cultura e manutenzione. Sì. Ex convento delle Lauretane al via la gara da oltre 9 milioni per farci
0: il co-working,
1: cioè, spiega.
0: Cioè delle aree attrezzate per il lavoro di diverse aziende e persone che fanno, che lavorano per aziende.
1: Quindi le Lauretane diverse. Non ci sono più.
0: No. Movida violenta a Sulmona, 2 locali a rischio chiusura, poi caos al liceo Fermi, la preside chiama il 112 e poi si sente male. Avezzano a gennaio, capoluogo della Procive.
1: Grande orgoglio nel nome di Don Orione. Protezione civile.
0: Ah va, Procif.
1: Camisa.
0: Galleria Salviano, lavori fino a dicembre, scongiurata la totale chiusura notturna. Chieti, spaccata lungo il corso, arrestato un 20enne. Si tratta di un bengalese, era domiciliare, Maria violati più volte, ora è in carcere.
1: Spedizione punitiva per uno sgarro, giovane condannato a 4 anni e 3 mesi.
0: Sempre a Chieti.
1: C'è il teatro a Chieti.
0: Nuovo CDA del teatro marocchino, le nomine restano ancora bloccate. L'esercito autonomico, le nomine però sono bloccate, dicono.
1: Ma là non c'è il teatro.
0: No, di là succede, parlavo della stessa notizia, solo che c'era un totonomi. San Salvo, morto nello schianto in auto, sequestrato il guardrail dell'impatto. Bimbi tolti alla famiglia, appello al pontefice, Loffredo e i suoi avvocati si rivolgono a Leone XIV, questi tre bambini devono tornare a casa, una preghiera per loro. E ancora
1: Ortona, Vasso e Lanciano, e proprio fondi per i mercati regionali della Magnacca, perché ce l'hanno,
0: c'è il mercato. Teramo, risparmio e tanta gente, eventi diffusi, un successo, stessa formula a Natale.
1: I commercianti, un giorno va bene, un giorno no.
0: L'assessore Filipponi dice ne state registrati.
1: Il socialista?
0: No, Filipponi. Pure quel Filipponi. Ne state registrati numeri straordinari, questo è il target giusto. L'idea per le feste è stoppare i grandi concerti con format a misura di comunità.
1: False polizze online, il truffatore torna a processo.
0: Giulianova, vinti oltre 45.000 euro con un 5 centrato al Superenalotto. Poi finisce con l'auto contro un Paolo, paura per un anziano a Nereto. Abbiamo il cerchietto, servizio civile, ecco due progetti per 18 posti.
1: Il Procib.
0: Procib. Pescara, è Fiorillo, Superman è tornato a 36 anni suonati alla carica di un ragazzino. L'Under 21 travolge la Polonia, tanti cori e striscioni per mister Baldini. L'Aquila, leader, entusiasmo tra i supporter. Il cammino però è lungo e il mister Andreucci predica calma. Abbiamo giocato solo 6 partite, è prematuro fare dei ragionamenti. Teramo anche al passo della promozione, i punti sono giusti, ma 11 gol subiti sono un'esagerazione. Ce ne siamo accorti ieri, no? Giulianova, vittoria griffata da Del Zotti, Sant'Egidiese deludente, censori, dobbiamo fare tutti un esame di coscienza.
1: Il martedì?
0: Ci stava ieri pure. Vabbè. Una prima nazionale ci tocca.
1: Mossa di Sanchez, Spagna al voto dopo le proteste.
0: Il premier prova a cavalcare la piazza e rivolta sulla casa. Lente dei mercati su Parigi, euro sempre più debole, attesa sullo sconto accise. Gasolio, il taglio non va in gazzetta. È scaduto, ma.
1: Quindi niente.
0: Niente. Però perché buona azienda no.
1: Niente, altri tagli.
0: Hanno messo il price cap, quindi.
1: Il 007 di Berlino dice che c'è una guerra ombra di Mosca contro di noi. Esatto. Perché ha puntato la Germania?
0: Perché, no, perché sono quelli che danno più aiuti all'Ucraina. I vecchi tempi andati.
1: Si organizzano loro.
0: Il vento di Trump soffia sul Brasile, Bolsonaro in testa. Poi legge elettorale con la fiducia, la sinistra, schiaffo alla Camera. Ecco, il gruppo di Fratelli d'Italia Malan evoca l'Election Day a maggio.
1: Tutto.
0: Attesa la sentenza sul reintegro, passa all'amica, insulti ai colleghi, Ranucci sospeso per 10 giorni.
1: Ha fatto qualcos'altro. Passa all'amica, insulti ai colleghi. Fia.
0: Pescara, ottobre al mare tra Tintarella e Ultimi Tuffi.
1: Oh, però Bonfiglio cede a Malagò, farai tu il commissario.
0: Ecco. Colloquio tra i due presidenti, oggi la soluzione del caso FIGC. Dice anche sempre di cazzo,
1: fai tu.
0: L'Italia vince due volte, Turchia 3-1, poi i secondi under 21, va, gli under 21 va agli europei. Indur segna da 70 metri.
1: Oh, ecco qua il processo per cui siamo tristemente famosi in tutto il mondo, il processo di si ricomincia dai pedali, DNA sulla bici di Stasi, nuove indagini sui pedali.
0: Vabbè. E Luongo, appunto, dei carabinieri, dice se un carabiniere ha sbagliato pagherà.
1: Vabbè, dare quello quando hanno fatte?
0: 16? 14. Dando però Alberto narcisista e freddo, perizia psicologica segreta commissionata dal RIS.
1: È un narcisista Alberto.
0: È pure freddo.
1: No, quindi se è freddo.
0: Un po' bianco c'è.
1: Perché non è molto bianco.
0: Allora, bene. Ma salutiamo i nostri amici a questo punto.
1: Bene ora,
0: Buongiorno a Luigi Gianni, buongiorno a Andrea Serafini che dice più 6 rispetto ai lavori a Bibo Bellocchio. Andrea, no, direttore mi piace sta cosa contare, io incontrerei
1: no, l'abbiamo, no, l'abbiamo
0: Zassolve.
1: Ma l'abbiamo chiamata e aveva detto che mo cominciamo.
0: No.
1: Ottobre.
0: Buondì Valentina Campeti, Silvani Gianvittorio, buongiorno a tutti voi. Marcello Felicioni, buongiorno a tutti. Giuliano Michelucci, buongiorno a voi. Buongiorno a tutti e buon martedì da Rita Piccioni. Max Rastelli, buongiorno a tutti. Direttore Gabriele.
1: Ciao,
0: Rita Analli, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Loredana Ciaffoni, buongiorno. Direttore, buongiorno Gabriele, buona giornata a tutti. Domenica Effadini è tutto nostro, dice.
1: Sì, non te l'ho detto?
2: No,
1: okay. No,
0: L'Ancona, sì, ho letto. Vabbè, che viene dopo quei fatti del pulmino, meravigliosi fatti.
1: Andiamo.
0: Vado Stacchiotti, buongiorno. Fernando Magnani, buongiorno. Antonello Quirino, buongiorno. Bettiano, buongiorno. Paolo Cicconi, buongiorno. Antonella Leonio, buongiorno. Direttore Gabriele, Lorena Ciccioni, buongiorno. Rossella Mattiucci, buongiorno. Maria Ida Petrella, buongiorno.
1: Ecco. Poi?
0: Felice giornata. Forza Gigli, sei tutti noi, dice. Allora. That's all per le notizie, quindi noi adesso andiamo ad ascoltare un po' di pubblicità e poi torniamo con
1: il
0: Casalena
1: e poi il servizio sul sottopasso
0: della stazione.
3: Cimar, il frutto della pesca. La Cimar è produttore e rivenditore di prodotti ittici a 360 gradi, dal pesce fresco nostrano ed importazione ai frutti di mare vivi e depurati in acqua di mare. Nel nostro negozio al dettaglio, nella nuova sede a 50 metri a nord della sede storica, oltre al pesce fresco, troverete la novità dei surgelati, con i migliori prodotti ittici congelati da tutto il mondo, insieme ai buonissimi frutti di mare e al gastrò, con una meravigliosa varietà di ottimi piatti già cotti, tra cui scegliere. Vi ricordiamo che nella sede storica della Cimar troverete l'ingrosso riservato alle partite IVA, anche con servizio di consegna a domicilio, per ristoranti, hotel e pescherie. Cimar, il frutto della pesca. Sede storica in grosso, Lungomare Spalato 17. Negozio al dettaglio, Lungomare Spalato 34. A Giulianova.
4: No, no, non ho niente da mettermi.
5: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
6: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
5: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
6: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
7: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
8: Di Ubaldo e Forlini, dal 1965.
9: Continua la super rottamazione Opel. A ottobre con la super rottamazione Opel corsa e tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.802 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 8,25, TAI 12,12, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 ottobre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
1: Andiamo con l'Osteria 5, riapre con il pranzo della domenica.
10: Osteria 5, tradizione d'Abruzzo. L'originale cucina tradizionale abruzzese ed un'ottima braceria. Menù speciali per ricorrenze, cerimonie, eventi e feste in genere, in un ambiente accogliente, elegante e completamente rinnovato. Osteria 5, tradizione d'Abruzzo, via Amerigo Vespucci a Giulianova. Per info e prenotazioni 388 4255 652.
11: Riparti con gusto da Cash Gust and Italia Food Market con la promo valida fino al 10 ottobre. Nel reparto ortofrutta, mele golden e mele royal gala a 1,39€. Zucca gialla a 99 centesimi. Prugne nere Stanley a 1,98€ al chilo. Nel reparto pesce fresco, filetto di orata extra a 22,90€ al chilo. Orata a 11,30€ al chilo. Vongola lupino a 6,50€ al chilo. E ancora Montepulciano, cerasuolo e pecorino a 4,25€ al pezzo. Passata di pomodoro La Rosina bottega a 95 centesimi al pezzo. Tonno a filetti flotte a 3,50€ al pezzo. E poi salsiccia bianca e salsiccia di fegato a 10,80€ al chilo. Grana padano DOP a 13,50€ al chilo. Formaggio rigato a 8,95€ al chilo. Nei prodotti gelo, calamaro pulito India a 8,90€ al pezzo, vongole polpa a 5,90 euro al pezzo, seppie a 13,30 euro al chilo. Tante, tantissime nuove offerte da Cash Gustando Italia Food Market che trovate valide fino al 10 ottobre. Siamo sulla Nazionale, a Colonia Spiaggia. Per info 347 6256 696.

0: Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulia Nova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy, in via Riccardo Cerulli 18 a Giulia Nova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram.
1: Sì, Casalena. Sei uscito là fuori, com'è il tempo?
2: Il tempo è cupo, cade anche qualche goccia che sembra di condensa.
1: Poco per peccato.
2: Sì, sono i dipendenti della banca con la macchina che fanno le trottole intorno al palazzo perché non trovano parcheggio.
1: Non trovano il parcheggio.
2: Fanno così.
1: Ma non c'è il parcheggio, come mai?
2: Non c'è, strano.
1: Ma è 2008.
2: Strano.
1: Cioè dal 2008.
2: Ne andiamo col teletrasporto, ma che serve prima che ne c'è? Il parcheggio che serve? Non è utile. Allora. Casalena,
1: quando sta bene in periferia, il problema per i parcheggi non ne ha.
2: Qui
1: zona Castro.
2: Ah,

0: l'invecchiamento della cella anticiclonica che per il passaggio di una perturbazione.
1: Della cella invecchiata?
2: Della cella invecchiata.
0: Così si chiama purtroppo. Sì, vabbè, c'è un doppio senso. No, c'è un doppio senso, ma è così. È una cella anticiclonica.
1: C'è il doppio senso, ma si parla anche di cella telefonica, vero? Sì.
0: Sì,
2: ma
0: sì,
2: a parte
0: sì,
2: le celle, dicevo, sulla costa occidentale comunque ci sono delle piogge, ma allerta gialla, perché sopra la Sardegna c'è un minimo grosso.
0: Sì, perché si sono formate, ripeto, in quell'area si è formata una microdepressione che si è infiltrata nella cellula anticiclonica.
1: Psicologo.
0: Questa ha determinato ovviamente dei rovesci sparsi che si sono formati sul luogo, perché il mare è umido e molto caldo, quindi non è una perturbazione che viene da una posizione, ma è una perturbazione che si è creata sul luogo perché ci sono delle caratteristiche particolari del Mediterraneo, un Mediterraneo bollente, questo è il discorso, quindi bollente. Localmente si possono creare fenomeni violenti, non è però il nostro caso, dove abbiamo solamente nuvolaglia sparsa, ripeto, qualche piovigine in serata può anche arrivare, ma nulla di che. Da domani, domani e dopodomani ancora nubi e sole, nubi e sole. Venerdì probabilmente sarà un passaggio di una perturbazione che si formerà sul Mediterraneo di debole intensità con delle piogge sparse nel pomeriggio. Poi sabato e domenica ancora questa variabilità, in attesa che però cambi qualcosa con l'insediamento di una depressione che probabilmente la settimana tra lunedì e martedì da nord scenderà questa volta e creerà una depressione appunto un pochino più organizzata, e vedremo quali saranno gli effetti se tornerà a piovere in maniera significativa sulla...
2: Comunque ci sarà un abbassamento di temperatura.
0: Sì, anche perché la copertura nuvolosa inizierà insomma, a schermare il sole, quindi le temperature massime si abbasseranno notevolmente, le minime invece si alzeranno perché non ci sarà più il sole sereno.
2: Perfetto.
1: Calcio!
0: Quindi, l'Italia non ha giocato una bellissima partita, ma ha battuto la Turchia e con la contemporanea sconfitta del Belgio passa al secondo posto. A questo punto
1: deve battere il Belgio,
0: come ha detto, sì, come ha detto Mangina, la qualificazione si giocherà in Belgio la prossima sosta a novembre, più che con la Francia in casa, ripeto, in Belgio ci giocheremo, dobbiamo vincere lì dove si giocherà, non so. Mentre gli azzurrini hanno vinto 6-2 con la Polonia e sono qualificati per gli europei. Dovevano vincere con 2 gol di scarto, invece hanno dilagato addirittura, e quindi si sono qualificati. Ci sono diversi giovani interessanti in nazionale under 21, forse riusciamo a ricostruire la squadra.
2: Qualcosa. Va bene, grazie, noi ci aggiorniamo a domattina, buon lavoro.
0: Sì,
1: ciao.
0: Grazie.
2: Ciao. Adesso. Di parte stamattina stiamo a
1: pensare a lui. Bene, potete fare Padua e libera.
2: Meno bilanciamo. Allora
1: andiamo a vedere che ci dice un globo e poi ti faccio subito la pagina di auguri.
3: Bell'outfit, ma non manca qualcosa.
4: Hai ragione, con Roda Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
3: Davvero? Anche per me?
4: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
3: Globo, tutti gli accessori che vuoi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
2: Ecco, adesso salutiamo Anna Maria Ruggeri. Allora, invece è il momento della pagina degli auguri, che come sempre è offerta da Marcaffè.
5: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
6: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
1: Pagina degli auguri. Oggi la chiesa ricorda San Bruno. Nato in Germania intorno al 1030, già maestro di teologia e cancelliere.
2: Cioè, è nato maestro di teologia e cancelliere ecclesiastico già appena nato?
1: A Reims, sì. Passò a una vita eremitica di austera penitenza e di preghiera nella grande certosa di Grenoble, che per opera sua divenne culla dell'ordine certosino.
2: Certosino. Preciso.

0: Fu poi consigliere del Papa Urbano II, suo antico discepolo. Cioè il discepolo divenne Papa, lui in Verione però.
1: Discepolo che supera il maestro, un grande classico.
0: Si ritirò, già stava in una vita eremitica però. Si ritirò in una località solitaria della Calabria, presso un eremo chiamato La Torre, oggi Serra San Bruno, dove morì il 6 ottobre 1101. Con il suo ordine, tutta vita religiosa e cenobitica, contribuì notevolmente al rinnovamento della disciplina ecclesiastica.
1: 71 anni però, dall'anno 1000, 71 anni.
0: Va santo!
1: Una vita di preghiere, di penitenza e austera.
0: Giusto, ma se l'era imposto.
1: Ho capito.
0: Facciamo i compleanni, va? Lunga vita!
1: Tanti auguri di buon compleanno a Valeria Valesi, a Gianluca Carradori, a Franco Balestieri, auguri Franco. Sofia Carusi, Natalia Africani, Serena e Simona Braca, Anna Maria Di Donato, Giuliana Nepa, Rodrigo Barlafante, Alberto Di Felice Marciano, Giorgini, Gabriele Montese, Vinicio Neri, auguri Vinicio, Pietro Silvani, Emilia Pomante, auguri Emilia, Davide De Berardino.
0: Quindi conosci un po' oggi?
1: Sì, oggi conosco.
0: Oh, allora, che devono fare perché possiamo leggere anche i nostri
1: per ricevere gli auguri su Radio G e vederli pubblicati su Piccola Città? Basta telefonare ai numeri 085 870 10 e 085 800 33 66.
0: Giornalone.
1: Allora,
0: Corriere della Sera, Sanchez e crisi, Spagna al voto. Poi in Italia invece la prova della fiducia sulla legge elettorale, lite con l'opposizione. La RAI su Ranucci sospeso per 10 giorni, se piove sul bagnato. Poi l'associazione magistrati, se qualcuno ha sbagliato, l'arma. Se qualcuno ha sbagliato pagherà, non pare che sia una cosa normale, e la notizia è ha sbagliato e non paga. Però siccome accade in Italia, allora
1: perché... però si ammette l'errore, perché non dice se c'è stato un errore qualcuno pagherà, dice se qualcuno ha sbagliato pagherà,
0: quindi non è sicuro. Allora, guarda un po', la peste, cioè, si è rotta la provetta nel laboratorio, è morta una scienziata, ma questi subito si muore con la peste in
1: una settimana,
0: io non mi sono accorti. Vabbè, auguri. La Repubblica, casa e salari, l'emergenza dimenticata, come vedi ci sono sui problemi cittadini.
1: Potere d'acquisto delle famiglie come nel 2010, affitti e mutui si mangiano la metà del reddito.
0: Come tu vedi, queste sono notizie molto tecniche, noi diciamo invece molto semplicemente spesa, carrello della spesa vuoto, borsellino vuoto, fame. Ma la cosa è molto più semplice, la gente capisce di più.
1: Brasile, l'onda nera di Bolsonaro, Lula tenta la rimonta impossibile. Tasse e prezzi, SOS famiglie, i dati dell'Istat, la pressione fiscale sale al 43,5%.
0: 43,5, cioè di tasse paghiamo noi.
1: Sì,
0: cioè,
1: in media.
0: Quindi, se io quindi guadagno 50.000, quanto pago?
1: Paghi 22.
0: C'è la metà.
1: 21.
0: La metà.
1: Eh sì.
0: Fanno bene a fare l'evasione.
1: Non si dice,
0: sì,
1: ma no,
0: beh, scandalo. Non si dice. C'è nessun paese che paga così? No, se mi usi.
1: Ci sono paesi che pagano di più, però danno servizi.
0: La Thailandia,
1: in Nord Europa hanno pressioni fiscali alte, molto alte, come però, simili alle nostre, però ti danno servizi di qualsiasi cosa.
0: I salari sono.
1: Ma poi i servizi sono un'altra cosa.
0: Cioè, praticamente a metà, fammelo capire questa cosa.
1: Che cosa?
0: La casa.
1: Se prendi 100.000 euro paghi 43.000 euro e 500 euro di tasse.
0: Ma quasi la metà.
1: Perché
0: mi devo dare questi soldi che sono miei?
1: Perché tu compri 4 milioni di medicine al giorno, anche se non ti servono. Questo è il problema. La colpa la tua. Vai a fare la mutua a prendere medicine che non ti servono e quindi
0: servono, fate la prevenzione, tutto quello che il medico vi dice, fate. E non saltate. Prende la mattina, due, prendete allo stesso orario, mi raccomando. Poi con il manifesto c'è morto improvvisamente non è così, c'è qualcosa prima. Attenzione.
1: L'esecutivo cresce, il paese cresce nonostante la crisi, nessun decreto, da oggi accise più alte.
0: Cioè, quindi la mattina quando io prendo la medicina devo pensare che la tassa aumenta.
1: Perché tu ti spia la aspirinetta, fa niente. Tra l'altro stamattina c'è la notizia che i medici che si dimettono, quindi non che vanno in pensione, che si dimettono nel servizio pubblico sono aumentati del 150% nel 2025. Orrore a Pinerolo, studente disabile ustionato al braccio da un compagno. Brutta cosa, brutta cosa. Va bene, andiamo avanti. La stampa l'abbiamo detto, uno dei tre ci tocca, che sì, non parlerà, credo, del caro vita, immagino, infatti no, nessuno di loro parla della pressione fiscale.
0: No,
1: quale vuoi leggere?
0: Divertiamoci col tempo, dai.
1: Lo sfratto di Pedro, ricordiamo che Capezzone si faceva le canne con Pannella, e cade Sanchez, modello e icona della sinistra italiana, elezioni il 29 novembre, fatale l'assalto alla proprietà privata, ma lui punta sulle piazze pro esproprio.
0: Poi c'è si inventa un dialogo tra la Schlein e Conte.
1: Osho, la prima intervista che ho fatto per Radio G.
0: Tocca.
1: Sceglie se un altro modello, perché Sanchez è, così lo famo fuori subito, dice Conte.
0: Fa ridere?
1: No.
0: No.
1: E trema anche l'altro mito, Lula. Primo turno amaro per i compagni e Bolsonaro è avanti.
0: Capezzone, serissimo,
1: pericolo caduta idoli feticci a terra, questo è l'editoriale Capezzone, andiamo avanti,
0: mi capire perché la gente non compra,
1: però in effetti potrei stabilire gli editoriali questo punto, no, onestamente. Allora, lo sport,
0: la gioia è doppia, festa Italia,
1: vince Mancini 3-1, stravince Baldini 6-2, raggiunto i due obiettivi.
0: Bologna gode con Calafiore e Pio
1: Indur under 21 segna da 65 metri,
0: è arrivato già 5 metri, era 70
1: questa era secondo un po' troppo 70.
0: Conte fa sognare i tifosi della Juve perché mo c'hanno quell'altro allenatore, ma la gente pensa sempre a Conte e lui l'ha fatto capire una specie di apertura,
1: perché lui ha detto voglio allenare un club che ha perso di vista la propria storia,
0: è chiaro che
1: tutti
0: la Juve,
1: hanno
0: no?
1: pensato alla Juventus,
0: tutti hanno pensato bene e quindi sta nervoso Spalletti,
1: lo so, questo succede, vabbè. Allora
0: di Napoli.
1: Facciamo più un po'. Avviso di sfratto al clan di Lauro, gli attacchi partiti dalle palazzine delle case celesti a pochi metri da cupa dell'arco. Quindi...
0: San Nazzaro, tutto fermo 8 mesi dopo il rogo, gli annunci dei politici, poi è calato
1: il silenzio.
0: Operaio morto, in 3 sotto inchiesta.
1: Nella vicenda dell'operaio caduto da un tetto, hanno ritrovato il tetto dove è caduto perché era stato abbandonato per strada.
0: Muore dopo un trapianto al cuore, aperto un'indagine. Rissa al Maximal, 9 arresti. E mo' questi uno dietro l'altro. Napoli.
1: No, vabbè, soldi all'America scappa.
0: È l'unico.
1: Quindi Giuliano. Casacelle, ancora fumo e paura, esplode la rivolta degli studenti.
0: Marano, assalto notturno allo Special Fon, banditi messi in fuga dall'allarme.
1: Acerre, nuova sede del Munari, via libera dell'assise alla variante urbanistica.
0: Poi a Gragnano, fratelli nei guai per droga, ventenne in manette, denunciato un minore. Torre del Greco, picchia la compagna incinta davanti al figlio di 3 anni, preso un 27enne, e infine
1: Torre Annunziata perde la vita nel rogo della sua abitazione, vani i soccorsi.
0: Però bisogna dire che a livello di cronaca sono imbattibili per tutto quello che succede in prima pagina.
1: Allora,
0: tutta allegria a leggere quelle cose.
1: Va bene, facciamo qualche, il secondo qualche blocco?
0: No, prima del secondo blocco dobbiamo far ascoltare l'intervista sul sottopasso.
1: Tanto buongiorno ad Anna Maria Ruggeri, mica se l'ho fatto, lo rifacciamo.
0: Meglio 2 che 0, eh?
1: È vero. Allora.
0: Ciao, salutiamo.
1: Abbiamo detto ancora
0: il salale di ieri con la macchina tutta rotta, che era panna.
1: Preso il palo, sì. L'intera festa dell'Ancona sarà vietata dai tifosi, abbiamo detto.
0: I tifosi dell'Ancona, quindi domani saremo tutti soli allo stadio, solo noi. Solo noi.
1: Vabbè, hanno trovato un paio di occhiali a Piazza del Mare, ancora non la inaugurano.
0: No, la cosa di chi è? Di Sumba, non è stata mai inaugurata. No. L'unica cosa di Genova non inaugurata.
1: Andiamo
0: in attesa della caserma.
1: Della caserma.
0: Mentre questa era un bellissima trasmissione di sera, con grande successo, come sempre.
1: Trovate su Facebook, potete vedere.
0: Ferdinando Ruffini, la star della serata, insieme a Bernardo D'Antonio, a Federico D'Antonio.
1: Mi sminuire gli altri, però, voglio dire.
0: Insieme a e Roberto. Vabbè, la storia calcistica, sì, tutti sì, l'hanno definito mito, Roberto Marconi. Allora, ci siamo avvicinati qua, siamo nel sottopasso ferroviario, quello che collega la stazione con via Bolzano, quindi la prima strada verso il mare. Siamo al completamento del sottopasso ferroviario che mette in comunicazione la piazza principale della stazione con la zona mare attraverso via Bolzano, e questa mattina con noi a parlarci di questo completamento dell'opera c'è Pierluca Dello Russo della direzione stazione delle ferrovie. Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Allora, noi eravamo stati già qua, però abbiamo visto che ci sono molti miglioramenti e l'ascensore che ha ripreso, che funziona adesso veramente.
2: Sì, il lavoro è completato, come avevamo detto l'ultima volta, è stata cartellizzata la pensilina che abbiamo riaperto al pubblico in anticipo per consentire il passaggio e sollevare da qualche disagio. Oggi il sottopasso è completato, cartellizzato, quindi ha un aspetto anche più gradevole e soprattutto è stata attivata l'ascensore che consente di superare il dislivello che prima rendeva il sottopasso non percorribile per persone con ridotta mobilità.
0: Vediamo un po' altre caratteristiche di questo sottopasso.
2: Beh, il sottopasso è...
0: Lei prima parlava sì. delle luci.
2: Sì, il sottopasso ha un nuovo sistema di illuminazione a LED sia sulle pareti che sul soffitto della copertura. Soprattutto ha un sistema di gestione delle acque piovane, per cui i problemi di allagamento che si avevano prima sono stati superati.
0: Anche perché l'acqua non dovrebbe entrare da nessuna parte.
2: Da nessuna parte.
0: La copertura entrava dal tetto direttamente.
2: La copertura quindi. È funzionante, entrava dal tetto, entrava anche dagli altri binari. Oggi è stata realizzata una rete di raccolta e di smaltimento, per cui questo problema è superato. E poi soprattutto, dicevo prima, questo sottopasso aveva un problema di dislivelli difficilmente superabile con un'unica rampa, perché ci sono delle opere idrauliche al di sotto del sottopasso, e quindi si è pensato di realizzare una prima rampa in piano, dei gradini e un ascensore per superare il dislivello.
0: Per persone con disabilità, quindi sì. Praticamente è aperto a tutti.
2: Aperto a tutti,
0: naturalmente. Dunque sì. E questo è il sottopasso. Noi sì. Lei sa che siamo molto interessati, perché ne abbiamo parlato già altre volte, del famoso ascensore del secondo e terzo binario. Come siamo messi lì?
2: Sì, quell'intervento non è curato direttamente dalla nostra direzione, però è un intervento che sta andando avanti con qualche difficoltà, perché come dicevamo l'altra volta sono lavori che vanno fatti con interruzione dell'esercizio, essendo proprio un'isola al centro dei binari 2 e 3, che sono i binari di corsa dell'Adriatica. Però i lavori stanno andando avanti, la parte strutturale dovrebbe finire entro l'anno, dopodiché si procederà con l'installazione e l'attivazione dell'ascensore.
0: Ci ha dato una data?
2: Una data...
0: Si mette a largo, così. Cioè, quindi all'incirca...
2: Quindi diciamo che nel primo trimestre del 2027...
0: Primo trimestre, come una volta a scuola, sì. Trimestre c'erano. Primo trimestre del sì. 2027, si potrà andare lì e là evitare anche disagi. Di persone che devono salire con le valigie, anche anziani, insomma, una persona moderna, questo deve ovviamente eliminarlo. E poi che cosa abbiamo? Qualche altra sorpresa?
2: Oppure beh, poi la
0: stazione, questa poi, è la
2: sì,
0: sua?
2: Sì, poi la stazione, partiranno i lavori entro la fine dell'anno, si presume, e per cui dovremmo iniziare a cantierizzare sia il fabbricato viaggiatori che le aree esterne. Partirà un'interlocuzione col comune per trovare le modalità per arrecare meno disagi possibili all'utenza, alle imprese esercenti il trasporto pubblico locale, e quindi entro la fine dell'anno dovremmo avere il cantiere al fabbricato viaggiatori e l'area esterna installato.
0: Quindi andate ad intervenire anche sul piazzale?
2: Sì, anche sulle aree esterne, concordando con il comune, sì.
0: Perché non è molto, insomma, dal punto di vista pratico, non lo è molto, per i pullman, i tanti, le macchine.
2: Troveremo, come abbiamo fatto in altre località, troveremo insomma la soluzione meno impattante.
0: Bene, questo è un nuovo aggiornamento sulla situazione dei lavori che noi concluderemo alla grande nel...
2: Beh, il fabbricato molto probabilmente arriveremo al 2028 tutto completato.
0: Dateci tempo di vivere, mi raccomando,
2: sì, perché
0: noi abbiamo un po' d'età e quindi vogliamo vedere.
2: La vogliamo inaugurare.
0: Tenuto conto, dottor De Rico, no Paolo, che noi abitiamo, siamo nati qui di fronte alla stazione. Quindi abbiamo visto tutto la genesi certo. di questa
2: certo.
0: zona.
2: Però diciamo che i nostri interventi a oggi stanno anche riqualificando i quartieri. Penso a Teramo, dove la nuova stazione e la nuova piazza hanno riqualificato un'intera area della città. Ci auguriamo che anche a Giulianova si possa avere questo effetto, diciamo, benefico non solo per la parte trasportistica, ma anche per la parte, diciamo, urbana.
0: Grazie, buon lavoro.
2: Grazie a lei.
0: Allora, entro la fine dell'anno sarà ciao Francesco, ciao. Entro la fine dell'anno sarà attivato il cantiere per rifare la stazione, cioè soprattutto nella parte esterna, ma noi ci auguriamo anche di dare una sistemata al piazzale della stazione, perché così è soltanto stato fatto male, una perdita di spazi veramente importante, va rivisto quelle pensiline, tra l'altro tutte sfondate, insomma. un abbandono. Vabbè. E questo se si può fare anche questo. Mentre invece l'ascensore, quello molto atteso, cioè il secondo e il terzo binario, dovrebbe essere ultimato entro, lo ha detto, entro i primi 3 mesi del nuovo anno. Quindi le due cose principali sono queste, oltre appunto per passare. Siccome c'era una domanda, ma l'abbiamo detto con molta chiarezza, ma c'è la videosorveglianza? Sì, ci sono telecamere importanti che non si vedono, ma sono molto sensibili, riprendono tutto quello che succede, quindi è anche questo un modo, perché veniva brutalizzato, vandalizzato il sottopasso in precedenza, di scoraggiare chi fa queste cose, perché le telecamere vi riprendono, ce l'hanno spiegato, senza pietà, quindi è meglio che vi andate a sfogare in maniera diversa e non ad andare a imbrattare, va bene, i muri del sottopasso ferroviario. Qua che succede? Qua dove andiamo? Ma noi
1: che vuoi fare? Dobbiamo fare l'almanacco?
0: Sì, che no, fare alcuni stati.
1: Ah, chiuso tutto tu, chiuso. Bravo, bravo, diretto, grazie, perché io la mattina apro tutto.
0: Ecco qua, è stato tutto a rimesso, immediato.
3: Formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane. Il valore della terra ogni giorno.

0: La New Star Group è sempre all'avanguardia nel campo della stampa digitale e della pubblicità stradale. New Star Group, stampa e pubblicità, costruttori di immagine. newstargroup.it.
1: A salutare Michela e Davide Ciprietti che oggi festeggiano 30 anni di matrimonio.
2: Auguri, auguri, auguri,
1: auguri da Radio G a Davide e Michela Ciprietti.
2: Allora,
1: buongiorno, tocca a me. Oh, Eugenio Finardi purtroppo va a Ballando con le Stelle, è una scelta che desta grandissime perplessità. L'annuncio finite qua, uno che va là. L'annuncio della partecipazione di Finardi a Ballando con le Stelle, Finardi rappresenta da decenni una delle voci più originali della canzone d'autore, cantautore. La sua carriera è stata caratterizzata da ricerca, sperimentazione, impegno culturale e una forte identità artistica. Quindi l'opposto di chi va là. Proprio per questo, vedere un artista con un simile percorso cimentarsi in un talent show basato prevalentemente sull'intrattenimento, di genere che non sa ballare per niente, tra l'altro, può apparire come una scelta poco coerente con l'immagine che ha costruito nel corso degli anni. Naturalmente ogni artista è libero di mettersi in gioco come preferisce e di cercare nuove esperienze. Tuttavia c'è chi teme che programmi di questo tipo finiscano per spostare l'attenzione dalla musica e dai contenuti verso la semplice esposizione mediatica. Il rischio è che il pubblico parli più delle esibizioni in pista che delle canzoni che hanno reso Finardi uno dei protagonisti della musica italiana dagli anni a fine degli anni 70. Molti estimatori avrebbero probabilmente preferito vederlo impegnato in nuovi progetti musicali. Però, al di là dei risultati che otterrà nel programma, resta la sensazione che alcuni artisti appartengono a un mondo in cui la forza delle idee e della musica dovrebbe essere sempre avere la precedenza, no? Rispetto allo spettacolo televisivo. Questa è naturalmente un'opinione personale, ma anche la condividiamo, eh? La condividiamo, carissimo, e non mette in discussione il valore umano e artistico di Finardi, che resta una figura importante della musica italiana. Ma qua sappiamo com'è. C'è il proverbio: quando il mondo non mi vuole più, mi ritiro col buon Gesù, perché evidentemente non sta andando bene con le canzoni, non c'è più la vena, si è esaurita.
2: Giornate mondiali. Oggi è la giornata mondiale della paralisi cerebrale, promossa a livello internazionale. La ricorrenza richiama l'attenzione sui diritti, l'inclusione sociale. Scusa? E la qualità della vita delle persone affette da paralisi cerebrale. Dal 4 al 10 ottobre, settimana mondiale dello spazio, e dal 30 settembre al 6 ottobre, quindi finisce oggi, si svolge la campagna Nastro Rosa Arc Lilith, settimana dedicata alla prevenzione e alla diagnosi precoce del tumore al seno. Al Malacco nei dettagli, alle 7.45 la temperatura 19,2 gradi, il clima temperato piacevole, l'umidità 83%, il vento a 5 orari. La massima di oggi sarà 21, la qualità dell'aria è peggiorata, l'indice è 62, è considerata moderata. Sole è sotto alle 7.06, tramonto alle 18.39, culmine alle 12.52, durata del giorno 11 ore 33 minuti. La luna è sorta alle 2.07, tramonto alle 16.40, calante, visibile al 32%. Nati oggi
1: George Washington.
2: 6 ottobre 1846, George Westinghouse Jr.
1: La corrente alternata e freno pneumatico.
2: Ecco, 120 anni fa, nel 1906, Janet Gaynor, attrice, prima vincitrice del premio Oscar con Settimo Cielo, L'angelo della strada e Aurora, nel 1929.
1: Di cielo,
2: 75 anni fa, nel 1951, nasceva Kevin Cronin, cantante dei Rayo Speedwagon. Poi ascolteremo Keep on Loving You. Infatti, nella storia, 6 ottobre 1956, 70 anni fa, viene annunciata la sperimentazione su larga scala
1: del nuovo vaccino contro la poliomielite, grande, ideato 2 anni prima dal dottor Alberto Sabin. A differenza di quello sviluppato da Jonas Salk, il preparato è somministrato per via orale, spesso su una bolletta di zucchero, e agisce nell'intestino dove blocca il virus prima che possa raggiungere il flusso sanguigno. La sua diffusione contribuisce in modo decisivo alla lotta contro una delle malattie più temute. Io ritengo che questa gente per obbligo dovrebbe avere una via in tutte le città del mondo intitolata a lui, che ha sconfitto questo male.
2: 6 ottobre 1976, 50 anni fa, in Cina viene arrestata la cosiddetta Banda dei Quattro, il gruppo dirigente legato alla vedova di Mao Zedong, Jiang Qing. Le autorità la accusano di aver tentato di impadronirsi del potere dopo la morte di Mao. Basta. L'evento segna la fine della rivoluzione culturale e apre una nuova fase della storia della Cina.
1: Quando sarei...
2: E basta. E su, che chi? Disegna legge. Dai.
1: È sottofondo.
2: Ma non mi dà fastidio. 6 ottobre, c'ho un orecchio solo, lo sai. 6 ottobre 1981, 45 anni fa, al Cairo, il presidente egiziano Anwar al-Sadat viene assassinato mentre assiste a una parata militare per celebrare la guerra del Kippur.
1: Vedi che si può fare, non sta spolendo.
2: Sì, no. Il terrorismo. A colpirlo è un comando di estremisti islamici guidato dal sottotenente Khalid al-Islambouli, appartenente al gruppo al-Jihad. Subito dopo l'attentato il militare rivendica l'azione gridando: io sono Khalid al-Islambouli, ho ucciso il faraone e non ho paura della morte.
1: L'uccisione di
2: Sadat scuote il Medio Oriente e apre una delicata fase politica in Egitto.
1: Lo uccidono?
2: Chi è? Sadat?
1: Quello.
2: Immagino di sì, stavo là. 25 anni fa, nel 2001, una rete di Alessandro Del Piero regala all'Italia la vittoria per 1-0 sull'Ungheria, la qualificazione matematica e mondiale di Corea del Sud e Giappone del 2002. Gli azzurri, guidati da Giovanni Trapattoni, conquistano così il primo posto nel girone eliminatorio e staccano il biglietto per la fase finale della competizione ridata.
1: Poi sappiamo come andare.
2: L'arbitro, quello
1: Moreno. Che nulla a che fare con l'ottimo qua.
2: Poteva tranquillamente e seriamente fare la fine dello stesso al-Islambouli.
1: Sì, ma la cosa è voluta.
2: Quasi famosa.
1: Un giorno l'energia elettrica sarà disponibile per tutti, avremo reso un grande servizio all'umanità.
2: La frase
1: ce l'abbiamo?
2: Ma ce l'abbiamo
1: appunto.
2: La reso.
1: Ma lui diceva non ce lo vuole.
2: La frase è di George Westinghouse Jr., nato il 6 ottobre 1846, morto il 12 marzo 1914.
1: È stato
2: un prolifico inventore, ingegnere, imprenditore industriale americano, noto soprattutto per la creazione del freno d'aria ferroviario.
1: Come lo fa fermare il freno?
2: Per quello che fischia.
1: Quando le aggancia, non è soltanto i ganci così, ma pure attacca anche il tubo pneumatico.
2: E per essere stato un pioniere nello sviluppo e nell'uso della distribuzione di energia elettrica a corrente alternata. Durante la sua carriera ottenne 360 brevetti per le sue invenzioni e fondò 61 aziende, molte delle quali esistono ancora oggi. Infatti la Westinghouse esiste ancora. Allora,
1: e soprattutto quello che lui si auspicava è accaduto, che l'energia elettrica è disponibile per tutti.
2: E così ci potete sentire, le nostre fesserie ovunque.
1: Se ti vuoi sovravalutare,
2: fesserie ho detto, infatti.
1: Ma ovunque,
2: allora su tutti i nostri canali, che vuoi?
1: È tutto bloccato. Ormuz si passa o non si passa? Suez, Panama.
2: Allora, chiudiamolo uno dei nostri canali,
1: salutiamo,
2: quello Facebook.
1: Vi salutiamo
2: tutti.
1: Sono quelli per radio adesso che ci sono solo loro. Buona giornata a tutti, carissimi.
2: E adesso ascoltiamo Keep on Loving You di Kevin Cronin e di Rio Speedwagon.
3: Here's the problem, doctor. It's this new album. I wrote a song about a girl. I made her up. It was only a song, but I can't get her out of my mind. And every time I think of her, I picture her with the other guys, never with me. She's driving me nuts, but she's so beautiful.

0: E questo era Rio Speedwagon, i Rio Speedwagon con Keep on Loving You. Ecco, questa chiudiamo il Radio G Notizie di oggi. Vi auguriamo un buon martedì, noi ci risentiamo domattina su tutti i soliti canali.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.
2: G Revolution, nuove collezioni uomo donna autunno inverno. Per l'abbigliamento Yujo, Relish, No Secrets Milano, Gael, Akep, Tensione In, Contatto, Sans, Auder, Alley Docs, Amakio, Marcello Burlon, Barrow, Dolly Noir. Calzature Paciotti for Us, Yujo, Joe Pew, No Name, Woolrich, Harmon de Blaine, Parodi, Andrea Pinto, Petas e Stockton. Borse e accessori Yujo, Ermanno Cervino, My Best Bag, Via Mail Bag, Gael. Cappelli Gorin Bro e Palm Angel. Orologi e gioielli di Guess, Tommy Hilfiger, Stroili, Boss, Timex e Luca Barra. G Revolution, Via Nazariosauro 124, Giulianova. Social G Revolution Store. G Revolution, la rivoluzione è sempre di moda.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile, una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare.

anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulia Nova. Telefono 333 8589 696. G-Revolution, nuove collezioni uomo-donna autunno-inverno. Per l'abbigliamento, Liu Zhou, Relish, No Secrets Milano, Gael, Akep, Tensione In, Contatto, Sans, Auder, Aleidox, Amakio, Marcello Burlon, Barrow, Dolly Noir. Calzature, Paciotti for Us, Liu Zhou, Zhou Piu, No Name, Woolrich, Harmon de Blaine, Parodi, Andrea Pinto, Peters e Stockton. Borse e accessori Liu Zhou, Ermanno Cervino, My Best Bag, Via Mail Bag, Gael. Cappelli Goring Brown e Palm Angel. Orologi e gioielli di Guess, Tommy Hilfiger, Stroili, Boss, Timex e Luca Barra. G-Revolution, Via Nazariosauro 124, Giulia Nova. Social G-Revolution Store. G-Revolution, la rivoluzione è sempre di moda. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Physiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Physiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita physiocam.it. Physiocam, riprenditi il tuo movimento. Riparti con gusto. Da Cash Gust and Italia Food Market, con la promo valida fino al 10 ottobre. Nel reparto ortofrutta, mele golden e mele royal gala a 1,39€. Zucca gialla a 99 centesimi. Prugne nere Stanley a 1,98€ al chilo. Nel reparto pesce fresco, filetto di orata extra a 22,90€ al chilo. Orata a 11,30€ al chilo. Vongola lupino a 6,50€ al chilo. E ancora Montepulciano, cerasuolo e pecorino a 4,25€ al pezzo. Passata di pomodoro la rosina a bottega a 95 centesimi al pezzo. Tonno a filetti flotte a 3,50€ al pezzo. E poi salsiccia bianca e salsiccia di fegato a 10,80€ al chilo. Grana padano DOP a 13,50€ al chilo. Formaggio rigato a 8,95€ al chilo. Nei prodotti gelo, calamaro pulito India a 8,90€ al pezzo, vongole polpa a 5,90€ al pezzo, seppi a 13,30€ al chilo. Tante, tantissime nuove offerte da Cash Gust and Italia Food Market che trovate valide fino al 10 ottobre. Siamo sulla Nazionale, a Colonia Spiaggia. Per info 347 62 56 696.

tutti buona giornata, l'appuntamento col Mattinata Italiana dalle frequenze di Radio G 90.7 100.2 MHz e anche in streaming radiogiulianova.net e anche su Radio Garden in tutto il mondo, senza essere fanatici, ma in realtà così è. E allora, un po' di ieri e un po' di oggi tra i successi, ma anche quelli di ieri tipo cover. Per esempio, la canzone risale a un festival di Sanremo degli anni 60, Ma cosa hai messo nel caffè? La voce è di Riccardo Del Turco, cioè la versione cover di Malika Ayane, che appunto adesso noi andiamo ad ascoltare.

cover di un successo di Riccardo Del Turco, ma cosa hai messo nel caffè, per la voce di Mari Kayan, di cover in cover. Nel 1965 Jimmy Fontana partecipa al disco Per l'estate con un brano che resterà famosissimo per tantissimi anni ancora oggi, con tante incisioni in tutto il mondo. Il mondo non vince il disco Per l'estate, arriva quinto addirittura, ma è il successo dell'anno. Nell'edizione, adesso noi l'ascoltiamo, Del volo, che risale al 2019.

mondo, la versione è quella del volo, un successo unanimemente riconosciuto tra i maggiori appunto successi di Ornella Vanoni, la canzone è L'Appuntamento, quindi anche questa ha avuto tantissime incisioni, come quella di Andrea Bocelli, registrata in America nel 2006, L'Appuntamento, Bocelli.

appuntamento la cover di Bocelli del successo di Ornella Vanoni. Qui facciamo il contrario, la canzone forse più conosciuta con la versione di Iva Zanicchi, La mia solitudine sei tu, ma chi è l'autore e chi è anche l'interprete iniziale? L'autore, cioè Roberto Carlos, Testardo io, il brano è del 75.

pensare. Era da lì che comunque c'è, anche se lei poi ha ripreso questa canzone, c'è perché anche a sua volta incide una canzone di Aznavour, Ed io tra di voi.

0: forse un po' di fatica. Ma cosa vai a pensare? Al contrario, è stata una magnifica serata. Sì, una magnifica serata.
1: Danecchi nella canzone di Aznavour ed Io tra di voi. L'Aznavour, grande successo è l'Istrione. Abbiamo una cover anche qui, una bellissima cover italiana di Renato Zero con Massimo Ranieri, l'Istrione.

0: Sanremo 2020, molto molto molto bello questo siparietto, queste canzoni cantate insieme da Massimo Ranieri e Tiziano Ferro. A mattinata italiana.
1: Buonasera.
2: Complimenti a te.
1: Complimenti, lo sapevo. Dal primo giorno.
2: È vero. Grazie Tiziano.
1: Essere qua
2: è un grandissimo onore. Allora, io non sai che sono emozionato solo al pensiero.
1: Tu sei il mio realizzatore di desideri,
2: ma io
1: il
2: sono
1: mio miracolaro.
2: Ma io sono felice perché quello che sta per accadere su questo palco non è solo il tuo desiderio, è il desiderio di tutti ed è una cosa che veramente rimarrà nei nostri cuori.
1: Sicuramente nel mio.
2: Sei pronto?
1: Forse no, ma io lo faccio uguale. Allora, pronto un parolone, ma lo faccio uguale.
2: Io scendo, ti voglio annunciare dal pubblico, perché tutti noi vogliamo vivere questo momento, io compreso. Non voglio stare lì dietro, voglio stare lì.
1: No, ma senza pressione, non me ne mettere un altro, vai!
2: Vado,
1: vai!
2: Vado. Allora, ci siamo. Direttore, ci siamo. Signore e signori, una grande emozione. Questa sera al Festival di Sanremo due grandi artisti che non si sono mai incontrati, che non hanno mai cantato insieme, ma tutti hanno definito uno l'erede dell'altro. Sono due grandissimi nomi. Tiziano Ferro e Massimo Ranieri con Perdere l'amore.
3: E adesso

0: la prima volta questo duetto al Festival Sanremo 2020, Tiziano Ferro e Massimo Ranieri. Da Sanremo, Gianna Landini con un medley di successo.
1: Sono io. Allora, Gianna, una... Gianna Nannini!

tu che incontri tutti per caso, non ritorni a Varsavia per non fare il soldato. Ora vivi in mezzo a una sfida per le vie di Sanremo.

E tu, ragazza dell'Europa, d'acciaio è la tua tenerezza. Ogni voce è miracolosa se spezza l'indifferenza. I silenzi inutili sono complici della violenza. Allora alzati, fatti avanti, fai tu la differenza.

0: tanti applausi per l'esibizione della Nannini, eh? Bene. È la mattinata italiana, naturalmente, come potete capire, che si ascolta adesso, la Radio G Giulianova. Due successi di Roberto Vecchioni, Luce a San Siro e Samarcanda, anche qui. Eccolo.
1: E gli dico, guardi, non posso. Io quando ho amato, dentro gli occhi suoi, magari anche fra le sue gambe, ma ho sempre pianto per la sua felicità. Lucia Sansì, di quella sera, che c'è di strano, siamo stati tutti là. Ricordi il gioco dentro la nebbia? Tu ti nascondi e se ti trovo ti amo là.

solo no. Ti vedo e a volte ti vorrei dire, ma questa gente intorno a noi che cosa fa?

0: l'ovazione dell'Arena di Verona per Roberto Vecchioni.
1: Arrivo alla presentazione di Conti, adesso ascoltiamo un duetto di due straordinari cantautori italiani, Francesco Gregori e Lucio Dalla in Banana Republic.

Un trio di successi per la straordinaria voce di Fausto Leali, esattamente Mi manchi, Ti amo, e anche Io amo e A chi. È un live dall'Arena di Verona.

0: Termina qui la nostra mattinata italiana, grazie per l'ascolto, appuntamento alle prossime trasmissioni.
1: G-Revolution, nuove collezioni uomo-donna, autunno-inverno. Per l'abbigliamento, Liu Zhou, Relish, No Secrets Milano, Gael, Akep, Tensione In, Contatto, Sans, Auder, Alley Docs, Amakio, Marcello Burlon, Barrow, Dolly Noir. Calzature Paciotti for Us, Liu Zhou, Zhou Piu, No Name, Woolrich, Harmon de Blaine, Parodi, Andrea Pinto, Peters e Stockton. Borse e accessori Liu Zhou, Ermanno Cervino, My Best Bag, Via Mailbag, Gael. Cappelli Gorin Bro e Palm Angel. Orologi e gioielli di Guess, Tommy Hilfiger, Stroili, Boss, Timex e Luca Barra. G-Revolution, via Nazario Sauro 124, Giulianova. Social G-Revolution Store. G-Revolution, la rivoluzione è sempre di moda. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Riparti con gusto. Da Cash Gust and Italia Food Market, con la promo valida fino al 10 ottobre. Nel reparto ortofrutta, mele golden e mele royal gala a 1,39€. Zucca gialla a 99 centesimi. Prugne nere Stanley a 1,98€ al chilo. Nel reparto pesce fresco, filetto di orata extra a 22,90€ al chilo. Orata a 11,30€ al chilo. Vongola lupino a 6,50€ al chilo. E ancora Montepulciano, cerasuolo e pecorino a 4,25€ al pezzo. Passata di pomodoro la rosina a bottega a 95 centesimi al pezzo. Tonno a filetti flot a 3,50€ al pezzo. E poi salsiccia bianca e salsiccia di fegato a 10,80€ al chilo. Grana padano DOP a 13,50€ al chilo. Formaggio rigato a 8,95€ al chilo. Nei prodotti gelo, calamaro pulito India a 8,90€ al pezzo, vongole polpa a 5,90€ al pezzo, seppie a 13,30€ al chilo. Tante, tantissime nuove offerte da Cash Gustando Italia Food Market che trovate valide fino al 10 ottobre. Siamo sulla Nazionale, a Colonia Spiaggia. Per info 347 6256 696. Sta per partire Radio G Flashback.
2: Quello che abbiamo suonato negli anni 70, 80 e 90.
1: Selezionati per voi da Massimo Di Giacinto.

0: Flashback. La storia della musica va in onda su Radio G.
1: Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre a servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696. G-Revolution. Nuove collezioni uomo-donna, autunno-inverno. Per l'abbigliamento, Liu Jo, Relish, No Secrets Milano, Gaelle, Akep, Tensione In, Contatto, Sans, Auder, Alley Docks, Amakio, Marcello Burlon, Barrow, Dolly Noir. Calzature Paciotti for Us, Liu Jo, Joe Pew, No Name, Woolrich, Harmon de Blaine, Parodi, Andrea Pinto, Peters e Stockton. Borse e accessori Liu Jo, Ermanno Cervino, My Best Bag, Via Mail Bag, Gael. Cappelli Gorin Bro e Palm Angel. Orologi e gioielli di Guess, Tommy Hilfiger, Stroili, Boss, Timex e Luca Barra. G-Revolution, via Nazariosauro 124, Giulianova. Social G-Revolution Store. G-Revolution, la rivoluzione è sempre di moda. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Riparti con gusto. Da Cash Gustand Italia Food Market, con la promo valida fino al 10 ottobre. Nel reparto ortofrutta, mele golden e mele royal gala a 1,39€. Zucca gialla a 99 centesimi. Prugne nere Stanley a 1,98€ al chilo. Nel reparto pesce fresco, filetto di orata extra a 22,90€ al chilo. Orata a 11,30€ al chilo. Vongola lupino a 6,50€ al chilo. E ancora Montepulciano, cerasuolo e pecorino a 4,25€ al pezzo. Passata di pomodoro la rosina bottega a 95 centesimi al pezzo. Tonno a filetti flot a 3,50€ al pezzo. E poi salsiccia bianca e salsiccia di fegato a 10,80€ al chilo. Grana padano DOP a 13,50€ al chilo. Formaggio rigato a 8,95€ al chilo. Nei prodotti gelo, calamaro pulito India a 8,90€ al pezzo, vongole polpa a 5,90€ al pezzo, seppie a 13,30€ al chilo. tante, tantissime nuove offerte da Cash Gustando Italia Food Market, che trovate valide fino al 10 ottobre. Siamo sulla Nazionale, a Colonia Spiaggia. Per info 347 6256 696.

0: No. Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buongiorno, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: 6 ottobre, 6, 6.
2: San Bruno, conosci qualcuno che si chiama Bruno?
1: Sì.
2: Chi è?
1: Bruno lo conosco.
2: Beh, chi è?
1: No, due.
2: Salve, fagli auguri.
1: Tanti auguri buon onomastico.
2: A chi?
1: A Bruno.
2: Ma quale Bruno?
1: Ai Bruno.
2: Ah, vabbè, pure io lo conosco, niente, non conosco. Vabbè, auguri a tutti.
1: Auguri.
2: Grazie, abbiamo finito, risentirci
1: alla prossima. Allora, iniziamo dal centro, quotidiano dell'Abruzzo.
2: Ah, parla lui, parla il docente.
1: La scuola non tutela i prof, Giulia Nova, parla il docente di Ceppagatti, che significa hai pagato? Perché c'era un confine, si pagava il pedaggio per passare, visto per queste note di colore ti do.
2: Che cosa è dove?
1: Ceppagatti, si chiama così perché in dialetto significa hai pagato? Si pagati e Ceppagatti è diventato perché c'era un confine e si pagava il pedaggio, quelli sai i fiorini di Troisi, un fiorino, è uguale era là. Che si è sentito male in aula dopo il diverbio con un 17enne, amareggiato e deluso per quello che è successo, grazie ai colleghi per la solidarietà. Scatta l'ora centrale, da oggi l'edizione serale del programma radio del centro parte alle 19.
2: Mi fa concorrenza, adesso, ho avuto io l'idea per prima di fare il programma serale, motivato.
1: So. Al via lo streaming video,
2: vabbè.
1: Pure su internet, cosa fa? Teramo. Via Longo, primi interventi, lavori su balconi e facciate dopo la caduta dei calcinacci. Giulianova, c'è il nuovo sottopasso alla stazione ferroviaria.
2: Faremo il servizio.
1: Benissimo. Rosseto, patto di Lega, Forza Italia UDC verso le comunali.
2: Quindi divisi, manca, divisi.
1: Sì, perché Fratelli d'Italia porta la 40.
2: E quello porta
1: 44.
2: Di scarpe.
1: Gatti,
2: E lì soccorso, spuntano tre esposti per l'affare da 25 milioni. Ho poi un altro caso giuliese praticamente non risolto, secondo noi. Fabiana bruciata e abbandonata, la PM processata l'amico. Cioè l'unico, proprio che l'albanese, che se era lui, sono tanto?
1: 52enne trovato morto e è precipitato mentre cercava tartufi e funghi.
2: È stato trovato.
1: Avevano trovato il cellulare ai cani prima, ma sì, hanno trovato anche lui, faringola.
2: Deceduto. Dai, tocco di cose, vedi?
1: Terminal bus nel degrado, pericolo di investire pedoni.
2: La cosa drammatica è che la signora che è morta è investita da un autista e il figlio fa l'autista la tua.
1: È stato investito dal nipotino.
2: E purtroppo noi speriamo, ma abbiamo avuto una percezione che i lavori della ferrovia, la stazione, serviranno soltanto a fare la facciata.
1: L'edificio e il marciapiede.
2: Quella cosa sbagliata della giunta Ruffini di fare la piazza in quel modo, togliendo un sacco di spazi, pare che non la cambino. E quella va cambiata. Ma chi glielo dice? Grimi, popolare, può fare da solo. Sta là,
1: no.
2: Già ha combattuto contro tutti i magrebini, può anche mettersi contro. Però
1: Lorenzo Rabbia, arrivate, ma combattuto
2: palazzo,
1: contro tutti i magrebini.
2: Quando gli interessa, la cosa non si fa.
1: Ecco, nel video la ricostruzione dell'incidente. Ok? Ora c'è il piano per i lavori. Segnaletica e nuovo asfalto. Ma io non volevo andare da una parte. Tanto già. Giulia, il prof dopo il malore in aula. Questo sono io in ospedale. Scusate, il sistema a scuola non tutela.
2: Cioè, che deve fare? Fammi capire, quello ha fatto una cosa che non doveva fare il ragazzo. Cioè, in che senso la scuola tutelava lì?
1: Non lo so, deve portare più autorità nelle case. Io mi ricordo i tempi miei quando ero preso, si alzava, zia mai, volava una mosca.
2: Ti chiappava la regola.
1: Esatto, sì.
2: L'uomo è stato trasferito dalla terapia intensiva al reparto di cardiologia. Cioè, la famiglia ha annunciato una denuncia.
1: È pure vero che se oggi un professore dà uno schiaffo è Van Galera, quindi
2: ci sta. La spalla che dice?
1: È lì soccorso da 25 milioni.
2: La scuola ha avviato l'indagine interna.
1: Ok. Per rimesso. Trasporto feriti e risoccorso da 25 milioni, ora spuntano tre esposti. Il PD porta gli atti alle procure di Pescara e L'Aquila e alla Corte dei Conti.
2: Come vedete c'è un improgetto là.
1: No, ma non è detto, ma ho fatto esposti, figurati. Fusione, voto in bilico. Se la voglio. Ma veramente una cosa importante. Fusione, voto in bilico, due giorni per trattare. Salta il parere in commissione bilancio, nuova riunione giovedì.
2: Cioè devono decidere no
1: sulla proroga, sulla proroga. Lo so.
2: Cioè questi vengono pagati per decidere il rinvio, questo, non per definire la funzione sì o no. Che si fa? Che stai guardando?
1: Aprendo la pagina Facebook nostra che non avevo ancora aperto. Allora, quindi
2: togli tutto sta roba.
1: Sì.
2: Poi, quando prendono al mese?
1: 13.000 euro.
2: No, no, c'è
1: più vuole varie cose.
2: Oh, si cambia né vino né arrosticini, ma il riso.
1: Il riso, il famosissimo riso della Val di Sangro. Della Val di Sangro, sa di mare e di maiella. Maremondi, nome che funghi, a distanza di un secolo riparte la produzione e la scommessa dei primi 5 ettari. Mercato.
2: La Magnacca, vedo.
1: Sì, dalla regione 210.000 euro. Il provvedimento promosso dall'assessore Magnacca copre Lanciano, Ortona e Vasto.
2: E noi lì?
1: Per i mercati. Ah, no, per i mercati.
2: Perché noi no?
1: Perché noi ancora non ci abbiamo, noi abbiamo fatto il bando, non c'è ancora nessuno, è là sotto al mercato coperto, quindi che ci dà?
2: Cioè, ma lei venne?
1: Venne per
2: non lo so, per l'ingegno per l'impiego.
1: Per i socialisti, su, com'è? Le nuove. Le nuove sfide del settore. Pilati, che non si è lavato le mani questa volta, innoviamo salvando la nostra identità regionale.
2: E non è nemmeno calvo.
1: No.
2: Pilati, italiano è intervenuto.
1: Il reddito di chi lavora scende, i costi impennano.
2: Bene, questa è la diagnosi. La cura
1: no, per non c'è
2: fare dichiarazioni. Bisogna fare come?
1: No, dice.
2: Buongiorno a Loredana Ciaffoni.
1: Buongiorno Loredana.
2: Posso prima che arrivi lei?
1: Secondo me
2: l'abbiamo preceduta.
1: Secondo me sta lì. Ancora non arriva. Allora, andiamo.
2: Ho comprato il centravanti oggi.
1: Il mercato delle due ruote, gli scooter RSH made in Atessa danno lo sprint alla Honda. Poi
2: messo che io e te lo vogliamo comprare. Due già esauriamo i posti disponibili in Piazza Roma, che ne sono tre.
1: Beh, appunto.
2: Come nel 1964, ripeto, l'anno in cui la Cinquetti vinceva il Festival di Sanremo con Nonno l'età. È rimasto quello. E a quando risale il piano urbano del traffico?
1: 2008.
2: E qual era il 2008 l'unico provvedimento adottato?
1: No, ma quello apriva così, c'era una prefazione nel piano urbano del traffico, se non rigirate via, se non raddoppiate via Town di Revel, non si può fare niente, quindi questi hanno iniziato con via Town di Revel. Quindi, la premessa è.
2: Quindi fatto quella adesso.
1: Non si può andare di corsa per cambiare tutto il traffico cittadino.
2: Beh.
1: In mille per la tre giorni dedicata alla sanità.
2: Oh, a proposito, con l'Anelco si può continuare a morire, perché io l'altro giorno sono andato da Moreno, attendici con 10 occhi, cioè, che le macchine passano.
1: E su Via Dersini la pezza messa per quel dosso è peggio del dosso che c'era prima, ma ce ne stanno due di dossi, la macchina va così.
2: Radio. Famiglia Banfi, dall'Iraq agli USA fino a Giulianova, il famoso Banfi, il nostro. Banfi,
1: un metodo scientifico tra valutazione dei pro e dei contro.
2: Andando in continuazione all'Audio, si è ricordato che si può.
1: Ha condotto i coniugi a scegliere la costa. Amiamo l'Abruzzo, dicono. Poi
2: parte la diretta
1: streaming. No, concorrenza, che facciamo? No. Sorrentino conquista Mediaset. Tante specialità al Grande Fratello, è la pubblicità di una salumeria che fornisce salami al Grande Fratello.
2: Madonna santa, vabbè. Io mi vanto di non aver visto manco la puntata, ma soprattutto dell'Isola dei Famosi.
1: Ma tutte le edizioni?
2: Sì, all'inizio sì, dell'Isola dei Famosi, dove la gente fa a gara per avere fame, e ci sta la gente che si muore di fame, chi? Quelle che vanno a fare la spesa da Lidl oppure su Aosi, che pur si spende bene. Allora esce là fuori col carrello e dice, mannaggia, non ci ho comprato niente. Poi guardi il portafoglio e è ugualmente vuoto, non ti spiego questa cosa. Quindi va su comunicando.
1: Misteri della fisica. Andiamo un po' all'estero, verso le elezioni, la scommessa di Sanchez, Spagna alle urne il 29 novembre. Il premier spagnolo cavalca la protesta e annuncia il voto anticipato. Questi fanno cotto e mangiato? Si è dimesso oggi, 29 si vota. Nuovo alert degli 007 tedeschi, la Germania rischia lo scontro con la Russia, intanto l'Estonia sposta le truppe sul confine.
2: Quello dice che non è niente, dice Orsini, dice che non è niente, che terrà già Putin.
1: Che c'ho 10 minuti per conquistare tutta l'Europa.
2: Esatto.
1: Però non si è capito perché in 10 minuti non ha conquistato l'Ucraina ancora.
2: Ma perché lo deve fare poi tra l'altro?
1: Appunto.
2: Stava in vantaggio, invece è ribaltato? Lula, Bolsonaro?
1: Bolsonaro verso il trionfo, a Lula servirà un miracolo.
2: Tra 20 giorni il Brasile va al ballottaggio.
1: Sì, vanno al ballottaggio, però Lula è sotto.
2: L'affermazione del figlio di Jair cambierebbe molte cose anche
1: a livello globale.
2: Qual è?
1: Beh, di destra a destra, quindi andrebbe a sbilanciare ancora di più a destra il continente americano e quindi poi di conseguenza.
2: Quindi sta contento, Trump va lì.
1: Felicissimo, un amico, amicone Bolsonaro. Trump evoca i brogli elettorali alle sue elezioni, il presidente del sistema americano è corrotto, è assetto, l'ho detto, l'ho, e critica Kiev.
2: Gli fa salvo niente. Siccome non vuole risolvere, ma attacca di meno potente.
1: No, povero. Verso le elezioni, per le urne c'è un'ipotesi maggio. Intanto Meloni si tutela contro i deepfake, registra la voce all'ufficio dell'Unione Europea.
2: Spiega che cos'è, perché mi sono sentito quasi male in questa notizia.
1: Allora, i deepfake sono quelli video fatti con intelligenza artificiale con la voce che imita quella dell'originale. Per evitare questa cosa, ha registrato la sua voce all'ufficio preposto dell'Unione Europea.
2: Ci sono degli imitatori straordinari che lo fa tale e quale, poi a tutelarsi.
1: Ma poi fra l'altro, perché?
2: Che ne so. Qui prodest,
1: qui prodest. La pressione fiscale sale a 45%.
2: Ecco i problemi.
1: Sì, quelli che tagliamo le tasse.
2: Tagliamo le tasse. Scende il potere d'acquisto, il famoso carrello vuoto e anche il portafoglio.
1: Per la manovra e caccia alle coperture. Si è messo un fucile.
2: Ragazzi, che notizia, guardiamo come sta sotto.
1: Dai, su. E qua mi te la faccio una cosa. Legge elettorale allo sprint, altro scontro sulla fiducia, altra cosa inutile. Tre articoli blindati dal governo per arrivare senza sorpresa a giovedì. La leader di Fratelli d'Italia, la leader di Fratelli d'Italia lega l'esito della riforma alla sopravvivenza dell'esecutivo. Finiti gli sconti sul diesel, saltano le accise mobili, quindi più 16.
2: Taglieremo le accise, con quella voce lì, quella è la voce.
1: Quella, la voce quella là, quella che ci hanno fatto quel video là, quella originale, non era di fake. Rai, 10 giorni di stop a Ranucci.
2: Non sta permesso.
1: Piove sul bagnato, va bene, ma vabbè. Tristezza questa. Il Nobel per la medicina, questa è la settimana dei Nobel, quindi ne uscirà uno al giorno, e ieri è uscito quello per la medicina. Alla luce che ha cambiato lo studio sul cervello, è andato a tre medici, uno americano e due tedeschi, i tedeschi Nagel e Egemann, e l'americano Deserot. Ai primi due hanno individuato la rivoluzionaria proteina, il terzo l'ha sperimentata.
2: Ah, questi bravi, questi tutti bravi.
1: Tanto, tornando un po' nel Medioevo, paura per la peste in tutta la Siberia. Stati Uniti, vigili, si sono raccomandati al freddo, dice, ma tanto si abbassa la temperatura in Siberia, quindi non ci dovrebbero essere grossi problemi.
2: Ma la peste è caldo, viene alimentata?
1: No, però è un batterio, sì, quindi dopo muore al freddo. O sverme comunque. Spunta una valutazione su Stasi, risale al 2007 e non è mai stata depositata.
2: Leggi quella notizia, leggi.
1: Focus sulla distruzione dei reperti.
2: Cioè, dovevano stabilire un colpevole, ma quelli invece gli davano la possibilità, dai.
1: Tre volte innocente, che facciamo? Che facciamo? Che abbiamo sprecato tutto il tempo? No.
2: E passiamo da capo. Eccola qua.
1: Iara, intanto, anche qui, no a nuove analisi, respinta la richiesta di Bossetti, non diventerà Garlasco 2. Si ammette che Garlasco è un macello.
2: Sì, lo ammetto.
1: Ex Silva, i giudici confermano lo spegnimento degli alti forni, quindi si va verso la chiusura, però va spasse. Purtroppo è questa la vera realtà, è la cruda realtà, anche perché quando devi il problema te lo deve risolvere Urso, dubito che insomma. Teramo, la tragedia di. Troppo di parte stiamo stamattina. Andiamo a controbilanciare un po' troppo. La tragedia di Giulianova, Fabiana bruciata e abbandonata, l'amico deve essere processato. C'è la richiesta di rinvio a giudizio per il 59enne accusato di spaccio e soppressione di cadavere. Nel suo furgone tracce di DNA della donna, per la procura sarebbe stato lui a fornire la droga. Perseguita.
2: Non c'era nessun altro?
1: Pare che ci fosse lui, che ne so io. Perseguita e minaccia la sua ex fidanzata, operaio quarantenne teramano, accusato di stalking dopo la fine della relazione con la donna, va a giudizio. E poi ancora, case popolari, via Longo, sistemati i balconi, pronto il progetto di recupero. Dopo le segnalazioni e le richieste di intervento per la caduta di Calcinacci, sono partiti i lavori esterni. A fine mese è prevista la conferenza dei servizi per approvare la riqualificazione di una palazzina. La sinistra si mobilita per le elezioni 2028 a Teramo, sì, collettivi, movimenti e delusi da Alberto, quindi separati, si ritrova in assemblea per un nuovo progetto politico. Il libro di Gabrielli, ex capo della polizia, alla sala Ipogea, l'appuntamento di venerdì.
2: Vuole candidare, si vuole candidare
1: insieme a
2: Salvini,
1: esatto.
2: Conte lo vuole, Conte,
1: insieme a Ruffini, l'ex
2: Ferdinando,
1: l'ex direttore generale dell'agenzia dell'Entrata. Neanche. Croce Bianca di Montorio, emergenza e assistenza malati, 2296 interventi in un anno.
2: La famosa Valle del Tubo.
1: È un po' che non usciva la Valle del Tubo. Appello del PD alla regione, la crisi dell'automotive si acuisce, pecorale, subito politica industriale per governare i cambiamenti. Scusa, ma non mi è venuto in mente la Valle del Tubo, pecorale, CGL. Ma ieri non ci stava l'incontro con la CGL?
2: L'ho scritto.
1: Ah, l'hai scritto? Non mi chiedevo.
2: Se non guardi.
1: Arrivo, mo ci arrivo. Poi non chiudo il giornale, ma anche... Gusto senza confini, delegazione dell'Ecuador alla Di Poppa.
2: È chiusa l'edicola.
1: Ho capito, ci muovi, chi era sì.
2: È chiusa
1: l'edicola. I raggini in rete, acquista online, ricambi d'auto, paga 4.000 euro, ma è una truffa. Fate attenzione. A Castellalto si apre il Totonomi, il comune andrà al voto tra 6 mesi, Monticelli e Torre Berardinelli tra i papabili. Ricordiamo che c'è la distributore di benzina qua a Castellalto, qua no? Oh no, quello è Valle Castellana, no, scusate.
2: Della provincia.
1: E a Mogiano la consigliera civica del Gaone entra in Forza Italia.
2: Quindi si era candidata civica e ha deciso di andare in Forza Italia.
1: Va a Pistocchi il premio Montonico a Bisenti. Addio a Felicioni, fondò il Baffo Rosso contro guerra, si è spento a 92 anni, creò il mitico hotel con il ristorante di Corropoli. Cimitero apre il cantiere per allestire i nuovi loculi.
2: E noi avremo 100, annunciato l'assessore.
1: 100 loculi. A Tortoreto questo.
2: Ma noi a Giulianova devono partire però i lavori ancora, qua sono partiti, però ci ha detto che intanto si può morire.
1: Ah,
2: nel senso che ci sono posti disponibili.
1: Buono a sapersi. Nereto, la consigliera Angelini avvia il comitato di progetto civico, che è comitato quello di centro. Popolazione sociale e sociale, parte il piano condiviso a Martinsicuro. Per quello diciamo, ci vediamo qua. Allora, andiamo avanti.
2: Oh, il super enalotto regala quasi 46.000
1: euro.
2: C'è Grimm in foto.
1: C'è entrato un 5 nel bar tabaccheria Milano di via Galilei. Il titolare Grimm, nessun indizio sul vincitore. Beh, notiziere,
2: no,
1: ce l'ha data tutti quanti.
2: Ce l'ha data, no? Sai la. È uno di Giulianova.
1: Ah, lo sa quindi?
2: Sì, l'ho scritto.
1: Ah.
2: Però,
1: l'uomo no.
2: No, però io posso dire che sono vincolato al segreto.
1: Beh, ci mancherebbe.
2: Limiti di 46.000 controllati. Perché tutti io, i parenti, gli amici.
1: Beh, certo.
2: Stazione, c'è il sottopasso con ascensore e nuove luci. Attenzione, ci sono tantissime telecamere che non si vedono, cioè come quelle che si dovrebbero mettere, non si mettono sotto al sottopasso di via Ton.
1: Quindi se fate danni vi seccano le mani.
2: Vi chiappano, quindi attenzione, infatti non ci stava anche un grafico che lo sapevano. Poi scritturemo il servizio con l'inviato delle ferrovie che abbiamo intervistato. Non ci facevo mancare nulla sulle coccinine, anche oggi. Verifica sui piedi nel parco dei Crocetti. Quindi, mentre ci stava la lite col professore che andava in ospedale, a Liti invece c'era un sopralluogo di lui che guardava e ha detto che le piante ci hanno messo bene. Se tu senti che tipo di piante dell'Amazzonia, ci sta di tutto là dentro. E però è diventata, però, mentre loro facevano il sopralluogo, una lezione a cielo aperto per i ragazzi che stavano là. Patrimonio, ecco la realtà, restano le incertezze, l'incontro con i Rombaldi innamorati non scioglie i dubbi sulla società, ma soprattutto sui posti occupazionali. In tanti per la festa dei nonni con i giochi della tradizione, pieno di gente, come vedi, la piazza Buozzi, e quindi complimenti a Patrizia Casaccia.
1: Tu sei andato?
2: Non sono andato, ero la partita e tu lo sai che stavo là, e quindi si rifarà nuovamente. Andiamo adesso più a sud, andiamo a Roseto.
1: Verso il voto, patto a 3 per le comunali.
2: No, il vero centrodestra.
1: Lega.
2: Sta andando Nunes tranquillo.
1: Sereno, guarda l'orizzonte. Ieri ho messo una foto proprio guardando l'orizzonte di 10 anni fa.
2: Sì, mostra fa pure un sacco di video. Video al giorno.
1: Forza Italia, Lega, Forza Italia e noi moderati puntano a presentare un loro candidato sindaco. Romani, coordinatore del Carroccio, nessun accordo con la maggioranza.
2: Quella di Nunez, mica detto che lo voglio fare. No, è voi che non avete l'accordo, che ci manca Fratelli d'Italia là in mezzo, mica ci manca un rapporto qualsiasi. 40?
1: 40 con Fratelli d'Italia.
2: Appunto, sì.
1: 5 Stelle nel campo largo, la salta alla trattativa con Nunes. Però là, con questi che andiamo tutti d'accordo, non può essere, no? Quindi 5 Stelle hanno detto, no, non si può decidere il sindaco così presto. Bisogna litigare un po' e poi dopo decidiamo il sindaco.
2: Sì, e poi tra l'altro quello delle porte nere, perché prima il PD che non ci può andare. Fate voi una bella lista.
1: PD 5 Stelle.
2: PD 5 Stelle.
1: Fate le primarie, non se ne accorgi
2: di sì. Quella con la quale volete perdere a livello nazionale. Fate un'anteprima, Rosetta, di una cosa che potevo. Maggio, questi quando votano?
1: No, maggio si è anticipata, Roseto vota più o meno, dovrebbe essere election day, cioè tutto insieme, tutto insieme.
2: Riapre la chiesa danneggiata da un fulmine. Questo era sopra, a Montepagano.
1: Via Marino, asfalto e marciapiedi dissestati ovunque, questo potrebbe, ripetiamo, essere un articolo di qualsiasi città.
2: Anche di Bucchiani.
1: Volendo. Atri, discarica chiusa a dicembre, stop alla gestione commissariale. Poi il PD
2: Silvia, il PD, quello ti ricordi, l'assemblea più numerosa, l'iniziativa più numerosa, infatti
1: già pronta
2: per la coalizione per il voto.
1: Dopo l'azzeramento della giunta, i Dem puntano al voto. Partipilo, possibile candidato sindaco. Quello scordello però ha detto che non si mette. Quindi,
2: vabbè, quando si vota là.
1: Allora, botte. Aggressione a letto manopello a Pescara, botte alla compagna dopo la festa, arrestato il figlio dell'uxoricidia.
2: Mi messo male.
1: Due pali crollati, scattano diffida e verifica, rimosso un terzo lampione sotto accusa, la tenuta a Pescara. Ancora, abbiamo scomparso da sabato, dramma a Farindola, Baiocco trovato morto e precipitato. Montesilvano, scuole, parcheggi ed ex discarica, nuova stagione dei lavori pubblici. L'Aquila, la sentenza all'Aquila, disabile esclusa dalla frequenza, ministero condannato a risarcire. Sulmona, allarme a scuola, attacco di panico nella riunione, in ospedale la dirigente del Fermi.
2: Ci siamo quasi uguali.
1: Un coccolone, nella riunione ambulanza e carabinieri allo scientifico, dopo che la preside Paola Ruscitti ha accusato un malore. All'interno dell'istituto scolastico era presente un ispettore dell'USR che ha ascoltato tutti i docenti. Su Mona si riserva sempre delle novità, però. Chieti verso le suppletive. Marsiglio riunisce il centrodestra. Il candidato spetterà alla Lega. Il governatore ha convocato i consiglieri della coalizione per tentare di ricucire gli strappi tra i partiti nella sede della regione. Vertice in vista delle elezioni di novembre per il seggio vacante alla Camera. Nuovo consiglio di amministrazione del Marocino, tutti i papabili, quindi ci sono, c'è un totonomi. Poi abbiamo il nostro D'Antonio, con spaccata sul corso il ladro finisce in carcere.
2: Mi passi Allora, fino a luglio aprile, una cosa sotto.
1: Leggi tu, dai.
2: No, leggo Morgan di spalla. Morgan scrive a Liliana Segre: non c'è
1: alcun antisemitismo. E quindi subito Liliana Segre ci ha ripensato. Non lo so, che notizia è?
2: Fallo buono.
1: Dopo Fedez, che notizia è?
2: Dai, scendi.
1: Morgan e Fedez.
2: No, c'è.
1: Cerno torna in Rai con due di picche, quello che prende lui dai teleascoltatori ogni
2: 0,2 di percentuale, sì, tipo, sì. Ma glielo deve mettere,
1: siamo troppo di palle.
2: Capite qual è il potere? Quella che gli dà Ortona, chi fa le intere pagine per Ortona, che era là che cantava a Cettanero, non è quello. Potiri rerum, dicevano i latini, impadronirsi del sommo potere. Da dove si comincia?
1: Dall'informazione. Però siamo troppo di parte.
2: Non siamo di parte.
1: Stamattina sto a decimare parole a tutto l'arco istituzionale, a destra, a sinistra, poco e niente.
2: Lo fanno tutti, lo so, lo fanno tutti i regimi. Quindi non è una novità, perché Putin. Orsina ha messo in risalto che Putin ha avuto una maggioranza straordinaria. Chi votava? Solo quella
1: sua. Ci sta quelli con i fucili dentro i seggi.
2: Ma questo ingegno.
1: Ma è normale.
2: Ma questo ingegno. Dio mio, l'Italia non fa il bis sulla Turchia con
1: ora è seconda nel gruppo 1.
2: Controlliamoci con il pallone, poi deve battere il Belgio però.
1: Mancini sorride, buona reazione, ci giocheremo tutto con il Belgio. Niente oro per 2,8 millesimi, Ciccone non ci sta.
2: Non dire con chi, da quando si è fatto quella foto.
1: Porco.
2: Vai. Oh, in Italia due pagine, vedi?
1: Under 21, questo è l'Under 21, ah, sì, che bellezza, Baldini. Pescara travolta, la Polonia, gli azzurrini di Baldini vincono 6-2, staccano il pass diretto per gli europei.
2: Da Ranieri Massimo, no, da Ranieri
1: a Gravina. Quanti ospiti allo stadio? Cioè Pescara c'era un
2: allora ieri sera l'avvocato D'Antonio nella favolosa trasmissione di sera, siamo volati ancora sopra i 7.000,
1: sì,
2: che ha fatto, ha detto che oggi un giugliese decide, anche un giugliese, del futuro di Malagò.
1: Quello del,
2: esattamente,
1: del presidente della vela.
2: No, è Giulianova, il presidente della Federazione Vela, e Torre, e quindi lui vota per Malagò oppure non per Malagò. Quindi un po' di Giulianova.
1: Pare che tutti gli esperti abbiano detto che non si può fare la, il commissariamento, però.
2: No, poi, insomma, vanno tutti in quella direzione. Giulianova, meno male, sta rappresentata un po'
1: almeno. E Baldini si commuove, i ragazzi sono speciali, dice. Allora andiamo avanti. Pescara ritrova Merola e Ferraris firma il rinnovo.
2: Cantante?
1: No, è quello che nei due anni che non sapeva dove, se ne doveva andare, non se ne andava, se doveva andare, non se ne andava.
2: Sì, no.
1: Fantasista potrebbe tornare già titolare con il Guidonia, Vitali in panchina. Pineto con la Reggiana, fondamentale fare punti.
2: Lo sa anche Bruno, lo
1: ma, secondo me lo sa pure Massimo, che non se ne occupa di calcio qua al bar. La carica di Sparacello, l'Aquila continua così, Bomber ha segnato già 4 reti.
2: Noi come
1: stiamo raccogliendo i frutti, ma serve umiltà. Giulianova sulle ali dell'entusiasmo, i giallorossi hanno cambiato marcia. De Zotti dice ottimo ritmo in attacco. Il Lanciano.
2: Vediamo che oggi si decide, dicendo notizie, si decide per il centravanti, che è molto bravo, lo vuole pure
1: il ragazzo kosovaro.
2: Kosovaro. E no, da oggi è in prova un ragazzo brasiliano, un esterno. Quindi si valuterà anche lui. È venuto apposta dal Brasile per provare qua.
1: Ha votato per Lula o per Bolsonaro?
2: Come vedi, in sintonia con quello che dice l'allenatore, c'è cioè un attaccante e un esterno, tutti in avanti.
1: Io sono sulla linea di Taralli di riserva, ma se calmiamoci un attimo,
2: non so, ma certo non vogliamo vincere tutte le partite 3-0, ma intanto vinciamole.
1: Il Lanciano è ancora alla ricerca di una squadra.
2: No!
1: Di una quadra,
2: lo dovrebbe già essere.
1: Il KO con Temoli riapre alcuni interrogativi, preoccupa l'infortunio di Ferrante, io non credo che sia quello del deporto,
2: no.
1: Per la gara di domenica.
2: A proposito,
1: ecco, vedi, è un Teramo dai due volti, adesso serve più equilibrio qui. Teramo, poi Mercurio e l'amuleto del notaresco, i due successi rossoblu portano la sua firma, si gioca sabato contro la Recanatese, anticipano,
2: sì,
1: i nostri.
2: C'è l'ex lì,
1: chi è?
2: Posapella, no, come si chiama? Il portiere.
1: È canadese? Io c'ho il teleschermo. Lo so, questo è il problema che.
2: No, Boccabella, come si chiama?
1: Il Boccanera. Boccanera. Io mi preoccupo, mica tu che ti preoccupi, 50 anni fra 10 giorni.
2: Non avverto sta cosa.
1: Giallorossi in crisi, Sant'Egidiese, tanti passi indietro sul gioco e domenica serve già la reazione.
2: Buongiorno, scrive Grazia Corini.
1: Buongiorno.
2: Qualcuno,
1: ecco, già, qualcuno,
2: mi sa dire quando iniziano i lavori su Via Nievo Nord, fermi ormai da 2 mesi?
1: Quasi, ci sta il telo?
2: C'è il telo?
1: Può fare un bagno?
2: Dai, su.
1: Piove.
2: In effetti è vero, l'abbiamo già scritto, erano stati abbandonati, era la rivoluzione di come trattare le piante noi in Via Nievo. Si sono fermati perché hanno seccato con Alba, con quelli del comune, infatti sta fermo là. Pistilli, poi chiamala Pistilli, quella mi risponde. Posso chiamarla Pistilli così?
1: La Pistilli ha detto che non si erano fermati i lavori, che non erano fermi.
2: Lo dice Grazia Corini, che abita di fronte ai lavori. Va bene?
1: Va bene.
2: Non è che lo dice uno estraneo, uno che sta là e dice oggi hanno lavoro, no, domani no. Chiamiamola Pistilli perché ha detto che non sono fermi. Un attimo, perché noi abbiamo
1: ma ci mancherebbe
2: informare i radioascoltatori che ci fanno delle domande.
1: È il nostro compito. Dammi fuori il nero.
2: Ma pioverà da 2 mesi. Buongiorno Pistilli, scusa, che ti cantano i grilli, non sei in diretta, ma la domanda te la faccio in diretta. Hanno chiamato da Via Nievo, voglio sapere quando iniziano, quando riprendono i lavori fermi da 2 mesi, poi possiamo dare. Dovevano o riprendono? Però doveva riprendere ieri, ma non si sa più quando. Allora, se tu quando lo sai ci informi, noi possiamo rispondere all'ascoltatrice. Grazie e buona giornata. Ciao. Allora, la domanda è che dovevano riprendere ieri, quindi se non sono ripresi, come dire, non fanno le cose che non ci sono, qualche problema c'è. E quindi però non abbiamo la data. Oggi chiedeva però, ma come te l'ha detto?
1: Calcio eccellenza, i fratelli Visani in città, vogliamo prendere il Chieti. Questa cravatta. Allora, Roseto va subito con il turbo. Fabiani dice siamo in crescita. Siamo, ricordiamo, Roseto in Serie B nazionale. Con la Serie B nazionale basket abbiamo terminato, credo.
2: Sì.
1: Almeno di notizie particolari.
2: No,
1: ci hanno lettere al direttore, noi non le leggiamo. Andiamo al Messaggero Abruzzo.
2: Movida violenta, due locali a rischio chiusura.
1: Dove?
2: A Sulmona,
1: ecco, visto.
2: La città più terribile d'Italia. Sulmona ha chiesto al questore la sospensione della licenza di un bar e di un pub. Poi purtroppo l'uomo trovato morto mentre cercava tartufi, Baiocco trovato morto a Vado di Sole. Nuova Pescara, riunione fiume sulla proroga, che non è una cosa seria come abbiamo detto. Mentre, guarda un po', oggi no, ma ieri sì, ottobre, mare affollato, Tintarelle ultimi truffi a Pescara. Guardate come siamo belli noi, quando mette le foto di Pescara della spiaggia devono mettere sempre le scogliere, perché sennò ci sta l'erosione. E noi ci possiamo vantare di non avere nessuna di queste cose orribili.
1: Almeno fino a quando De Annunzio non le farà arrivare a Tortorella.
2: Là si può complicare a nord, vero?
1: Penso lo porto, andiamo avanti.
2: Il porto?
1: Fermo. Vabbè. Quattro frecce.
2: Bimbi tolti alla famiglia, parte l'appello a Papa Leone. Andiamo ad alti livelli, quello andava al governo, questo invece va alla parte ecclesiastica. Brizza Pescara, accampamento abusivo contende, TV e panni stesi sgomberato. 10 denunce.
1: Come ce l'aveva la TV?
2: Quell'andese si può stare.
1: La corrente?
2: Sì, sì.
1: Imprenditrice di Manoppello, minacce per i lavori, 4 querele ha fatto partire. Poi abbiamo Soppalco, Pescara, l'Under 21 travolge, la Polonia, cori e striscioni per Baldini. Ciclismo, dopo l'argento agli europei.
2: La parola ha vissuto un'esperienza a Pescara terribile.
1: Più che, ma non con i tifosi alla fine, con le establishment.
2: Sì, sì.
1: Establishment.
2: Che si dice, che metti l'inglese?
1: Superstement.
2: No, dai.
1: Ciccone contesta il photo finish. Ecco. In birra, prego. Secondo me, io ho un ottimo presentimento.
2: Sì, ma guarda, questo è tratto da un articolo di 2 mesi fa, quindi non è una novità, era ripresa da lì. Non me ne siete accorti 2 mesi fa? Vabbè, poi cominciamo. Sì, ma non lo sapevo tutto ciò, però 2 mesi fa sì. Vabbè, ciao.
1: Allora, andiamo avanti.
2: Sembra facile, ti vedi che fa il suo mestiere.
1: Serie C, Pescara, Fiorillo è tornato.
2: Fiorillo a spillo.
1: No, sì. Superman, e non sono ancora al massimo. Capito? Andiamo avanti.
2: Ma giusta mano fuori le carte.
1: Pescara, nuova e fusione. Riunione fiume su funzioni e proroga. Monte Amaro, turisti vandali nel bivacco appena inaugurato. E ancora accampamento abusivo nel cuore della città con letti, TV e panni stesi. Ok, poi investita e uccisa al terminal bus. Polemiche sulla sicurezza, ci sono 250.000 euro per lavori. Ottobre a Pescara, tutti al mare, spiagge affollate e turisti, sole e temperature gradevoli, domenica pienone in diversi stabilimenti balneari. Padovano.
2: Abbiamo su.
1: Padovano.
2: Ma sembra lui.
1: Gli operatori sono soddisfatti. Ragionare sul prolungamento della stagione. 1974.
2: Ma voi non siete quelli che chiudete a metà.
1: Noi abbiamo chiuso il 14 agosto, quest'anno, quindi c'era lunedì. Coltellata in casa davanti al figlio, si indaga sul raptus improvviso. Prego.
2: All'Aquila, finanziere ucciso a caccia, condannato l'amico, ha sparato senza certezze. Dopo 6 anni ecco la sentenza definitiva per la tragedia del 26enne Luca Pulsoni. anziana morta fuori dell'RSA al cancello aperto, sì. Si indaga per omicidio colposo, il giallo della chat. Disperso mentre cercava tartufi, Baiocco trovato senza vita. Al Muzzi, sempre all'Aquila, un parcheggio, poi il polo culturale. Ci abbiamo noi il polo, diciamo, all'anno zero, cultura e manutenzione. Sì. Ex convento delle Lauretane, al via la gara da oltre 9 milioni per farci
1: il co-working,
2: cioè, spiega.
1: Cioè delle aree attrezzate per il lavoro di diverse aziende e persone che fanno, che lavorano per aziende.
2: Quindi le Lauretane non ci sono più.
1: No. Movida violenta a Sulmona, due locali a rischio chiusura, poi caos al liceo Fermi, la preside chiama il 112 e poi si sente male. Avezzano, a gennaio, capoluogo della Prociv.
2: Grande orgoglio nel nome di Don Orione. Protezione civile.
1: Ah va, Prociv.
2: No, Prociv.
1: Che miseria. Galleria Salviano, lavori fino a dicembre, scongiurata la totale chiusura notturna. Chieti, spaccata lungo il corso, arrestato un ventenne, si tratta di un bengalese, era domiciliare, Maria violati più volte, ora è in carcere.
2: Spedizione punitiva per uno sgarro, giovane condannato a 4 anni e 3 mesi.
1: Sempre a Chieti.
2: C'è il teatro a Chieti.
1: Nuovo CDA del Teatro Marrucino, le nomine restano ancora bloccate. Lei c'è il totonomi qua, le nomine però sono bloccate, dicono.
2: Ma là non c'è il teatro.
1: No, di là sul centro parlavo della stessa notizia, solo che c'era un totonomi. San Salvo, morto nello schianto in auto, sequestrato il guardrail dell'impatto. Bimbi tolti alla famiglia, appello al pontefice Loffredo, i suoi avvocati si rivolgono a Leone XIV, questi tre bambini devono tornare a casa, una preghiera per loro. E ancora
2: Ortona, Vasso e Lanciano, eccolo qua, fondi per i mercati rionali della Magnacca, perché ce l'hanno,
1: c'è il mercato. Teramo, risparmio e tanta gente, eventi diffusi, un successo, stessa formula a Natale.
2: I commercianti, un giorno va bene, un giorno no.
1: L'assessore Filipponi dice che ne state registrati
2: socialista?
1: No, Filipponi. Pure quel Filipponi. Ne state registrati numeri straordinari, questo è il target giusto. L'idea per le feste è stoppare i grandi concerti con format a misura di comunità.
2: False polizze online, il truffatore torna a processo.
1: Giulianova, vinti oltre 45.000 euro con un 5 centrato al Superenalotto, poi finisce con l'auto contro un Paolo, paura per un anziano a Nereto. Abbiamo il cerchietto, servizio civile, ecco due progetti per 18 posti.
2: Il Procib.
1: Procib. Pescara e Fiorillo, Superman è tornato, a 36 anni suonati alla carica di un ragazzino. L'Under 21 travolge la Polonia, tanti cori e striscioni per mister Baldini. L'Aquila leader, entusiasmo tra i supporter, il cammino però è lungo e il mister Andreucci predica calma, abbiamo giocato solo 6 partite, è prematuro fare dei ragionamenti. Teramo anche al passo della promozione, i punti sono giusti ma 11 gol subiti sono un'esagerazione, ce ne siamo accorti ieri noi. Giulianova, vittoria aggriffata da Del Zotti, Sant'Egidiese deludente, censori, dobbiamo fare tutti un esame di coscienza.
2: Il martedì?
1: Ci stava ieri pure. Vabbè. Una prima nazionale ci tocca.
2: Mossa di Sanchez, Spagna al voto dopo le proteste.
1: Il premier prova a cavalcare la piazza e rivolta sulla casa. Lente dei mercati su Parigi e

0: La sinistra, schiaffo alla Camera, il capogruppo di Fratelli d'Italia Malan evoca l'Election Day a maggio.
1: Tutto.
0: Attesa la sentenza sul reintegro, passa all'amica, insulti ai colleghi, Ranucci sospeso per 10 giorni.
1: Ha fatto qualcos'altro, passa all'amica, insulti ai colleghi.
0: Pescara, ottobre al mare tra Tintarella e Ultimi Tuffi.
1: Oh, però Bonfiglio cede a Malagò, farai tu il commissario.
0: Ecco. Colloquio tra i due presidenti, oggi la soluzione del caso FIGC.
2: Dice anche sempre di cazzo,
1: fai tu.
0: L'Italia vince 2 volte, Turchia 3-1, poi i secondi, Under 21. L'Under 21 va agli europei. Indur segna da 70 metri.
1: Oh, ecco qua, il processo per cui siamo tristemente famosi in tutto il mondo, il processo di si ricomincia dai pedali, DNA sulla bici di Stasi, nuove indagini sui pedali.
0: E Luongo, appunto, dei carabinieri, dice se un carabiniere ha sbagliato, pagherà.
1: Vabbè, andare quello quando hanno fatto?
0: 16? No. 14. Dando però Alberto, narcisista e freddo, perizia psicologica segreta commissionata dal RIS.
1: È un narcisista Alberto.
0: È pure freddo.
1: No, quindi se è freddo.
0: Un po' bianco c'è.
1: Perché non è molto bianco.
0: Allora, bene, salutiamo i nostri amici a questo punto.
1: Bene ora,
0: Buongiorno a Luigi Gianni, buongiorno a Andrea Serafini che dice più 6 rispetto ai lavori a Bio Bellocchio. Andrea, no, direttore, mi piace questa cosa contare, io incontrerebbe.
1: No, l'abbiamo
0: chiamata.
1: Ma l'abbiamo chiamata, aveva detto che mo cominciamo.
0: No.
1: Ottobre.
0: Buondì Valentina Campeti, Silvano Gianvittorio, buongiorno a tutti voi, Marcello Felicioni, buongiorno a tutti, Giuliano Michelucci, buongiorno a voi, buongiorno a tutti e buon martedì da Rita Piccioni, Max Rastelli, buongiorno a tutti, direttore Gabriele.
1: Ciao,
0: Rita
1: Max,
0: Analli,
1: ciao,
0: buongiorno. Loredana Ciaffoni, buongiorno, direttore, buongiorno Gabriele, buona giornata a tutti, Domenica Effadini è tutto nostro, dice.
1: Sì, non te l'ho detto?
2: No,
1: No,
0: L'Ancona, sì, ho letto. No, perché dopo i fatti del pulmino meravigliosi, infatti.
1: Andiamo.
0: Vado Stacchiotti, buongiorno. Fernando Magnani, buongiorno. Antonello Curino, buongiorno. Bettiano, buongiorno. Paolo Cicconi, buongiorno. Antonella Leonio, buongiorno. Direttore Gabriele, Lorena Ciccioni, buongiorno. Rossella Mattiucci, buongiorno. Maria Ida Petrella, buongiorno.
1: Ecco. Poi?
0: Felice giornata. Forza Gigli, sei tutti noi, dice. Allora. That's all per le notizie, quindi noi adesso andiamo ad ascoltare un po' di pubblicità e poi torniamo con
1: il
0: Casalena
1: e poi il servizio sul sottopasso
0: della stazione.
3: Cimar, il frutto della pesca. La Cimar è produttore e rivenditore di prodotti ittici a 360 gradi, dal pesce fresco nostrano ed importazione ai frutti di mare vivi e depurati in acqua di mare. Nel nostro negozio al dettaglio, nella nuova sede a 50 metri a nord della sede storica, oltre al pesce fresco, troverete la novità dei surgelati, con i migliori prodotti ittici congelati da tutto il mondo, insieme ai buonissimi frutti di mare e al gastrò, con una meravigliosa varietà di ottimi piatti già cotti, tra cui scegliere. Vi ricordiamo che nella sede storica della Cimar troverete l'ingrosso riservato alle partite IVA, anche con servizio di consegna a domicilio. Per ristoranti, hotel e pescherie. Cimar, il frutto della pesca. Sede storica in grosso, lungomare Spalato 17. Negozio al dettaglio, lungomare Spalato 34. A Giulianova.
4: No, non ho niente da mettermi.
5: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili. Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero. Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
6: Globo, tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
7: Di Ubaldo e Forlini, dal 1965.
8: Continua la super rottamazione Opel. A ottobre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.802 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 8,25, TAI 12,12, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 ottobre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
1: Andiamo con l'Osteria 5, riapre con il pranzo della domenica.
9: Osteria 5, tradizione d'Abruzzo. l'originale cucina tradizionale abruzzese ed un'ottima

0: Braceria. Menù speciali per ricorrenze, cerimonie, eventi e feste in genere, in un ambiente accogliente, elegante e completamente rinnovato. Osteria 5. Tradizione d'Abruzzo. Via Amerigo Vespucci a Giulianova. Per info e prenotazioni 388 42 55 652.
1: Riparti con gusto da Cash Gust and Italia Food Market con la promo valida fino al 10 ottobre. Nel reparto ortofrutta, mele golden e mele royal gala a 1,39 euro. Zucca gialla a 99 centesimi. Prugne nere Stanley a 1,98 euro al chilo. Nel reparto pesce fresco, filetto di orata extra a 22,90 euro al chilo. Orata a 11,30 euro al chilo. Vongola lupino a 6,50 euro al chilo. E ancora Montepulciano, cerasuolo e pecorino a 4,25 euro al pezzo. Passata di pomodoro la rosina bottega a 95 centesimi al pezzo. Tonno a filetti flot a 3,50 euro al pezzo. E poi salsiccia bianca e salsiccia di fegato a 10,80 euro al chilo. Grana padano DOP a 13,50 euro al chilo. Formaggio rigato a 8,95 euro al chilo. Nei prodotti gelo, calamaro pulito India a 8,90 euro al pezzo. Vongole polpa a 5,90 euro al pezzo. Seppi a 13,30 euro al chilo. Tante, tantissime nuove offerte da Cash Gust and Italia Food Market che trovate valide fino al 10 ottobre. Siamo sulla Nazionale, a Colonia Spiaggia. Per info 347 62 56 696.

0: Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulianova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy, in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram.
1: Sì, Casalera. Sei uscito là fuori, com'è il tempo?
2: È un po'... Il tempo è cupo. Cade anche qualche goccia che sembra di condensa.
1: Un po' poco cupo, poco peccato.
2: Sì, sono i dipendenti della banca con la macchina che fanno le trotte intorno al palazzo perché andranno a parcheggio.
1: Non devono il parcheggio.
2: Fanno così. Tum, tum, tum.
1: Ma non c'è il parcheggio, come mai?
2: Non c'è, strano.
1: È il 2008.
2: Strano.
1: Cioè dal 2008.
2: Ne andiamo col teletrasporto, ma che serve macchina? Il parcheggio che serve? Non è utile. Allora. Casalena,
1: quando sta bene in periferia, il problema per i parcheggi non ne ha.
2: Qui?
1: Zona Castro.
2: Ah, buongiorno.
3: Allora,
2: tempo cupo.
3: Sì, perché la struttura sta invecchiando. Non è una perturbazione, bensì il fatto che quando una struttura di alta pressione si invecchia, inizia a cedere. Questa volta bordo occidentale ceduto, quindi abbiamo un'infiltrazione di aria umida soprattutto sul Tirreno e arrivano delle nuvolaglie sparse anche sull'Adriatico, ma di piogge quasi nulla, qualche piovigine qua e là, ma ripeto, è più per l'invecchiamento della cella anticiclonica che per il passaggio di una perturbazione.
1: Della cella invecchiata?
2: Della cella invecchiata.
3: Così si chiama, purtroppo. Sì, vabbè, c'è un doppio senso. No, c'è un doppio senso, ma è così. È una cella anticiclonica.
1: C'è il doppio senso. Ma si parla anche di cella telefonica, vero? Sì.
3: Sì.
2: Ma a parte le celle, dicevo, sulla costa occidentale comunque ci sono delle piogge, ma allerta gialla, perché sopra la Sardegna c'è un minimo grosso.
3: Sì, perché si sono formate, ripeto, in quell'area si è formata una microdepressione che si è infiltrata nella cellula anticiclonica e questa ha determinato ovviamente dei rovesci sparsi che si sono formati sul luogo perché il mare è umido e molto caldo, quindi non è una perturbazione che viene da una posizione, ma è una perturbazione che si è creata sul luogo perché ci sono delle caratteristiche particolari del Mediterraneo, un Mediterraneo bollente, questo è il discorso, quindi localmente si possono creare fenomeni violenti. Non è però il nostro caso, dove abbiamo solamente nuvolaglia sparsa, ripeto, qualche piovigine in serata può anche arrivare, ma nulla di che. Da domani e dopodomani ancora nubi e sole. Venerdì probabilmente sarà un passaggio di una perturbazione che si formerà sul Mediterraneo di debole intensità con delle piogge sparse nel pomeriggio. Poi sabato e domenica ancora questa variabilità, in attesa che però cambi qualcosa con l'insediamento di una depressione che probabilmente la settimana tra lunedì e martedì da nord scenderà questa volta e creerà una depressione appunto un pochino più organizzata, e vedremo quali saranno gli effetti se tornerà a piovere in maniera significativa sulla...
2: Comunque ci sarà un abbassamento delle temperature.
3: Sì, anche perché la copertura nuvolosa inizierà a schermare il sole, quindi le temperature massime si abbasseranno notevolmente, le minime invece si alzeranno perché non ci sarà più il sole sereno.
2: Perfetto.
1: Calcio!
3: L'Italia non ha giocato una bellissima partita, ma ha battuto la Turchia e con la contemporanea sconfitta del Belgio passa al secondo posto. A questo punto
1: deve battere il Belgio.
3: Come ha detto Mangina, la qualificazione si giocherà in Belgio la prossima sosta a novembre. più che con la Francia in casa, ripeto, in Belgio ci giocheremo, dobbiamo vincere lì, a dove si giocherà non so, mentre gli azzurrini hanno vinto 6-2 con la Polonia e sono qualificati per gli europei. Dovevano vincere con 2 gol di scarto, invece hanno dilagato addirittura, e quindi si sono qualificati a... ci sono diversi giovani interessanti in nazionale under 21, forse riusciamo a ricostruire la squadra,
2: qualcosa. Va bene, grazie, noi ci aggiorniamo a domattina, buon lavoro.
1: Ciao.
3: Grazie.
2: Ciao. Adesso riparte stamattina, stiamo
1: a pensare a lui. Ah, vedo, fatto Padua e libera.
2: Me lo bilanciamo.
1: Allora andiamo un po' a vedere che ci dice un globo e poi ti faccio subito la pagina di auguri.
4: Bell'outfit, ma non manca qualcosa.
5: Hai ragione, corro da Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
4: Davvero? Anche per me?
5: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
4: Globo, tutti gli accessori che vuoi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
2: Ecco, adesso salutiamo Anna Maria Ruggeri. Allora, invece è il momento della pagina degli auguri, che come sempre è offerta da Marcaffè.
6: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
7: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
1: Pagina degli auguri. Oggi la chiesa ricorda San Bruno. Nato in Germania intorno al 1030, già maestro di teologia e cancelliere.
2: Cioè, è nato maestro di teologia e cancelliere ecclesiastico già appena nato?
1: A Reims, sì. Passò una vita eremitica di austera penitenza e di preghiera nella grande certosa di Grenoble, che per opera sua divenne culla dell'ordine certosino.
8: Certosino? Preciso.
1: Fu poi consigliere del Papa Urbano II, suo antico discepolo. Cioè il discepolo divenne Papa, lui inferiore però.
2: Discepolo che supera il maestro, un grande classico.
1: Si ritirò, già stava in una vita eremitica, però. Si ritirò in una località solitaria della Calabria, presso un eremo chiamato La Torre, oggi Serra San Bruno, dove morì il 6 ottobre 1101. Con il suo ordine, tutta vita religiosa e cenobitica, contribuì notevolmente al rinnovamento della disciplina ecclesiastica.
2: È 71 anni però, non è che da 1071 anni,
1: va santo.
2: E vabbè, una vita di preghiere, di penitenza e austera.
1: Ma se l'era imposto.
2: Ho capito.
1: Facciamo i compleanni, va? Lunga vita!
2: Tanti auguri di buon compleanno a Valeria Valesi, a Gianluca Carradori, a Franco Balestieri, auguri Franco,
1: auguri.
2: Sofia Carusi, Natalia Africani, Serena e Simona Braca, Anna Maria Di Donato, Giuliana Nepa, Rodrigo Barlafante, Alberto Di Felice, Marciano Giorgini, Gabriele Montese, Vinicio Neri, auguri Vinicio, Pietro Silvani, Emilia Pomante, auguri Emilia, Davide De Berardino.
1: Quindi conosci un po' oggi?
2: Sì, oggi conosco.
1: Che devono fare perché possiamo leggere anche i nostri
2: per ricevere gli auguri su Radio G e vederli pubblicati su Piccola Città? Basta telefonare i numeri 085 870 10 e 085 800 33 66.
1: Giornalone.
2: Allora,
1: Corriere della Sera, Sanchez e crisi, Spagna al voto. Poi in Italia invece la prova della fiducia sulla legge elettorale, lite con l'opposizione. La RAI su Ranucci sospeso per 10 giorni, se piove sul bagnato. Poi l'associazione magistrati, se qualcuno ha sbagliato, l'arma. Se qualcuno ha sbagliato pagherà, non pare che sia una cosa normale, e la notizia è ha sbagliato e non paga. Però siccome accade in Italia, allora
2: perché... però si ammette l'errore, perché non dice se c'è stato un errore qualcuno pagherà, dice se qualcuno ha sbagliato pagherà,
1: quindi non è sicuro. Guarda un po' la peste, cioè si è rotta una provetta nel laboratorio, è morta una scienziata, ma questi subito si muore con la peste,
2: in no, c'ho una settimana,
1: non sono accorti. Vabbè, auguri. La Repubblica, casa e salari, l'emergenza dimenticata, come vedete ci sono sui problemi cittadini.
2: Potere d'acquisto delle famiglie come nel 2010, affitti e mutui si mangiano la metà del reddito.
1: Come tu vedi, queste sono notizie molto tecniche, noi diciamo invece molto semplicemente spesa, carrello della spesa vuoto, borsellino vuoto, fame. Mm. Beh, la cosa è molto più semplice, la gente capisce di più.
2: Brasile, l'onda nera di Bolsonaro, Lula tenta la rimonta impossibile. Tasse e prezzi, SOS famiglie, i dati dell'Istat, la pressione fiscale sale al 43,5%.
1: 43,5, cioè di tasse paghiamo noi.
2: Sì,
1: cioè
2: in media.
1: Quindi, se io quindi guadagno 50.000, quanto pago?
2: Paghi 20, 22.
1: Cioè la metà.
2: 21.
1: La metà.
2: Eh sì.
1: Fanno bene a fare l'evasione.
2: Non si dice,
1: sì, ma no, no. Scandaloso. C'è nessun paese che paga così? No, se mi
2: ci sono, ci sono paesi, no, che pagano di più, però sì, danno servizi. Contà, no.
1: La Thailandia,
2: in Nord Europa hanno pressioni fiscali alte, molto alte, come però, simili alle nostre, però ti danno
1: salari,
2: servizi di qualsiasi cosa. Salari
1: sono
2: salari, ma poi i servizi sono un'altra cosa.
1: Cioè, praticamente a metà, fammelo capire questa cosa.
2: Che cosa?
1: La casa?
2: Se prendi 100.000 euro paghi 43.000 euro e 500 euro di tasse.
1: Ma quasi la metà.
2: Perché
1: e perché vi devo dare questi soldi che sono miei?
2: Perché tu compri 4 milioni di medicine al giorno, anche se non ti servono. Questo è il problema. La colpa la tua.
1: Vai
2: a fare la mutua a prendere medicine che non ti servono e quindi
1: servono,
2: ma che te serve?
1: Fate la prevenzione, tutto quello che il medico vi dice, fate. E non saltate. Prende la mattina, due, prendete allo stesso orario, mi raccomando. Ora con il manifesto c'è cioè, morto improvvisamente non è così, c'è qualcosa prima. Attenzione.
2: L'esecutivo cresce, il paese cresce nonostante la crisi, nessun decreto, da oggi accise più alte.
1: Cioè, quindi la mattina quando io prendo la medicina devo pensare che la tassa aumenta.
2: Che, sì, perché tu ti spia la spirinetta, fa niente. Tra l'altro stamattina c'è la notizia che i medici che si dimettono, quindi non che vanno in pensione, che si dimettono nel servizio pubblico, sono aumentati del 150% nel 2025.
1: Ma non
2: prendi
1: in me.
2: Anche per un orrore a Pinerolo, studente disabile ustionato al braccio da un compagno. Brutta cosa. Va bene, andiamo avanti. La Stampa, l'abbiamo detto, uno dei tre ci tocca, che sì. Non parlerà credo del caro vita, immagino, infatti no, nessuno di loro parla della pressione fiscale.
1: No.
2: Quale vuoi leggere?
1: Divertiamoci col tempo, dai.
2: Lo sfratto di Pedro, ricordiamo che Capezzone si faceva le canne con pannella, e cade Sanchez, modello e icona della sinistra italiana, elezioni il 29 novembre, fatale l'assalto alla proprietà privata, ma lui punta sulle piazze pro esproprio.
1: Poi c'è si inventa un dialogo tra la Schlein e Conte.
2: Osho, la prima intervista che ho fatto per Radio G.
1: Tocca.
2: Sceglie se un altro modello, perché Sanchez è, così lo famo fuori subito, dice Conte.
1: Fa ridere?
2: No. E trema anche l'altro mito, Lula. Primo turno amaro per i compagni, e Bolsonaro è avanti.
1: Capezzone, proprio serissimo.
2: Pericolo caduta idoli, feticci a terra. Questo è l'editoriale.
1: L'editoriale
2: Capezzone. Andiamo avanti.
1: Mi capire perché la gente non compra.
2: Però in effetti potrei stabilire gli editoriali questo punto, no, onestamente. Allora, lo sport.
1: La gioia è doppia, festa Italia.
2: Vince Mancini 3-1, stravince Baldini 6-2, raggiunto i due obiettivi.
1: Bologna gode con Calafiori e Pio
2: Ndur under 21 segna da 65 metri.
1: Eravate già 5 metri, era 70.
2: Questa era secondo un po' troppo, 70.
1: Conte fa sognare i tifosi della Juve, perché mo c'hanno quell'altro allenatore, ma la gente pensa sempre a Conte e lui l'ha fatto capire una specie di apertura.
2: Perché lui ha detto: voglio allenare un club che ha perso di vista la propria storia.
1: È chiaro che
2: tutti
1: la
2: hanno
1: Juve,
2: pensato
1: no?
2: Alla Juventus.
1: Tutti hanno pensato bene, e quindi sta nervoso Spalletti.
2: Lo so, cosa succede? Vabbè. Allora.
1: Facciamo
2: più un po'. Avviso di sfratto al clan di Lauro, gli attacchi partiti dalle palazzine delle case celesti a pochi metri da cupa dell'arco. Quindi...
1: San Nazzaro, tutto fermo 8 mesi dopo il rogo, gli annunci dei politici, poi è calato
2: il silenzio.
1: operaio morto in 3 sotto inchiesta.
2: Nella vicenda dell'operaio caduto da un tetto, hanno ritrovato il tetto dove è caduto perché era stato abbandonato per strada.
1: Muore dopo un trapianto al cuore, aperto un'indagine. Rissa al Maximal, 9 arresti. E mo' questi vogliono dire un altro. Napoli.
2: No, vabbè, soldi all'America Scap. No,
1: è l'unico.
2: Quindi Giuliano. Casacelle, ancora fumo e paura, esplode la rivolta degli studenti.
1: Marano, assalto notturno allo Special Phone, banditi messi in fuga dall'allarme.
2: Acerre, nuova sede del Munari, via libera dell'assise alla variante urbanistica.
1: Poi a Gragnano, fratelli nei guai per droga, ventenne in manette, denunciato un minore. Torre del Greco, picchia la compagna incinta davanti al figlio di 3 anni, preso un 27enne, e infine
2: Torre Annunziata, perde la vita nel rogo della sua abitazione, vani i soccorsi.
1: Però bisogna dire che a livello di cronaca sono imbattibili per tutto quello che succede bravo. In prima pagina.
2: Allora,
1: tutta allegria a leggere quelle cose.
2: Va bene, facciamo anche il secondo blocco.
1: No, prima del secondo blocco dobbiamo far ascoltare l'intervista sul sottopasso.
2: Tanto buongiorno ad Anna Maria Ruggeri, il micro se l'ho fatto, lo rifacciamo.
1: Meglio 2 che 0,
2: è vero. Allora,
1: facciamo. Ciao, salutiamo.
2: Abbiamo detto ancora
1: il stradale di ieri con la macchina tutta rotta, che era panna.
2: Preso il palo, sì. Il trasferto dell'Ancona sarà vietato ai tifosi, abbiamo detto.
1: I tifosi dell'Ancona, quindi domani saremo tutti soli allo stadio, solo noi. Solo noi.
2: Vabbè, hanno trovato un paio di occhiali a Piazza del Mare, poi ancora non la inaugurano.
1: La cosa di chi è? Di Sumba, non è stata mai inaugurata. L'unica cosa di Genova non inaugurata.
2: Andiamo
1: in attesa della Caserma. Mentre questa era una bellissima trasmissione di sera con grande successo, come sempre
2: trovate su Facebook, potete vedere
1: Ferdinando Ruffini, la star della serata, insieme a Bernardo D'Antonio, a Federico
2: Vabbè, Donato, non mi sminuire gli altri, però voglio dire
1: insieme a e Roberto, vabbè, la storia calcistica, sì, tutti sì. L'hanno definito mito, Roberto Marconi. Allora ci siamo avvicinati qua, siamo nel sottopasso ferroviario, quello che collega la stazione con via Bolzano, quindi la prima strada verso il mare. Siamo al completamento del sottopasso ferroviario che mette in comunicazione la piazza principale della stazione con la zona mare attraverso via Bolzano, e questa mattina con noi a parlarci di questo completamento dell'opera c'è Pierluca Dello Russo della direzione stazione delle ferrovie. Buongiorno.
9: Buongiorno.
1: Allora, noi eravamo stati già qua, però abbiamo visto che ci sono molti miglioramenti e l'ascensore che ha ripreso, che funziona adesso veramente.
9: Sì, il lavoro è completato, come avevamo detto l'ultima volta, è stata caratterizzata la pezzerina che abbiamo riaperto al pubblico in anticipo per consentire il passaggio e sollevare da qualche disagio. Oggi il sottopasso è completato, caratterizzato, quindi ha un aspetto anche più gradevole, e soprattutto è stata attivata l'ascensore che consente di superare il dislivello che prima rendeva il sottopasso non percorribile per persone con ridotta mobilità.
1: Vediamo un po' altre caratteristiche di questo sottopasso.
9: Beh, il sottopasso è...
1: Lei prima parlava, sì, delle luci.
9: Sì, il sottopasso ha un nuovo sistema di illuminazione a LED sia sulle pareti che sul soffitto della copertura. Soprattutto ha un sistema di gestione delle acque piovane, per cui i problemi di allagamento che si avevano prima sono stati superati.
1: Anche perché l'acqua non dovrebbe entrare da nessuna parte.
9: Da nessuna parte.
1: La copertura entrava dal tetto direttamente.
9: La copertura quindi è funzionante, entrava dal tetto, entrava anche dagli altri binari. Oggi è stata realizzata una rete di raccolta e di smaltimento, per cui questo problema è superato. E poi soprattutto, dicevo prima, questo sottopasso aveva un problema di dislivelli difficilmente superabile con un'unica rampa, perché ci sono delle opere idrauliche al di sotto del sottopasso, e quindi si è pensato di realizzare una prima rampa in piano, dei gradini e un ascensore per superare il dislivello.
1: Per persone con disabilità, quindi sì, praticamente è aperto a tutti.
9: Aperto a tutti.
1: Dunque sì. E questo è il sottopasso. Noi sì. Lei sa che siamo molto interessati, perché ne abbiamo parlato già altre volte, del famoso ascensore del secondo e terzo binario. Come siamo messi lì?
9: Sì, quell'intervento non è curato direttamente dalla nostra direzione, però è un intervento che sta andando avanti con qualche difficoltà, perché come dicevamo l'altra volta sono lavori che vanno fatti con interruzione dell'esercizio, essendo proprio un'isola al centro dei binari 2 e 3, che sono i binari di corsa dell'Adriatica. Però i lavori stanno andando avanti, la parte strutturale dovrebbe finire entro l'anno, dopodiché si procederà con l'installazione e l'attivazione dell'ascensore.
1: Ci ha dato una data?
9: Una data...
1: Si mette largo, così. Cioè, quindi all'incirca...
9: Quindi diciamo che nel primo trimestre del 2027...
1: Primo trimestre, come una volta sì. Il trimestre c'erano. Primo trimestre del sì. 2027, si potrà andare lì e là evitare anche disagi. Persone che devono salire con le valigie, anche anziani, insomma, una stazione moderna, questo deve ovviamente eliminarlo. E poi che cosa abbiamo? Qualche altra sorpresa?
9: Oppure beh, poi la
1: stazione, ecco, questa poi, è la
9: sì,
1: sua?
9: Sì, poi la stazione, partiranno i lavori entro la fine dell'anno, si presume, e per cui dovremmo iniziare a cantierizzare sia il fabbricato viaggiatori che le aree esterne. Partirà un'interlocuzione col comune per trovare le modalità per arrecare meno disagi possibili all'utenza, alle imprese esercenti il trasporto pubblico locale, e quindi entro la fine dell'anno dovremmo avere il cantiere al fabbricato viaggiatori e alle aree esterne installato.
1: Quindi pensate di intervenire anche sul piazzale?
9: Sì, anche sulle aree esterne, concordando con il comune, sì.
1: Perché non è molto, insomma, dal punto di vista pratico non lo è molto, per i pullman, i tanti, le macchine.
9: Troveremo, come abbiamo fatto in altre località, troveremo insomma la soluzione meno impattante.
1: Bene, questo è un nuovo aggiornamento sulla situazione dei lavori che noi concluderemo alla grande nel...
9: Beh, il fabbricato molto probabilmente arriveremo al 2028 tutto completato.
1: Il tempo di vivere, mi raccomando,
9: sì, perché
1: abbiamo un po' d'età e quindi vogliamo vedere.
9: La vogliamo innamorare.
1: Tenuto conto, dottor De Rico, no Paolo, che noi siamo nati qui di fronte alla stazione, quindi abbiamo visto tutto la genesi certo. di questa certo. zona.
9: Però diciamo che i nostri interventi a oggi stanno anche riqualificando i quartieri. Penso a Teramo, dove la nuova stazione e la nuova piazza hanno riqualificato un'intera area della città, ci auguriamo che anche a Giulianova si possa avere questo effetto, diciamo, benefico non solo per la parte trasportistica ma anche per la parte, diciamo, urbana.
1: Grazie, buon lavoro.
9: Grazie a lei.
1: E allora, entro la fine dell'anno sarà ciao Francesco, ciao. Entro la fine dell'anno sarà attivato il cantiere per rifare la stazione, cioè soprattutto nella parte esterna, ma noi ci auguriamo anche di dare una sistemata al piazzale della stazione, perché così è soltanto stato fatto male, una perdita di spazi veramente importante, va rivisto con le pensiline, tra l'altro tutte sfondate, insomma, un abbandono, e questo se si può fare anche questo. Mentre invece l'ascensore, quello molto atteso, cioè il secondo e il terzo binario, dovrebbe essere ultimato entro, lo ha detto, entro i primi tre mesi del nuovo anno. Quindi le due cose principali sono queste, oltre appunto per passare. Siccome c'era una domanda, ma l'abbiamo detto con molta chiarezza, ma c'è la videosorveglianza? Sì, ci sono telecamere importanti che non si vedono, ma sono molto sensibili, riprendono tutto quello che succede, quindi è anche questo un modo, perché veniva brutalizzato, vandalizzato il sottopasso in precedenza, di scoraggiare chi fa queste cose, perché le telecamere li riprendono, ce l'hanno spiegato, senza pietà, quindi è meglio che vi andate a sfogare in maniera diversa e non ad andare a imbrattare, va bene, i muri del sottopasso ferroviario. Qua che succede? Qua dove andiamo? Ma noi...
10: Che vuoi fare? Dobbiamo fare l'almanacco?
1: Sì. Dobbiamo fare alcuni stati.
10: Ah, chiuso tutto tu, hai chiuso. Bravo, l'hai detto, grazie, perché io la mattina apro tutto.
1: Ecco qua, è stato tutto rimesso, immediato.
11: Formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane. Il valore della terra ogni giorno.

0: La New Star Group è sempre all'avanguardia nel campo della stampa digitale e della pubblicità stradale. New Star Group, stampa e pubblicità, costruttori di immagine. newstargroup.it.
1: Salutare Michela e Davide Ciprietti che oggi festeggiano 30 anni di matrimonio.
2: Auguri,
1: tantissimi auguri,
2: auguri
1: da Radio G a Davide e Michela Ciprietti.
2: Allora,
1: buongiorno, tocca a me. Oh, Eugenio Finardi purtroppo va a Ballando con le Stelle, è una scelta che desta grandissime perplessità. L'annuncio l'annuncio della partecipazione di Finardi a Ballando con le Stelle, Finardi rappresenta da decenni una delle voci più originali della canzone d'autore, cantautore. La sua carriera è stata caratterizzata da ricerca, sperimentazione, impegno culturale e una forte identità artistica. Quindi l'opposto di chi va là. Proprio per questo, vedere un artista con un simile percorso cimentarsi in un talent show basato prevalentemente sull'intrattenimento, di genere che non sa ballare per niente, tra l'altro, può apparire come una scelta poco coerente con l'immagine che ha costruito nel corso degli anni. Naturalmente ogni artista è libero di mettersi in gioco come preferisce e di cercare nuove esperienze. Tuttavia c'è chi teme che programmi di questo tipo finiscano per spostare l'attenzione dalla musica e dai contenuti verso la semplice posizione mediatica. Il rischio è che il pubblico parli più delle esibizioni in pista che delle canzoni che hanno reso Finardi uno dei protagonisti della musica italiana dagli anni a fine degli anni 70. Molti estimatori avrebbero probabilmente preferito vederlo impegnato in nuovi progetti musicali. Però, al di là dei risultati che otterrà nel programma, resta la sensazione che alcuni artisti appartengono a un mondo in cui la forza delle idee e della musica dovrebbe essere sempre avere la precedenza, no? Rispetto allo spettacolo televisivo. Questa è naturalmente un'opinione personale, ma anche la condividiamo, eh? La condividiamo, carissimo. E non mette in discussione il valore umano e artistico di Finardi, che resta una figura importante della musica italiana. Ma qua sappiamo com'è. C'è il proverbio, quando il mondo non mi vuole più, mi ritiro col buon Gesù, perché evidentemente non sta andando bene con le canzoni, non c'è più la vena, si è esaurita.
2: Giornate mondiali, oggi è la giornata mondiale della paralisi cerebrale promossa a livello internazionale. La ricorrenza richiama l'attenzione sui diritti, l'inclusione sociale. Scusa? E la qualità della vita delle persone affette da paralisi cerebrale. Dal 4 al 10 ottobre, settimana mondiale dello spazio, e dal 30 settembre al 6 ottobre, quindi finisce oggi, si svolge la campagna Nastro Rosa AIC Lilith, settimana dedicata alla prevenzione e alla diagnosi precoce del tumore al seno. Al Malacco nei dettagli, le 7.45, la temperatura 19,2 gradi, il clima temperato piacevole, l'umidità 83%, il vento a 5 orari. La massima di oggi sarà 21, la qualità dell'aria è peggiorata, l'indice è 62, è considerata moderata. Sole sotto alle 7.06, tramonto alle 18.39, culmine alle 12.52, durata del giorno 11 ore 33 minuti. La luna è sorta alle 2.07, tramonta alle 16.40, calante, visibile al 32%. Nati oggi
1: George Washington.
2: 6 ottobre 1846, George Westinghouse Jr.
1: La corrente alternata e freno pneumatico.
2: Ecco, 120 anni fa, nel 1906, Janet Gaynor, attrice, prima vincitrice del premio Oscar con Settimo Cielo, L'angelo della strada e Aurora nel 1929.
1: Di chi di cielo, eh?
2: 75 anni fa, nel 1951, nasceva Kevin Cronin, cantante dei Rayo Speedwagon. Poi ascolteremo Keep on Loving You.
1: Sì, come no.
2: Infatti nella storia, 6 ottobre 1956, 70 anni fa, viene annunciata la sperimentazione su larga scala
1: del nuovo vaccino contro la poliomielite, grande, ideato 2 anni prima dal dottor Alberto Sabin. A differenza di quello sviluppato da Jonas Salk, il preparato si è registrato per via orale, spesso su una bolletta di zucchero, e agisce nell'intestino dove blocca il virus prima che possa raggiungere il flusso sanguigno. La sua diffusione contribuisce in modo decisivo alla lotta contro una delle malattie più temute. Io ritengo che questa gente per obbligo dovrebbe avere una via in tutte le città del mondo intitolata a lui, che ha sconfitto questo male.
2: 6 ottobre 1976, 50 anni fa, in Cina viene arrestata la cosiddetta Banda dei Quattro, il gruppo dirigente legato alla vedova di Mao Zedong, Jiang Qing. Le autorità la accusano di aver tentato di impadronirsi del potere dopo la morte di Mao. Basta. L'evento segna la fine della rivoluzione culturale e apre una nuova fase della storia della Cina.
1: Quando sarei...
2: E basta. E su, che King, si legge.
1: è la sottofondo,
2: ma non mi dà fastidio. 6 ottobre, c'è un orecchio solo, sai, 6 ottobre 1981, 45 anni fa, al Cairo, il presidente egiziano Anwar al-Sadat viene assassinato mentre assiste a una parata militare per celebrare la guerra del Kippur.
1: Vedi che si può fare, non sta svolendo.
2: Il terrorismo. A colpirlo è un comando di estremisti islamici guidato dal sottotenente Khalid al-Islambouli, appartenente al gruppo al-Jihad. Subito dopo l'attentato, il militare rivendica l'azione gridando: io sono Khalid al-Islambouli, ho ucciso il faraone e non ho paura della morte. Sadat scuote il Medio Oriente e apre una delicata fase politica in Egitto.
1: Lo uccidono?
2: Chi è? Sadat?
1: Quello.
2: Per immagino di sì, stavo là. 25 anni fa, nel 2001, una rete di Alessandro Del Piero regala all'Italia la vittoria per 1-0 sull'Ungheria, la qualificazione matematica ai mondiali di Corea del Sud e Giappone del 2002. Gli azzurri, guidati da Giovanni Trapattoni, conquistano così il primo posto nel girone eliminatorio e staccano il biglietto per la fase finale della competizione ridata.
1: Poi sappiamo come andare.
2: L'arbitro, quello
1: Moreno.
2: Moreno,
1: che nulla a che fare con l'ottimo qua.
2: Poteva tranquillamente seriamente fare la fine dello stesso al-Islambouli.
1: Sì, ma la cosa è voluta.
2: Quasi famosa.
1: Un giorno l'energia elettrica sarà disponibile per tutti, avremo reso un grande servizio all'umanità.
2: La frase
1: ce l'abbiamo?
2: Ma ce l'abbiamo
1: fatto. Appunto, quindi...
2: l'ha reso.
1: Lui diceva non ce lo vuole.
2: La frase è di George Westinghouse Jr., nato il 6 ottobre 1846, morto il 12 marzo 1914.
1: È stato
2: un prolifico inventore, ingegnere e imprenditore industriale americano, noto soprattutto per la creazione del freno d'aria ferroviario.
1: Come lo fa fermare il freno?
2: Per quello che fischia.
1: Quando le aggancia, non mette soltanto i ganci così, ma attacca anche il... Dillo, spiega.
2: Il tubo pneumatico. E per essere stato un pioniere nello sviluppo e nell'uso della distribuzione di energia elettrica a corrente alternata. Durante la sua carriera ottenne 360 brevetti per le sue invenzioni e fondò 61 aziende, molte delle quali esistono ancora oggi. Infatti la Westinghouse esiste ancora. Allora,
1: e soprattutto quello che lui si auspicava è accaduto.
2: È accaduto.
1: Che l'energia elettrica è disponibile per tutti.
2: E così ci potete sentire le nostre fesserie ovunque.
1: Se ti vuoi sovravalutare,
2: fesserie, ho detto, infatti.
1: Ma ovunque,
2: vabbè. Allora, su tutti i nostri canali, che vuoi?
1: È tutto bloccato. Ormuz si passa, non si passa. Suez, Panama.
2: Allora, chiudiamolo uno dei nostri canali,
1: salutiamo,
2: quello Facebook.
1: Vi salutiamo
2: tutti.
1: E quelli per radio, adesso che ci sono solo loro. Buona giornata a tutti, carissimi.
2: E adesso ascoltiamo Keep on Loving You di Kevin Cronin e di Rio Speedwagon.
3: Here's the problem, doctor. It's this new album. I wrote a song about a girl. I made her up. It was only a song, but I can't get her out of my mind. And every time I think of her, I picture her with the other guys, never with me. She's driving me nuts, but she's so beautiful.

0: E questo era Rio Speedwagon, i Rio Speedwagon con Keep on Loving You. Ecco, questa chiudiamo il Radio G Notizie di oggi. Vi auguriamo un buon martedì, noi ci risentiamo domattina su tutti i soliti canali.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.
2: G Revolution, nuove collezioni uomo donna autunno inverno. Per l'abbigliamento, Liu Zhou, Relish, No Secrets Milano, Gael, Akep, Tensione In, Contatto, Sans, Auder, Aleidox, Amakio, Marcello Burlon, Barrow, Dolly Noir. Calzature Paciotti for Us, Liu Zhou, Zhou Piu, No Name, Woolrich, Harmon de Blaine, Parodi, Andrea Pinto, Pitas e Stockton. Borse e accessori Liu Zhou, Ermanno Cervino, My Best Bag, Via Mail Bag, Gael. Cappelli Goring Bro e Palm Angel. Orologi e gioielli di Guess, Tommy Hilfiger, Stroili, Boss, Timex e Luca Barra. G Revolution, Via Nazariosauro 124, Giulianova. Social G Revolution Store. G Revolution, la rivoluzione è sempre di moda. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa, la cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento.

Buongiorno amici e buon musicante, pronti ad un'ora di musica insieme a noi? Io spero di sì, io sono prontissima a farvi rivivere anche tanti ricordi. Il primo legato al trillo della nostra radio sveglia. E vediamo dove ci porta. In questi giorni è uscito il secondo capitolo della leggendaria storia degli 883, nord, sud, ovest, est, e noi proprio quel pezzo.

Saif, una vera e propria rivelazione dal Sanremo della passata stagione. Buona domenica è stato il pezzo che ci ha accompagnato per tutta l'estate. Tra questi c'è un altro pezzo che proprio ci racconta dei paesi del sud. D'altronde coloro che l'hanno cantato sono tutte artiste del sud, tra cui Capeggia, Serena Brancale, Al mio paese.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: di Ubaldo e Forlini dal 1965.
1: Continua la super rottamazione Opel. A ottobre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.802 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 8,25 TAI 12,12, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 ottobre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.450 euro.
2: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
3: Niente panico, da Globo sono arrivate le nuove collezioni Bimby.
4: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, Kappa Rifle.
3: Cambio armadio? Fatto. A prezzi leggeri.
5: Globo, calzature, abbigliamento e accessori Bimby al miglior prezzo.
6: Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
0: La farmacia Barere Strobbe offre ai propri clienti una varietà di prodotti e servizi. Ci trovate al lavoro da lunedì al sabato, con orario continuato dalle 8 alle 20. Ecco alcuni dei nostri servizi per la salute e la prevenzione: elettrocardiogramma, holter pressorio e holter cardiaco, consulenze personalizzate di fitoterapia ed omeopatia, dermocosmesi personalizzata ed ogni settimana giornate dedicate al benessere con tante originali novità e promozioni speciali per i nostri clienti. Farmacia Barere Strobbe, la trovi a Giulianova, in via Galileo Galilei 379/A. Ampio parcheggio, aperti da lunedì al sabato con orario continuato dalle 8 alle 20. Telefono 085 46 82 819. Seguici su Facebook per scoprire la vasta scelta di prodotti e servizi. G-Revolution, nuove collezioni uomo-donna autunno-inverno. Per l'abbigliamento, Liu Jo, Relish, No Secrets Milano, Gaelle, Akep, Tensione In, Contatto, Sans, Auder, Alley Docks, Amakio, Marcello Burlon, Barrow, Dolly Noir. Calzature Paciotti for Us, Liu Jo, Joe Pew, No Name, Woolrich, Harmon de Blaine, Parodi, Andrea Pinto, Peters e Stockton. Borse e accessori Liu Jo, Ermanno Cervino, My Best Bag, Via Mail Bag, Gael. Cappelli Gorin Bro e Palm Angel. Orologi e gioielli di Guess, Tommy Hilfiger, Stroili, Boss, Timex e Luca Barra. G-Revolution, via Nazario Sauro 124, Giulianova. Social G-Revolution Store. G-Revolution, la rivoluzione è sempre di moda.
7: Creatività, una realtà sempre al passo con lo stile e con la moda. Conoscenza del capello, professionalità, lavoro con i migliori partner commerciali. Official Store Nasher Gun e linea uomo Lavish Care. Tagli e colori personalizzati con più di 25 anni di esperienza. Ricerche, idee, innovazione, tecniche e prodotti di ultima generazione. Continuo aggiornamento con master nazionali e internazionali. Tagli moda scolpiti per esaltare il viso. Acconciature per i vostri giorni più belli. Studio, accoglienza, bellezza, qualità, ed una passione che non si esaurisce mai. Hai più di 20 fantastici motivi per scegliere Air Morens parrucchieri. Air Morens parrucchieri uomo donna. Ci trovi sulla nazionale per Teramo a Colleranesco 167 A/B. Per info e appuntamenti 085 800 3152 oppure cellulare 346 9714 409. Per scoprire la nostra creatività visita la pagina Facebook e il profilo Instagram Air Morens.
8: Formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane. Il valore della terra ogni giorno.

Sono arrivate due gustose novità a Giulianova e preparati, perché una arriva direttamente dall'Amazzonia e l'altra dal Giappone. La prima è l'Açaí, una cremosa e irresistibile bowl dal colore viola, con frutta e granola, fresca, golosa, super colorata. L'altra è il matcha, il famoso tè verde giapponese, dal gusto intenso e raffinato, perfetto per una pausa diversa dal solito. E in versione matcha latte, cremoso, particolare e decisamente instagrammabile. Quindi, açaí o matcha? Ma perché scegliere? Provali entrambi, li trovi da Soul Giulianova, in via Genova 48. Seguici sui social, soul.giulianova. Soul Giulianova, due novità, un nuovo modo di gustare il tuo momento di relax.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

That's Why I Love You, un bellissimo pezzo di Victoria Monet con Bruno Mars, bello bello e intenso. Chiudiamo il nostro appuntamento con un altro pezzo, ma di musica italiana, ma è Fabri Fibra e la loro Antidroga. Grazie a tutti e buona giornata.

0: Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre a servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696.
1: A tutti buonasera, eccolo qua un nuovo appuntamento con Di Sera, dove ripetiamo che è Di Sera, essendo di genitivo Di Sera, no, ma Di come Domodossola, di serie D e la I piccola che ci sta. Buonasera subito agli ospiti, l'avvocato Berardo Raddogno che è ovviamente è l'ospite fisso, viene a trovarci per la prima volta, lo ringraziamo, Ferdinando Ruffini, di cui non dobbiamo aggiungere che cos'era che ha fatto, che non ha fatto, parla il suo nome già di per sé. Poi buonasera a Roberto Marconi, che è la prima volta che ci viene a trovare, tifosissimo del Giulianova da sempre. E poi c'è Taralli c'è perché l'abbiamo invitato, perché il ragazzo era venuto qua quando le cose andavano male, adesso vanno bene, noi ci auguriamo che sia ancora così, e l'abbiamo invitato. Buonasera dunque, buonasera anche a un dirigente, quella è la trasmissione dei tifosi, ma c'è un dirigente che dirige la società anche, e buonasera. Allora, subito il punto, tutti alla partita eravate?
2: Ieri. Ieri. Io no.
1: Ah no, hai saputo, sì, hai visto, vabbè. Allora, Berardo, facciamo il punto allora della situazione e poi entriamo nella... Ricordiamo che tutti potete intervenire attraverso Facebook. Prego. Facciamo il punto e parla forte perché sì, sei bravo ma silenzioso.
2: Ieri abbiamo fatto un primo tempo molto bello, bellissimo, in cui la squadra, giocando a ritmi alti e anche verticalizzando molto il gioco, ha aggredito la Sant'Egidiese, che è venuta, sì, dicono che non era in partita, ma insomma è venuta anche con due attaccanti, con uno schieramento secondo me anche estremamente spregiudicato, e quindi abbiamo fatto carne da macello, diciamo, della Sant'Egidiese. Quello che balza agli occhi è che questa squadra oggi comincia a giocare altri ritmi che forse non sono nemmeno consoni per la categoria, e quindi ha messo in difficoltà l'Atletico Ascoli, che è anche una delle migliori squadre, e anche la Sant'Egidiese, che non ci dimentichiamo aveva 8 punti, quindi stava in un centro classifico. Domenica prossima verrà forse comincia a venire un primo test importante, perché l'Ancona è sicuramente una delle squadre più accreditate del girone, e quindi vedremo questa, secondo me, la squadra a che punto è arrivata dopo queste due grosse prove. Una cosa va detta, cioè dobbiamo seguitare a giocare con questa spensieratezza con cui abbiamo avuto, bisogna mettere assolutamente pressione alla squadra, ma bisogna divertirsi, e sinceramente il pubblico, da cui sono anche io presente, adesso si diverte a vedere la partita del Giulianova, quello che insomma si voleva, una squadra qualitativa. Come ho sentito anche l'allenatore nelle interviste, ha detto seguiteremo, ci dovremo,
1: ha detto dobbiamo giocare sempre all'attacco, non so se è possibile, però
2: ma non sfonda una porta aperta, perché per il Giulianova, il pubblico del Fadini, è una cosa piacevole, quello che dà anche molto entusiasmo, questa aggressività che riesce ad avere la squadra, che anche carica pure il pubblico, e quindi è sinceramente molto piacevole. Non è un gioco stucchevole, ma è anche frutto di molte verticalizzazioni che con i giocatori che abbiamo noi, soprattutto le ali, da piacere, bisogna soprattutto allungare la tenuta della squadra, che poi il secondo tempo è vero anche il risultato si può dire che era quasi assicurato, perché 3-0, insomma, è evidente che cerchi di gestire la partita, però come ha detto l'allenatore dobbiamo riuscire ad avere
1: lui
2: una maggiore
1: dignità. Ha detto però pure che abbiamo avuto 5 palle gol.
2: Come no, una maggiore tenuta. Sono curioso di vedere una squia, perché sono convinto che l'Ancona, conoscendo l'allenatore, non verrà presuntuosa Giulianova, ma sicuramente si metterà dietro. Quindi per la prima volta che né l'Atletico Ascoli né la Sant'Egidiese hanno fatto delle partite di attesa, sono venuti a giocarsi, sì. Quindi noi abbiamo potuto giocare nel miglior modo possibile, cioè avendo degli spazi. Stavolta l'Anconitana, io sono convinto che si chiude, e quindi vedremo come reagisce
1: a Genova e Maurizio.
2: Esatto, come agisce.
1: Allora, Roberto, da Pergolizzi a Belzotti in poco tempo, questa rivoluzione come può essere così?
3: Vabbè, adesso
1: possibile?
3: Fare un paragone adesso, diciamo che è quasi assurdo, insomma, diciamo che 10-0, però come diceva l'altro, bisogna aspettare un pochino, perché adesso non è che di colpo siamo diventati fenomeni, prima eravamo brocchi. La squadra gioca diversamente, stiamo 20 metri più avanti, attacchiamo, è bella a vedersi, insomma è piacevole, come diceva Bellardo, per il pubblico di Fadini
1: è il massimo, bisogna giocare così.
3: Così per noi. Prima, allora, adesso che verrà l'Ancona, giocherà come giocavamo prima noi, meno male, no? Si difenderà, però è una squadra aggressiva che poi magari ti riparte, no? E quindi bisogna vedere come reagiamo con questi tipi di squadra. Però la strada è quella giusta, dai. L'allenatore è bravo, mi piace, è giovane, però parte da un modo, e poi è preparato ed è molto ambizioso, perché questo secondo me è uno che insomma vuole sfondare, secondo me c'ha tutte le carte in regola, insomma. Quindi
1: io vorrei pregare di non fare mettere cose anonime, perché si capisce, insomma, quindi si può evitare. Invece Vincenzo De Adduci, un saluto a tutti presenti, e fa piacere vedere sorridere dopo tempo immemore Taralli, il direttore Taralli, perché ridi? Non adesso, perché ti vede sorridere Vincenzo dopo tempo immemore. Vedi, dice alzare il volume, Alfonso Saccone, tutta roba tua, via.
4: Alfonso Saccone è sordo.
1: Chi è? Alfonso
4: è sordo.
1: Alfonso, avvicinati un po', però Bernardo parla un po' piano. Non hai visto la partita di ieri? Come hai visto?
4: Ho visto l'Atletico Ascoli.
1: Quindi avevi visto la prima partita, sì. Con Delzotti.
4: Sì.
1: Quindi prima niente per Golizzi, manco l'anno scorso?
4: No, ho visto la partita a Teramo.
1: Quindi l'ha visto più di una.
4: Sì, certo. Sì.
1: Oh, certo, manca la controprova, ma questa squadra a terra avrebbe avuto la stessa fine, avrebbe fatto così, attaccando con i problemi del Teramo, no. Allora, da quando manchi tu da noi? No, dalla radio, nelle cose giallorosse ufficiali.
4: Da un po' di tempo. Ma poi ho lui o Berardo che mi informa.
1: Allora sì, no, ti informa, credo, anche Pierangelo, no, Marco Guidobaldi, delle famose passeggiate mattutine che durano
4: da anni.
1: Sì.
4: Purtroppo.
1: Da anni, tutte le mattine?
4: Sì, sì, tutte le mattine.
1: Ma che vi raccontate?
4: Le stesse cose, come vecchi.
1: Perché tutte le mattine gli argomenti non è Milano, insomma, meno male, no?
3: C'è il mister Giorgino, no?
4: Come?
1: E ci vuole Giorgino, poi c'è il trio.
4: Senza di lui non si parla.
1: Ma anche col tempo?
4: Anche col tempo.
1: Ma chi è quello brutto con la camicia blu? Allora, siccome fa così, allora la prossima volta, mo lo diciamo ufficialmente, l'invitato è Vincenzo De Adduci, che fa lo spiritosino, e noi adesso lo invitiamo.
3: Non si può. Non ce l'aspettavamo, anzi.
1: Ho capito, ma non si può rifiutare, va bene? Allora, Pasquale Cicconi, che conoscete, racconta il tuo gol più famoso, vabbè. De Feudis, cross alla bandierina, tiro al volo di Ruffini, grande capitano Ruffini, eri capitano? Perfetto.
5: L'errore storico era che non era calcio d'angolo, ma era punizione dal limite dell'area, non era calcio d'angolo.
1: E come accade?
5: Non è stato meglio, volo,
3: meglio, ma dopo una.
5: Sì, il calcio vola, ma dopo una respinta. Dopo una respinta.
3: Ci vuole dall'82esimo.
1: Quindi in pratica abbiamo avuto qualcosa di meno il calcio d'angolo rispetto alla punizione dal limite. Però l'abbiamo sfruttata meglio.
3: No, non no,
5: per dire che forte. Tutti quanti ricordiamo quello che era uno schema classico, oh, cioè col tiro fuori da calcio d'angolo, ma lì fu simile.
3: Sì,
5: me lo ricordo lo schema.
1: Beh vabbè, comunque, ma non è solo quello, la storia di Ruffini nel Giuliano ce la vuoi raccontare in sintesi?
4: Ma io ci sono nato calcisticamente, dai Pulcini fino alla prima squadra. A 16 anni ho esordito.
1: In C.
4: C'era 16 Pereni, anni. Pereni, poi l'anno dopo vincemmo il campionato con Corelli, con tempi di Scibiglia.
1: Sì.
4: E poi sono ritornato dopo 12 anni fuori e abbiamo vinto l'altro campionato.
1: Scusa, se lo ricordano tutti, era punizione, non calcio d'angolo.
5: Poi stavamo commentando prima che una delle partite più importanti che io ho seguito è stata l'ultima partita di Ferdinando prima di tornare a Giulianova, cioè lo spareggio di Cremona, Padova, Cesena. Segnò Hubner per il Cesena e poi due terzini.
1: La carriera, continuando.
4: E niente, poi sono tornato, abbiamo vinto il campionato e poi
1: ecco, dopo l'anno di Corelli?
4: Tribuiani, Volpi, sempre Giulianova. E poi fui acquistato dalla Triestina.
1: Oh, ecco. In serie?
4: In serie C non volevo andare perché avevo richiesto di B, però
1: andai
4: lo stesso.
1: Come andò?
4: Il campionato.

0: la vogliamo raccontare? Sì, perché lo so, ma gol della vita del Betis, quello di cui stiamo parlando.
1: 82 fa gol Ruffini.
0: Giancarlo Gro.
1: Sta sempre vicino, stava vicino alla rete, sì. Era più giovane.
0: Sotto.
1: Esatto. Fa gol e lui sviene. Per la contentezza sviene. Tutti pensavano un malore, il cuore proprio era steso, arrivò i medici, tutti.
0: La Croce Rossa arrivò?
1: Sì, là cercavano di rianimarlo. C'era la buonanima di, non so se te lo ricordo, Arnolfo,
0: come no? Fosse,
1: che piangendo gli diceva: Giancarlo,
0: non morire.
1: Allora Giancarlo, così, 82esimo, passò qualche minuto, la partita ricominciava, lui stava sempre così. Mi ricordo l'arbitro Pirrone di Messina, diede 7 minuti di recupero. A un certo punto, a inizio il recupero, Giancarlo si quasi sveglia le cose. Giancarlo, alla settimana di recupero, perché mi sono sbagliato a fare? C'è una scena che è ridicata, tutti eravamo preoccupati che stava male, lui voleva
0: tornare in coma
1: perché non voleva soffrire, cioè questo fa fare il calcio più alto.
0: Ti ricordano l'azione, ma non ti ricordo se tu ti ricordi dove andò a finire il pallone col tiro, sotto la rete, dove...
2: Palo, vicino al palo.
0: Vicino al palo.
2: No, ma io facevo 5.
0: Quella sera ad Antonello Quirino, vicino al palo.
2: E Francesco mi dice, ma può essere che in Serie A, in Serie B non c'è una squadra che fa uno schema
1: sulle
2: palite, ma su quelle da noi.
0: L'avevate provato naturalmente.
2: Sì, settimanalmente, Zelinski.
0: E non ce ne fu altri di gol così?
2: 5 le feci quell'anno. Con lo stesso schema, con Deferus che crossava,
1: che tutti vanno dentro l'area e lasciano quello lì. No.
0: Vabbè, poi ho cominciato a fare il direttore sportivo?
2: Sì.
0: Dove? Qual è la prima città? La prima squadra?
2: San Benedetto, 2 anni, poi Pescara. Ho fatto osservatore per un paio d'anni.
0: Con chi? Presidente?
2: Cibiglia. Poi ho fatto 16 anni a Pescara, gli ultimi 7 da responsabile del settore giovanile, con prima De Cecco che mi prese e poi Sebastiano.
0: Poi a un certo punto sei tornato qua.
2: A un certo punto...
0: Ti hanno chiamato?
2: Anche l'anno prima mi avevano chiamato, ma non accettai.
0: Secondo anno sì.
2: Secondo anno accettai, facemmo secondo me bene in campionato, vincemmo tutte le partite, poi facemmo questa benedetta finale, la perdemmo secondo me anche per colpa nostra. E poi ci fu come si dice, io avevo 2 anni di contratto, rinunciai a gran parte del contratto e decisi di lasciare. Qui era giustamente il perché,
0: lo sappiamo
2: perché ti anticipo. Ecco, lasciai perché fu scelta insieme a me una figura, una persona con cui istintivamente non mi trovavo, decisi di.
0: Il bolognese. Che fuggì notte tempo.
2: E decisi di ovviamente.
0: Ce la ricordiamo.
2: Sì.
0: È andata.
2: Sì.
0: Allora, Federico sa farvi vedere bene da tutti ed è una risorsa preziosa anche per il futuro del Giulianova, quindi ti rivolgono.
2: Ah, grazie.
0: Lo sei? Federico, sì, poi per fare quello schema ci vuole uno con i piedi buoni. Per fortuna avevamo Ruffini.
2: No, avevamo De Feus, secondo me, che era bravissimo.
0: Te l'ho messo sul piede?
2: Aveva un bel piede.
3: Sì, che blocco la vita, vai.
2: Sì, ma lui era bravo.
0: Adesso che fai? Pensionato?
2: Faccio il pensionato, cammino.
0: Lo so.
2: Vedo 200 partite all'anno.
0: La domanda è: qualcuno ti ha richiamato?
2: Negli ultimi tempi no.
0: No, dopo che sei andato via da Giulianova?
2: No.
0: Nessuno?
2: No, prima ho avuto alcune richieste anche importanti, ma per tanti motivi non ho potuto. C'era mamma che non stava bene, quindi ho dovuto purtroppo non accettare alcune cose importanti. Però va bene così.
0: C'è una cosa su Sandro Federico, ma si può evitare. Sì. Però non è che sta là, non la leggo, ma sta là. Vabbè, tu conoscevi Sandro Federico?
2: Ci ho lavorato qualche mese.
0: Mi è andata bene.
2: Ma lui

0: Bolognese, guarda. Tu non devi stare sotto al bolognese. Così.
1: No, non c'era chiarezza.
0: Non c'era feeling o non c'era chiarezza nei rapporti?
1: No, da parte sua c'era, da parte sua c'era feeling, perché mi aveva chiamato 3-4 volte riempiendo di complimenti, però da parte mia non c'era feeling. Qualche anno di esperienza io ho deciso di farmi da parte, perché che poi alla fine è quello che io...
0: Senio, Fede, tu hai ricevuto qualche premio dalle varie società di Giulianova, dico? Qualche riconoscimento, una targa, una cosa?
1: Sì, più di una,
0: Ce l'hai?
1: Sì.
0: Quindi il tuo lavoro è stato riconosciuto?
1: Sì, più di una, assolutamente.
0: E ci parli un attimo di Giorgini come allenatore?
1: Francesco, secondo me, allora, io sostengo che ultimamente, quando andiamo a camminare, sostengo che in Italia uno dei più grandi problemi sono gli allenatori, perché non c'è un allenatore in Italia che gioca a calcio. Cioè, nessuno gioca bene, nessuno gioca in velocità e compagnia bella. E tante volte io, in maniera molto onesta, gli dico che lui e Ivo Iaconi, secondo me, potevano fare una carriera più importante. Io con Francesco ho fatto un anno bellissimo, mi sono divertito, abbiamo vinto il campionato, un allenatore molto moderno. E secondo me ha fatto meno di quello che poteva fare sul campo. Questo è il mio pensiero.
0: Diciamo che quando viene qua nella trasmissione del venerdì, parla di schemi, c'è cioè uno che si aggiorna.
1: È un amante di
0: schemi. Sì, gli schemi vuole.
1: I contromovimenti, gli schemi, tutte le mattine mi spiega. Parlate... mezzo alla strada, vedi, se tu vai avanti o indietro, non lo fa più nessuno.
2: Mi permetto di dire, quando hai sali di
0: categoria,
2: e se le categorie cominciano ad essere, non devi essere solo un allenatore, devi essere, tra virgolette, scusatemi, anche un politico, cioè devi avere la diplomazia, i giornalisti, il presidente, cioè entra in campo un
0: di
2: non
0: tutto.
2: È sufficiente solo il campo, perché poi vieni un po' travolto dagli eventi.
0: Quindi poteva fare di più.
2: Giorgini sul campo sì, però poi forse è un po' un difetto, mi uno passante, dei giugliesi, cioè sono molto bravi sul campo, quando poi devono fare qualcosa in più
0: oltre,
2: in altri campi.
0: Fuori confini.
3: Questo l'hai detto tu. No, è preparatissimo, è bravissimo. Però magari come dici tu non già Santi in paradiso, anche se
2: non è un discorso di Santi in paradiso, no, ci vuole. E Giampaolo ha allenato 15 anni la Serie A, non è quello. Io sono d'accordo, ho capito quello che dice lui, c'ha ragione. C'è l'allenatore sul campo e l'allenatore fuori dal campo. Oggigiorno conta più o meno. L'allenatore fuori dal campo conta più o meno come l'allenatore sul campo. Purtroppo devi sapere la stampa, l'opinione pubblica, eccetera. È un sistema che
1: Mourinho insegna,
2: ma anche ormai è sulla fase.
1: Vabbè, però è il top.
0: Bene, poi ci torniamo a Federico e poi parliamo a un altro Federico Taraldi, che ci deve dire, perché sappiamo che ci può essere qualche altro movimento inorganico del Giulianova, è così?
4: Abbiamo due esterni in prova, Mendoza, che si è allenato con noi già da una settimana, che ha avuto già alcune esperienze, un 2005, ha giocato anche in Serie C con l'Ecco, ha avuto anche esperienza in Serie D. È arrivato sabato Michael Roque, che è un esterno brasiliano, che sarà in prova anche con noi, verranno valutati, diciamo, dal tecnico. Poi prenderemo
0: il Kosovaro, me lo citi?
4: Il Kosovaro, Ingrid Plana.
0: Kosovaro, il Plana, che ha detto anche l'allenatore che gli piace, cioè questo può essere un motivo.
4: Sicuramente il Kosovaro è l'unico under, che è il
0: 2006.
4: Non ha avuto mai esperienza, diciamo, con le prime squadre, ha fatto la primavera 2.
0: E questo sarebbe il difetto, che è molto bravo, ma non ha avuto, con i grandi non ha giocato.
4: È una questione di età. È una prima punta, un giocatore strutturato che ha anche delle buone doti tecniche. Adesso lo sta valutando la nostra area tecnica.
0: Ha detto Del Zotti che abbiamo i migliori under del girone. Così?
4: I a partire, adesso voglio andare un po' controcorrente, anche per un po' mi devo togliere un sassolino col direttore, ma a partire dal portiere,
0: è il mio parere personale sui portieri, sono il portiere over, però bravo, però se questo è bravo, ieri mi pare che sia stato
4: un ottimo ragazzo soprattutto. Quindi,
2: ieri
0: mi ha sbagliato
2: niente. Quando non sbaglia va bene.
0: Su quel pallone è finito fuori.
4: La squadra è stata messa in campo nelle ultime due partite con 4 under, quindi sicuramente questo è, diciamo, la cartina tornasole del fatto che il parco under a disposizione dell'allenatore è sicuramente all'altezza, perché abbiamo giocato con 4 under. Chiaramente abbiamo avuto anche delle defezioni dal punto di vista fisico, ma in realtà, insomma, la scelta è dettata da quello che esprimono i giocatori sul campo, quindi possiamo dire che gli under sono all'altezza degli altri giocatori.
0: La volta scorsa l'avvocato Landoni aveva espresso la sua convinzione, che era stata poi pari messa qui su un post da un nostro ascoltatore: c'è la possibilità di prendere un terzino grande a sinistra. Ragazzi, ma confermi? Se avevi detto ciò,
2: Sì, perché secondo me l'allenatore, capito, vuole tenere il terzino under, perché con i due ragazzi che sono...
0: Sì, raga, ma giochiamo con 4 under,
2: durante la partita i ragazzi possono anche scendere di condizione, quarto dalla fine, quindi lui vorrebbe anche qualche cambio che sia all'altezza, e se cambia un under può anche cambiare con un over, ma li deve avere, quindi preferisce forse fare, no, avere qualche altro giocatore in qualche altro
0: secondo
4: io la vedo da una prospettiva diversa. Ferdinando è esordito, ovviamente ha fatto una grandissima carriera che io auguro a tutti i nostri,
0: a 16 anni
4: però ha esordito a 16 anni in Serie C, e per chi ha prospettive e desideri di fare il calciatore, giocare a 18 anni in Serie D è la normalità da questo punto di vista, quindi io non lo vedo un problema quello di avere in campo 4 under. Sarebbe un problema nel momento in cui non fossero all'altezza.
0: Se c'è uno in più,
1: 4, il problema è se sono bravi. Dal Cargiolo, l'esterno,
4: certo,
1: sì, sarà anche under, ma io ne farei giocare 6 di Arcangelo.
4: Sono perfettamente d'accordo.
0: Vedete, un errore del Pescara? Non tenerlo?
4: No, perché è un errore?
0: Beh.
4: Il giocatore
0: c'erano quelli più forti, non so, dei giovani under.
4: Ma mi permetto di dire assolutamente che
0: sì, permettiamoci.
4: Siamo stati bravi noi, è stato bravo il direttore sportivo a seguirlo per tutto l'anno, perché così ha fatto. È un giocatore che l'anno scorso ha fatto 30 presenze in primavera a Pescara, 10 gol, 6 o 7 assist, quindi era un giocatore che già aveva espresso, diciamo, le sue doti nel suo campionato. È un ragazzo serissimo, molto serio, e noi ci teniamo a preservarlo insieme agli altri under, ad Albagnale, a Cichi, a Giorgetti, in questo momento è infortunato, a tutti i tre portieri che abbiamo, sono del 2008 e 2009, ai tanti ragazzi di Giulianova che stanno giocando in prima squadra, a Cauteruccio che non ha avuto ancora...
0: Che succede? A proposito, uno dei primi acquisti, poi si è infortunato, ma...
4: Non ha avuto la possibilità di esprimersi perché è stato...
0: Ma è un terzino?
4: No, Cauteruccio è un braccetto e un difensore centrale. Un difensore centrale.
0: Vuole tagliare sul braccetto.
4: Ma quella è la definizione, che comunque potrebbe essere adattato anche a terzino, ma questo poi lo vedrà il mister a giudicare le caratteristiche del 2007.
0: Vabbè, comunque siamo sulla strada completamente diversa rispetto all'inizio, che era rispettamente diverso a quello che ci aspettavamo. Abbiamo fatto due ribaltoni: il primo, che non pensavamo di cominciare così male; il secondo, che siamo andati ben oltre dopo aver cambiato allenatore. Ma adesso tutti ci aspettiamo di continuare così. Qual è la difficoltà di questo momento? Lo chiedo a tutti, di poter continuare dopo due vittorie molto importanti contro squadre anche importanti.
4: La dico alla Giuliese citando qualche tifoso: ci vuole la calma, nel senso che adesso è chiaro che la partita di ieri, soprattutto nei 90 minuti, perché poi dopo la squadra ha dimostrato di riuscire a sostenere le 4 punte anche in una situazione, diciamo, difensiva, quindi si è mossa bene con un blocco unico, ha saputo soffrire, e direi che loro hanno cambiato anche modo di giocare, hanno buttato quella palla lunga lì in mezzo alla difesa, si è sorta qualche mischia, ma chiaro, anche dettati dalla forza della disperazione, loro hanno cercato in tutti i modi di rimettere diciamo in sesto la partita, denaturando anche quelle che sono, diciamo, le loro caratteristiche tecniche e tattiche. Quindi sono d'accordo con quello che ha detto il mister, la squadra si è espressa bene anche in questa versione differente. Quindi
0: sì, diciamo, ha saputo soffrire e ha creato 5 palle gol.
3: A me è piaciuto anche il secondo tempo, perché è vero, il gioco era al basso, quello che è, però ogni tanto la palla si butta, cioè, non è che mi piace per questo motivo.
4: Nonostante la discussione, il dibattito tra il modulo diciamo di gioco, perché 4-2-3-1, ma non si può dire, se no mister Giorgini si arrabbia, quindi 4-2-4, perché non giochiamo il trequartista. Quindi va, scherzi a parte, nonostante questo la squadra, cioè
2: stava in 30-40 metri,
4: la squadra si mostra come un blocco unico, quindi da questo punto di vista non è una squadra spregiudicata, è una squadra che ha forti, diciamo, propensioni offensive, che è diverso.
0: Di chi è cugino Cristian D'Ascenzo?
4: Ma mio cugino, perché Cristiano D'Ascenzo da tutti conosciuto come il biscotto. Io mi chiamo Taralli e quindi mio cugino.
0: Come parla bene mio cugino, magari ero io.
4: È una citazione.
0: È vero. Il nuovo allenatore ha già fatto un miracolo, ha creato allegria e fiducia nei giocatori, ora finalmente si vede una squadra, ma occhio agli infortuni e ai ricambi. Ci sono?
4: Certo, problema che
0: si poneva prima.
4: Adesso sono molti giocatori, sono in fase di recupero. Forgione ha
0: recuperato, si è mangiato un golletto, però insomma si dà, vabbè. È rientrato, ma soprattutto è arrivato in area, cosa che non aveva fatto fino a mai,
4: e invece
0: è il più offensivo di quelli che stavano in panchina.
4: Sì.
0: Sì.
4: Beh, no, c'era Mungà, invece è un ragazzo di grandi prospettive, che quando ha giocato con la Juniores ha fatto molto bene.
0: Ma Bergolizzi non l'ha convocato mai.
4: Non è vero, ha fatto una partita di campionato dove ha fatto 2 gol, e l'amichevole al Viola Park con la Fiorentina, dove ha fatto anche 2.
0: Perché voi ci avete molto puntato su Mungà, no? Sì.
4: Molto puntato, un giocatore, aggregato alla mia squadra, sul quale...
0: Faccio una domanda a grande Ferdinando, molto come grande vi risponde, anche se andiamo un po' indietro. Che ne pensi di aver visto le partite di Pergolizzi? Ferdinando l'ha fatta, però ti ha detto grande Ferdinando, che devi rispondere.
1: Io Pergolizzi non lo conosco, quindi non. Per quello che ho visto, secondo me Giulianova aveva bisogno di una svolta, perché si è creata una situazione in cui un cambio tecnico secondo me andava fatto. Penso che non sia l'ultimo arrivato per Golizzi, però non c'erano più le condizioni per la squadra. Secondo me, quel poco che ho visto, la squadra aveva bisogno proprio di una scossa. È arrivato un allenatore giovane, a me piace, dico la verità, non lo conosco, però a pelle mi piace. Non credo che abbia inventato chissà che, secondo me ha messo le persone giuste nei punti giusti del campo e ha creato una mentalità un pochino diversa. Giulianova mi sembrava una squadra troppo attendista, adesso gioca un calcio propositivo, un calcio di attacco, un calcio di equilibrio, e quindi secondo me
2: più verticale,
1: assolutamente, assolutamente più verticale. Quindi senza offendere nessuno, credo che sia stata fatta la scelta più giusta.
0: Io voglio sapere sempre, perché mi ha ravvegliato il tempo poco che ha avuto, perché a parte questa partita, ma anche le novità si sono viste con l'Atletico Ascoli, 4 giorni per cambiare tutto, ma è possibile?
1: Ma
0: qual è il segreto in questi casi?
1: Il segreto è che scatta, non è una cosa logica, scatta tra virgolette una scintilla. Io mi ricordo quando ero a San Benedetto, noi avevamo un allenatore che fu esonerato, eravamo penultimi, terzultimi. Nel giro di 4-5 giorni arrivò Mazzetti, allenatore, con il bastone, cioè non andava neanche in campo, un allenatore anziano,
0: non infortunato,
1: andava in panchina con il bastone.
0: Quindi per anzianità, non per infortuni.
1: No, per anzianità. Noi facemmo, giocavamo tra 4 scontri diretti, vincemmo tutti fuori casa. Cioè si creò nell'immediato una, un qualcosa di che non è razionale. E secondo me a Giulio Roma è successo questo, c'è una squadra come se fosse frenata, è arrivato un ragazzo giovane, penso che abbia grande entusiasmo,
0: 34 anni,
1: grande entusiasmo, ha messo le cose giuste al posto giusto senza inventarsi chissà che, e secondo me è stato
2: è preparato,
1: è così. Io non lo conosco, però certamente non mi sembra uno stupido, non mi sembra uno stupido,
4: io ho visto,
2: non vale cosa a caso,
1: esatto, quindi tanto di cappello alla società, e questo è il
4: 95% degli allenamenti, forse di più, degli allenamenti di Giulio Nova quest'anno, e devo dire che hai centrato, ma ovviamente non devo essere io a dirlo, in pieno quelle che sono, diciamo, tutte le dinamiche che sono accadute. Mister Perculizzi, una grandissima persona, invece non lo conosco personalmente e ovviamente non è l'ultimo arrivato, abbiamo avuto, ahimè, bisogno di questa svolta, è presto per dirlo in termini di risultati, ma siamo sicuramente certi di aver fatto la scelta giusta da questo punto di vista. Il mister è una persona molto ambiziosa, per nulla arrogante, perché poi delle volte l'ambizione può sfociare in questo, e quindi non è semplice farsi seguire da tutti essendo più giovani di alcuni giocatori, invece ha proprio l'approccio giusto, è un mister che lavora tantissimo sul campo, ha uno staff veramente all'altezza, fa sessioni video molto brevi ma tutti i giorni, è preparatissimo sulle squadre avversarie, cura in maniera maniacale i falli laterali, tutte le i calci d'angolo, le punizioni, sia in fase offensiva che difensiva, veramente utilizza tutti gli strumenti tecnologici a disposizione, e fortunatamente devo dire che la società li ha tutti, quindi ne ha messo a disposizione tutti gli strumenti di ultima generazione, ed è veramente una persona, un lavoratore, una persona ambiziosa ma soprattutto entusiasta del suo lavoro, ed è riuscito, diciamo, a trasportare tutti con questo suo entusiasmo, quindi siamo molto contenti. Poi, come dicevo prima, ci vuole la calma, adesso nessuno si aspetta che vinciamo tutte le partite.
0: Prego.
4: 3-0,
2: sì, non sarà così. Che è scattato, secondo me, per esempio, questo capita a me, io lo faccio su di me, cioè oggi è lunedì, io non vedo l'ora che arrivo domenica, perché mi lavorano la partita, cioè,
0: e infatti i commenti sono così, che a parte il risultato è stato un bel vedere, esatto, cioè, ci si diverte,
2: vorrei che fra tre giorni fosse domenica, perché mi vado a ridivertire, a uno che gli piace il calcio gli si va a divertire.
0: Ha scritto uno, ma se all'avvocato Berardo D'Antonio gli piace il caldo, come fatti a fare per l'Inter?
2: Adesso
0: finisco, no, bene. Esatto. Non c'è, me lo sono inventato.
4: Va sottolineato, però, altrimenti per rendere,
0: perché l'altra volta gliel'hanno fatta questa domanda.
4: Va sottolineato anche la reazione del gruppo, la reazione dei giocatori, della squadra, perché comunque la squadra si è dimostrata compatta, tutti i giocatori si sono dimostrati di essere dei grandi professionisti, quindi hanno capito, ognuno di loro si è assunto le responsabilità anche della situazione, quindi devo dire che la reazione è stata compatta del nuovo mister, ma anche della squadra, e devo dire che da questo punto di vista siamo soddisfatti del gruppo giocatori che abbiamo a disposizione.
2: Franci, che te ne è parso dell'arbitro?
0: Sarà brava, sarà molto brava.
2: Peccato, non può fare carriera.
0: Non può fare carriera.
2: È troppo piccolino.
0: Proprio piccolino. Infatti non l'ha fatto, sta al quinto sesto anno addirittura Serie D, quindi. Ha fatto fare internazionale delle donne, ha fatto fare, non potendo andare avanti perché così. Se vedi la Serie C, tutti alti, hai fatto caso, guarda le partite che si vedono a sera su Sky.
2: Anche nel
0: piano. Credo che non sia così, ma c'è qualcuno che taragli, qualcuno che pone questo problema, qualcuno remava contro Pergolizzi, no, assolutamente no.
3: Se cose non ci ho mai creduto.
0: Appunto, sono uscite anche queste voci. Quando si va male esce di tutto, eh?
4: No, purtroppo delle cose. Io credo che il mister Pergolizzi sia il dispiaciuto di tutti da questo punto di vista.
3: Io sono
4: certo.
3: Posso dire la mia? Secondo me, forse, allora, quando è stato riconfermato, io ero contento, ma per un motivo, perché pensavo che c'era una continuità.
0: La continuità, no? Ma sì.
3: Invece poi c'era la cagnata tutto praticamente, e quindi non c'aveva più senso. E poi i giocatori che abbiamo preso, secondo me, non so se erano proprio adatti, a cominciare dal portiere. C'è lui che gioca difesa a 3, sappiamo in fase difensiva diventa difesa a 5, no? Ti difendi, vendi sì, più dietro. Lui l'anno scorso, appena arrivò, il primo acquisto, un portiere over, vi ricordate, no?
0: Beh, sì.
3: non era chissà una cina, però prese l'opera, perché si arriva al portiere. Questo già a partire col 2008 è stata una scelta strana, secondo me.
4: La scelta
3: se l'ha fatta lui, non lo so.
4: La scelta del 2008 ovviamente è stata condivisa dall'area tecnica, quindi dal direttore sportivo
3: e dall'allenatore,
4: che hanno fatto un ottimo lavoro di simbiosi. Tant'è, ce l'avevamo detto quando i tempi non erano
0: gioiosi,
4: gioiosi, che comunque la squadra sicuramente era stata costruita con professionisti.
0: Quindi adesso c'è, i giocatori sono forti, perché anche lui, se non avesse avuto una squadra forte, difficilmente avrebbe potuto avere questi risultati, pur essendo molto bravo. Ma Martiniello, difendilo tu, ma Martiniello che continua a cercare la palla, forse vuole giocare sul sintetico. Edoardo Di Pasquale, lo difendi tu?
4: A parte Edoardo Di Pasquale, che ovviamente è libero della sua opinione, ma Martiniello.
0: Ti ha fatto un golletto preciso quando stai in aria.
4: Ha bisogno di difese, ha segnato 3 gol anche quest'anno in campionato, 4 se consideriamo il gol con l'Aquila. Quindi diciamo che una buona parte del bottino di gol del Giulianova
0: segnò lui con l'Atletico?
4: Giustamente.
0: Sì, a posto. Allora, poi finalmente è un piacere andare allo stadio. Vedete, si insiste sul fatto che ci si diverte oltre al risultato. Contro l'Ancona ci vorrà un forte tifo, oltre il solito, ma pare che era il massimo quasi ieri, per caricare i giocatori alla vittoria attaccando subito. Bisogna utilizzare tutti i 5 cambi a disposizione. Ne ha fatti 2, ieri ne ha fatti 3, l'altra volta ne ha fatti 2. Ne ha fatti. Non è facile.
3: Ma vedi, alla tua intervista ti ha detto una cosa non banale, dice. Poteva cambiare, invece ha continuato ancora con i 4 per incontrare questa mentalità.
0: Solo nel finale.
3: Io voglio vedere fuori casa, sono curioso sempre di vedere fuori casa se riusciamo.
2: Fuori casa gioca così,
3: però
0: l'ha detto che gioca così.
3: Nel senso che.
0: Massimo Africani, che voi conoscete benissimo tutti, buonasera a tutto lo studio, in particolare all'amico Roberto, grande intenditore di calcio. Hai venduto la moto? Chi fa? Ora si è voltato pagina con un ottimo allenatore, non lo dico adesso, lo conoscevo già, ci toglieremo molte soddisfazioni, forse Giulianova. Conoscevate? Sì, ma diciamo la verità, tu non c'eri ancora, c'eri? Quando quest'anno si è parlato, era lui l'alternativa per Golizzi, si parlò di lui già di Delzotti, prima di andare alla conferma di Pergolizzi.
4: Allora, personalmente seguo Pergolizzi da tanto tempo perché quasi agli esordi lui allenava la Turris Val Pescara, se vi ricordate, che era la rivale del girone del Teramo.
0: L'ha detto.
4: E vinse in promozione le prime 10 partite consecutive.
0: E tu pensavi che era l'avversario giusto?
4: No, poi se ne calò il tifoso e speravo che le vincessero tutte.
0: Se ne calò.
4: Scoprì lì l'allenatore, perché ovviamente parliamo di 10 anni fa, 9 anni fa.
0: Però l'organico del Teramo era già di alti livelli.
4: No, poi dopo il Teramo rinforzò perché era
3: in promozione. No, ti da 5-6 anni fa.
0: Allora vorrei cambiare un altro argomento. Noi abbiamo provato a invitare, ve lo dico, per questa sera il delegato allo sport, cioè Montebello, perché volevo parlare di istinti. Ha detto che era meglio che venisse a parlarne l'assessore dei lavori pubblici Frangioni. Abbiamo chiamato Frangioni, ma ha detto che aveva un impegno. Perché non ti vuole parlare di questi distinti? Siccome tu c'hai il sindaco dentro alla società, ti ha parlato, perché siamo a ottobre, aveva detto entro l'anno, questo lo
4: diceva. Lega col sindaco anche un rapporto.
0: Appunto, allora vediamo com'è la situazione dei distinti.
4: Ovviamente ci deve, come sempre, a ricordare, e sono certo che i lavori inizieranno a breve, perché ho discusso di questo argomento qualche giorno fa.
0: E perciò lo chiedo a te.
4: Sì.
0: Luciano Di Francesco, conosci pure tu? Un saluto al mitico Ruffini, scusate, ma il signor Roberto Marconi che c'entra con il calcio? Vabbè. Sono battute previste.
3: Ho insegnato io a giocare a pallone a lui. Gli ho insegnato io a giocare a pallone un pochino.
0: Io direi una cosa, che tutti quelli che fanno questo tipo di intervento sono invitati già da adesso a venire. C'è una bella trasmissione con Luciano e De Adduci, se non sarebbe male. Bene, confermi però.
4: Luciano credo sia venuto, De Adduci se non è venuto male.
0: Non viene?
4: Deve venire adesso.
0: Beh, senti, hanno detto i giocatori che è migliorato il fondo del Fadini.
4: Così rispetto a domenica scorsa era visibile a vista d'occhio, ma era stata fatta la semina 2 settimane fa, quindi a ridosso della partita casalinga era normale che poi ci voleva un po' di tempo affinché rinascesse l'erba sotto. Quindi...
3: Ma speriamoci in verano che si giochi ogni domenica.
4: No, abbiamo raddoppiato quella che è la manutenzione, il campo viene seguito da Alfonso De Luca che fa un ottimo lavoro, ma poi per quanto riguarda la manutenzione straordinaria, che è oramai diventata ordinaria, perché è settimanale da paravani, quindi non abbiamo dubbi, ci ha garantito da questo punto di vista. Sì, poi diciamo che il campo è vero che ci giochiamo in 2 squadre, ma si fanno 2 partite a settimana.
0: Viene ricitato De Zotti e dice: vi ricordate come giocava il Castelnuovo?
3: Certo.
0: Dunque, Federico, la verità è questa: noi incontrammo il Castelnuovo nel periodo della sua minore forza, quando tornarono i giocatori mezzo ubriaco dal Sud America, con la panza, e li incontrammo in quel periodo sia per la finale di Coppa che per la partita del Fagnini, con tutto il portiere che poi si... il portiere, sai come si difese, perché venne, andò sotto processo, disse che io queste papere qua le faccio normalmente e porto alcuni filmati. Si salvò, però non ha fatto la grande carriera.
3: Comunque, anche lo scorso anno, il Chieti, quando venne Giuliano, che stava in una situazione disastrosa, cambiò tutti i giocatori, ci mise in difficoltà.
0: Sì.
3: Eh?
0: Come gioco,
4: diciamo, 2-0, fecero il 2-2 e poi segnò Martinello al 93.
0: Come gioco, sì, prego.
2: Tu lo sai che il presidente Malagò è nelle mani di un, anche di un, per un sedicesimo, anche di un Giugliese, non lo sapete?
0: No.
2: Domani si vota alle 2 la sfiducia. Ma
0: ci sta un Giugliese che può decidere.
2: Nella giunta del CONI c'è un Giugliese.
0: Allora?
2: Sai chi è?
0: No, a te lo chiedo.
2: Il presidente della Federazione Italiana Verde.
0: Sì.
2: Lui è Torre. Uno dei 16 che deciderà le sorti
0: di Malagò.
2: Del calcio. Quindi Giulianova è presente sempre.
0: Che bello, che è una cosa molto bella. Ugo Cifega, pagato tu? Buonasera a tutti gli ospiti, in saluto particolare al signor Taralli, che con la sua esperienza calcistica, la sua professionalità e la sua personalità farà fare il salto di qualità al Giulianova Calcio.
4: Mi prende in giro, perché non dico.
0: Cos'è tutta questa cosa, questo post così?
4: Prende in giro perché è un amico, ti voglio bene.
0: Ah, quindi non credi che tu abbia queste doti di cui parla?
3: Sono apposta per salvare lui, no, sono riservi e appassionati. Cioè,
4: ci sono, fortunatamente ci sono. Devo dire che uno dei vantaggi è quello di avere una società che è totalmente, completamente giuliese, è priva di interessi terzi, che è una cosa già molto importante. Poi dopo, in primis, dobbiamo migliorare noi, organizzarci meglio, lo stiamo facendo, cercare di essere un po' di evolvere anche come società, e quindi sicuramente dobbiamo migliorare, però la serietà da questo
0: comunque ci penti, ci cominci a pensare ai playoff?
4: Assolutamente
0: buttiamola là, va?
4: Siamo alla assolutamente.
0: Come no?
3: Assolutamente. Passiamo a sinistra.
4: Ma noi stiamo pensando tantissimo all'Ancona che arriva domenica. Oggi la notizia, questo è per te, che i tifosi di Ancona purtroppo non potranno venire.
0: Quindi è ufficiale?
4: È ufficiale, non potranno venire a vedere la partita.
0: Come noi l'anno scorso, su.
4: Sì, questo ovviamente.
0: Un bel ingasto se ne va.
4: Assolutamente.
0: Quindi tutto solo noi?
4: È lontano dal mio pensiero.
0: Vabbè, ma solo
4: perché...
0: noi?
4: Dal mio pensiero, non perché io non sia attento a quelle che sono ovviamente.
0: Antonio Martiniello. Nulla di quello che abbiamo detto. Taralli, complimenti per l'abito. Martiniello, ha notato il tuo abito.
4: Grazie.
0: Quindi ha sentito, ha sentito anche la battuta che qualche volta cicca il pallone, però sei capito.
4: Martiniello, ti ripeto.
0: Ma secondo me rimbalzò, lo vedemmo alla televisione, rimbalzò male. Con l'Atletico.
4: L'occasione di domenica era gioco, era fermo. Era fermo per fuori gioco.
0: Sì, era fuori gioco.
2: Martiniello,
4: il giocatore, soprattutto
2: Martiniello, il terzo gol ha dato una palla,
3: sì,
2: che non si vede.
0: E appunto,
2: cioè,
4: perché scusate,
2: sul primo, teorie, non si vede,
4: sul primo gol era solo perché lui ha fatto un movimento,
0: fatto un movimento bellissimo.
4: Cioè, non è che era solo perché gli altri dormono.
0: Luigi Anni, buonasera a tutti, tutti i complimenti qua agli ospiti, direttore, il mitico Ruffini, l'aggettivo più ricorrente è mitico, va bene, sì, l'avvocato Berardo, il grande amico Taraldi e Roberto, tutti personaggi doc, quindi abbiamo scelto sicuramente un parterre de roi, sicuramente bene. Quindi Federico, tu continuerai dunque a venire a vedere queste partite, ieri proprio non potevi, ovviamente no,
1: siamo in salvo. Mi ha invitato, ma ho deciso di vedere
0: altro. Dove ti metti tu, in che zona? Non è sempre uguale?
1: Con l'Atletico Ascoli ero vicino al mister Giorgino, l'altra volta dall'altra parte, non in tribuna centrale.
0: Niente VIPs?
1: No, non mi piace.
3: Ieri sono tornato in curva dopo l'ultima volta che Giuliano Frosinone della tua mitica Radio Trovani.
0: È 1996 quella.
3: 96. È 30 anni, io sempre il TV. Qualche forza Michele, se no.
0: Ho capito, e ieri che cosa ti ha spinto là?
3: Che gli amici stavano lì e detto andiamo in curva.
0: Che gli avete detto alla fine?
3: No, io stavo un po' in disparte, vabbè. Adesso è.
0: Complimenti, perché in genere.
3: Complimenti, poi il mister sente un po' indietro, no, mi piace come persona, mi piace.
0: Ci viene, è venuto, appunto.
3: Eh?
0: È venuto, dico.
3: Sì, però in modo discreto, cioè non è che un modo ci ha vinto, ma vedere.
0: Quindi niente tifosi dell'Ancona, ce ne faremo una ragione, siamo tutti noi, tutti noi.
2: Ancora c'è Messori, eh?
0: Sì.
2: Quello che ci fece con la metà campo
0: del terzo. Ho capito, bella tema. Ce lo fece. Era stato infortunato poi, eh?
2: Ma gusto a giocare.
4: No, ma questo, credo
0: e c'è anche cruciato. Morri?
2: Sì,
0: c'è anche Morri.
4: Sì, però credo che abbia avuto. No, in questo credo che abbia avuto una ricaduta adesso.
3: Ma non sta giocando titolare.
2: No, no, domenica ha giocato.
3: Ha giocato titolare.
2: Ieri l'ho più operato gli highlights. Giocava.
3: Ma mi sei entrato qua.
2: No,
4: Morri ha giocato, per
2: esempio. Fatto solo secondo i conti.
0: Il grande Ferdinando Ruffini ci ha fatto davvero divertire per tanto tempo, è sempre bello vederlo. 10 minuti, può fare un quarto d'ora, quando resiste questi? No, uno che fa tutti gli allenamenti mattutini non è come
4: l'allenamento.
0: Tu, le passeggiate, sono come un allenamento. Dunque, vediamo, il percorso, da dove partite?
1: Dal
0: Caprice fino ai Campei. Quindi quando il ponte era bloccato stavate in difficoltà.
1: Problema. Cioè quando c'era Ferdinando
0: non gliel'abbiamo chiesto,
1: c'era 2 anni meno di me,
0: però
1: ha mangiato molte meno tagliatelle di
4: me. E pochette.
0: No, ma poi tu non hai avuto mai l'obbligo di aver giocato.
2: Ma no, perciò no, io me la sono goduta. Lui mangia
1: la mattina di 8 la pochetta.
0: Ma allora, stasera c'è la partita?
2: La mozzarella,
0: sì. C'è la partita?
3: Sì.
0: Adesso noi chiudiamo tra poco, perché
4: sono dai più grandi tifosi che sono i miei figli.
0: Sono in ascolto? Beh, come no?
4: Ammazzo,
1: il minimo.
4: Io sono due gemellini.
0: Perché a seguire c'è la trasmissione su tuo RSP, quella ragazza in vesti che merita di essere vice, che io che l'abbiamo registrato. Quindi
2: no! No. Non ho fatto prezzamenti brutti.
0: No, no, però sei venuto con entusiasmo.
2: Il bello è sempre bello.
0: E quindi c'era un'altra trasmissione, cioè, con altri ospiti.
2: Beh, giusto.
0: C'era Forgione, cioè. Era molto bravo, molto.
3: Forgione, ci aspettiamo una bella crescita.
0: Lo dice anche lui, non sono ancora al massimo, però insomma lo farà. E poi c'era il direttore sportivo della Sant'Egidiese, che giocava pure, è stato un giocatore. Non si è persa la domanda, e tu lo ripeti, ma dei distinti non si sa niente?
4: Sì, i
0: distinti. Federico, non devi difendere il sindaco per forza, dici come
4: sono nessuno. Ma ci mancherà, non ha mica bisogno di difesa da parte mia.
0: Apposta, allora dici com'è.
4: Si è impegnata anche con noi.
0: Dicendo l'anno, ho capito male, lo so, ditemi.
4: Credo che inizino veramente, adesso non voglio fare le veci degli assessori, perché ho già fatto assessore per un anno e mi è bastato e
0: avanzato. Quando hai fatto? Pipino il breve. Quando hai fatto?
4: Un anno. Però credo che entro 10 giorni, 15 giorni al massimo, inizio i lavori.
0: Perché pare che mi dicono che si sarebbe già battuto quel rimessaggio del.
4: No, i lavori consistono
0: fuori
4: nell'area di prefiltraggio. Sono lavori dei distinti ma per mettere a norma per quanto riguarda le vie di fuga, la sicurezza.
0: Quello è.
4: Quindi fondamentalmente.
0: Perché io l'ho vista ieri, perché l'ho fatta di là, per dopo 100 anni tornavo al settore di Vistinghe a vedere la partita. Ma sta bene, no?
4: Sì, ma poi dopo, ovviamente io non sono in grado di dire.
0: È un settore che sta benissimo.
4: Io non sono in grado, ma tecnicamente, tecnicamente non sono lavori di lunghissima durata, assolutamente. Quindi non ho motivi per pensare che non vengono rispettati i termini del fine anno.
2: Se pensiamo che la curva di Firenze è 2 anni che la stanno a fare, ancora la finisco. Cioè, i gli enti pubblici
4: subentrano, no, ma no, per il momento non siamo fuori dai termini.
0: Invece è stata finita quella dell'Aquila.
4: Sì.
2: Vabbè. L'Aquila c'è un'edilizia da 20 anni, dal terremoto.
0: Dal terremoto in poi si è costruito tantissimo.
4: Fortunatamente hanno derogato alcune cose.
3: Sbaglio, forse anche troppo grande.
0: Conoscete Roberto Zenobi?
3: Grande, Roberto. In Spagna.
0: Viene definita una riunione di saggi.
2: Troppo buono.
0: Troppo
2: buono.
0: Saggio? No, tu sai tutte le cose che ci fega, ma saggio una cosa in più.
4: No, io la conosco tutti, quindi è onore della loro amicizia.
0: Non si è presentato, l'assessore ha detto? No, non si è presentato. È un impegno. Altro visto di questo sarei venuto, perché sto vedendo le visualizzazioni, secondo me è un successore che supera prima del via. È stata una bella idea questa qua. Ti zaccate dall'ali, sì, perché non era previsto. No, diciamo la verità, era venuto in momenti drammatici, è giusto che ci fosse anche questa sera, però dobbiamo continuare, mo. Perché no, se va tutto bene devi venire un lunedì sì, uno no. Fai questo fioretto.
3: Quasi lo stile fisico.
0: Una riunione di saggi. Buonasera, in arrivo Pridana da Giulianova, lo state facendo? Per quel senso è. Granit. Lo so, ma che arrivi in ritardo, fa le domande che non ha, che si mangia a quest'ora, quindi qualcuno.
4: Qualche giorno di prova, è in fase di valutazione, bisognerà trovare eventualmente.
0: Perché noi non sappiamo anche l'entità, il recupero di Ciabuschi, non lo sappiamo ancora.
4: No, Ciabuschi adesso è fermo perché ha un problema al menisco, sta facendo delle cure molto, diciamo in maniera molto intensiva, verrà valutato alla fine di questa settimana. Si pensa che il problema si possa recuperare perché in una, diciamo in una parte molto irrorata, quindi dove il flusso di sangue
0: è importante,
4: quindi potrebbe recuperare. Se non recupera, si deve operare e deve stare fermo 40 giorni. C'è poco da negoziare da questo punto di vista. Ma l'obiezione quale può essere? Perché non si è operato subito?
0: Ecco gli amici. Gli amici di tutto campo Veneto mi hanno scritto oggi su Instagram dicendo di prenderlo, che è fortissimo, che l'hanno seguito. Ricordiamo che lui è di Padova e quindi tutto campo Veneto, che è la rubrica, il giocatore che vogliamo prendere, il centro,
4: Granit,
0: l'attaccante,
4: giocatore
0: che lo hanno seguito da che lo hanno seguito,
4: è un giocatore del quale, per onestà insomma intellettuale, Paolo D'Ercole mi aveva parlato in via confidenziale, perché non è che ne deve parlare con me, per carità, già il 24 di agosto lo sono andato a ricercare per vedere dei video. E quindi era un giocatore che lui personalmente aveva già seguito. Adesso c'è stata l'opportunità di farlo vedere al mister, così abbiamo fatto, e poi dopo, perché
2: nel 2006
0: mister che ha dato parere passatempo, già gli piace, insomma, detto.
4: Allora non abbiamo problemi fuori di gol, come ha detto Ferdinando.
2: No, ma ce ne mette un altro bravo,
4: se ha le caratteristiche,
0: ma certo, tutto giocare, aiuta, tutto per... aiuta. Bene, noi ti ringraziamo per essere stato con noi. So che non hai motivo di fare carriera, perché ormai ma se ti chiama qualcuno?
4: Non credo.
0: Che ne so, Pescara.
4: Pescara sì.
0: Ecco, vedi che ci sta qualcosa.
4: 17 anni.
0: Quanti anni?
4: 17.
0: Quindi Scibiglia, ma anche Oliveri?
4: Scibiglia, Oliveri, ma anche De Cecco, Sebastiani, la vecchia e la nuova proprietà.
0: Tutti fatti, pasta asciutta, palanca.
4: M'hanno cercato, m'hanno chiamato.
0: E hai lavorato, anche se poi hai cambiato ruolo, vero?
4: Sì.
0: Hai fatto il responsabile del settore giovanile.
4: Per 7 anni, sì. In 7 anni.
0: E D'Arcangelo, quello che hai visto, è uno che Il Pescara forse se lo poteva tenere.
1: No, ma è giusto che faccia esperienza, sì. Assolutamente.
0: Va bene. Non l'avevamo visto, però Pergolizzi sosteneva che non possono giocare tutti e due insieme, perché lui che sarebbe stata troppo una squadra troppo offensiva, vabbè, l'ha detto. Grazie a Radio G che ci permette di intervenire come ospiti e con gli ospiti. Grazie, noi vi ringraziamo. Vi diamo appuntamento a lunedì prossimo, dopo l'Ancona. Berardo è sempre fisso, facciamo girare attorno a lui la colonna portante, sei tu, per esperienza, perché capisci il pallone.
1: Vabbè.
0: Lo possiamo dire che lo sa, Taralli? Sei amico di Berardo da sempre.
4: Beh, sì.
0: Ricordiamo invece il tuo ruolo massimo nel Giovanova è stato?
1: Stato il mio presidente.
0: Il presidente.
1: Mi riporto lui,
4: io glielo.
0: Vedi?
1: L'anno,
0: quindi era
1: Giorgini
0: uno
1: lo dice, l'anno che vinceva il campionato facevamo una squadra insieme.
0: Quindi l'altro, praticamente
3: l'altro è mezzale, un po' lento.
1: Un po' tattica.
0: Federì mi hanno parlato stamattina in un post che è arrivato di commento al calcio di Ettore, che dice che è molto bravo questo ragazzo.
4: Ettore è un ragazzo che domenica ha fatto una doppietta
0: al Teramo
4: con la Juniores contro il Teramo, che abbiamo vinto 3-2, che sembra un bel vedere.
0: Non da quello hai visto tu?
4: Non entro nella parte
0: Juniores, sì. Della Juniores.
1: Ci sono 3-4 ragazzi bravi, c'è stato pure io.
4: Poi l'Under 17 ha pareggiato con
1: anche l'Aquila,
0: quindi stiamo piano piano risalendo, sì, anche nel settore.
4: Sono importanti i risultati,
1: bravo.
4: Sono importanti le prestazioni, bravo. E quindi stanno crescendo. Poi i risultati, oggi se non sbaglio qualcuno mi ricordava che il grande Roberto Vernisi strappava le classifiche dalle bacheche, quindi cerchiamo di imparare. Allora, Giuliano c'è un grosso vantaggio, adesso questo lo possiamo dire, no? Anche perché io che c'entro a parlare di calcio, sono il primo a sapere.
0: Beh, non mi pare.
4: Ma Giulianova c'ha un grossissimo vantaggio, quello di avere una tradizione calcistica che non è uguale, perché se io esco durante le vacanze natalizie e incontro giocatori di qualsiasi categoria, un'esperienza, un know-how, come dicono i bravi che non piace al direttore, incredibile. Quindi quale deve essere, diciamo, l'arguzia delle nuove generazioni? Quelli di imparare dal passato e evolvere un po'. Quindi noi abbiamo questa fortuna, speriamo di essere in grado di
1: attingere. Diceva che non bisogna, a livello di settore giovanile, non bisogna guardare
4: il risultato,
1: perché i ragazzi, tu la domenica gli metti l'ansia,
0: devi giocare la capolista,
1: durante la settimana si allena,
0: non sapevo,
1: migliorano. E la domenica è il risultato di quello che non ci deve essere
4: però devo dire che un'altra cosa, almeno che diciamo questa società ci ha azzeccato, è quella della ricostruzione del settore giovanile, tra virgolette,
3: anche di persone preparate,
4: sempre stanno facendo un ottimo lavoro,
1: che ci mette le persone qualificate.
4: Ciglio è.
0: E poi c'è anche Campanile, che stiamo quella con Campanile, l'ex, no?
4: Sì, che è l'allenatore, ma anche l'allenatore dell'Under 17, insomma, stanno facendo un ottimo lavoro e secondo me stanno ripartendo dalla serietà. Mi sembra una buona,
3: secondo me,
4: una buona base di partenza.
3: Che vuole venire a Giulianova, come una volta, no? Mi ricordo Tiziano De Padre, il papà, andava là con la macchina, lo posava, diceva veramente ripartire. Non c'è più, bisogna trovare la partenza.
4: È vero che anche adesso c'è la pille della prima squadra,
3: certo.
4: Senso che chi in primis è la categoria, il secondo modo per attirare i giovani qual è? Quelli di farli giocare, di farli servire, perché se qualcuno vede che la squadra
1: sabato a vedere la riunione sta 500 persone, la tribuna era piena.
3: Vabbè, perché era Giuliano Latero, no?
4: Perché Giuliano Valabina ce ne stavano under 17.
1: C'è una persone, aveva una partita di Unione, se ne fanno anche in eccellenza.
0: Cioè, quindi il pubblico veramente.
1: Ma che stai scherzando? Al terzo gol scoppia.
4: Ma a parte quello, è perché il Giuliese piace.
1: Gli piace, poi i ragazzi sono qualche, ecco, cominciano a giochicchiare, c'è qualche ragazzo bravo, quindi è anche lì piacevole ad andare a vedere. Quindi, se non
0: vabbè, come ti sei trovato in questa trasmissione? La prima volta che vieni? Bene?
3: Dai, bene.
0: Quindi più grazie. In qua?
3: Quando saremo a sinistra in alto?
0: Quando saremo di là? Quando andremo a sinistra, va bene.
3: No, un po' in alto. No, poi, sinistra, come, no, vabbè,
0: come dicevo con te, poi che uno si butta a sinistra. Sì, abbiamo capito. Grazie, grazie a Roberto, grazie a Federico, grazie a Bernardo, grazie soprattutto al mitico, ormai questo è l'aggettivo che è stato ripetuto più volte, Ferdinando Ruffini. Grazie a tutti voi che ci avete seguito e ci risentiamo con questa trasmissione di sera, lunedì prossimo. Grazie e di nuovo buona serata.
4: Buonasera.
0: Buonasera.
4: Buonasera. Speriamo in mille lunedì sorridenti così. C'avevo un muso.
2: Domenica, domenica,
4: c'avevo un muso.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Sta per partire Radio G Flashback.
1: Quello che abbiamo suonato negli anni 70, 80 e 90.
0: Selezionati per voi da Massimo Di Giacinto.

Radio G. Radio G e Flashback. Il viaggio

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

eravamo, nascondendolo in un posto più lontano, come indovinare una fotografia.

0: Stai ascoltando Radio G Giulianova.
1: Cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Fido, sono te, ma.
1: Vai bello.
0: Oh, ieri sera mi sono troppo innamorato.
1: Tanto per cambiare.
0: Oh, no. Ho beccato una tipa, una rossa da paiura.
1: No, come una rossa? Anch'io ho beccato una rossa ieri pomeriggio. Sai, da cosa nasce cosa, l'ho invitata a

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

che è finita, non la riprendi più, ti scappa dalle dita e poi ti butta giù, e tu rimani lì, deficiente ad aspettare, sai benissimo è la fine, ma vorresti continuare. Una storia che è finita, ti fa anche stare male,

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Accettami così, ti prego non guardare. Nella mia testa c'è un mondo da ignorare. Voglio che tu sia mia complice discreta. Accettami e sarai la mia bambola di seta. Accettami e vedrai, andremo.

0: Stai ascoltando Radio G Giulianova.
1: In Italia ci sta il mare, per nuotare e per pescare, con le spiagge tutte bianche, gli ombrelloni stesi al sole. In Italia si sta bene, in Italia ci sta il sole, per asciugarsi quando piove, con la frutta di stagione, con le pesche e le albicocche da mangiare quando hai fame. Ma guarda un po',

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

E l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

laggiù laggiù, da ragazzino ne sapevo di più, di più di più. L'amore fu un calcio in culo e tante stelle lassù. Amore che non so chi sei, che se te ho

Lasciarsi adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo vado.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Il problema dell'artista contemporaneo è quello di trovare un nuovo linguaggio espressivo. Bene, Elio e le storie tese l'hanno trovato.

0: anche se l'ultima nota era un'altra nota.
1: Radio G, la radio della tua città.